0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore io Lampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. Nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, di poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per

0: preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
1: esatto,
0: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
1: Assolutamente, cioè proprio ci sono
0: dei tipo... caso, il fatto di come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
1: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
0: Certo.
1: Perché quando ti trovi ad affrontare...
0: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... cioè, se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così, o una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai forza Chiara,
1: cioè, esatto. E quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda sia per spronare anche le persone. E infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona, così possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o...
0: uno spunto,
1: esatto,
0: ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
1: ecco,
0: come
1: ascoltarsi.
0: Si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla, e invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi, cercare di rendere una parola come tutte le altre che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
1: Esatto.
0: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
1: Sì, tantissimo.
0: Tutto parte un po' da lì, insomma.
1: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso. Che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare, non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, proprio paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
0: Chiamano, è a me,
1: esatto,
0: che chiamano.
1: Cioè, e mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto
0: sono
1: molto
0: importanti.
1: La differenza, sì, perché io l'avevo definita una guerra, quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra, questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine, quindi non è una guerra ma un percorso. E ho detto ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
0: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
1: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo, E adesso ho una bella cicatrice con un tatuaggio che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. E la mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari pezzi di intestino, retro, sì, molto molto molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo, proprio dicevo no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato
0: non
1: del
0: erano
1: tutto
0: particolarmente efficaci.
1: Esatto.
0: In questo caso.
1: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare 40.
0: Urca.
1: Sì. E io non mi riconoscevo, dicevo ma chi è questa, non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura, subito.
0: Perché mi hanno,
1: esatto, mi hanno detto grazie all'aiuto delle psico-oncologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psico-oncologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
0: È stato un percorso, come diceva
1: sì,
0: il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
1: Forse
0: più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco,
1: esatto,
0: siamo tutto.
1: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
0: sì,
1: che sei qui, e tu ti vuoi annullare? E sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde? O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire? Perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
0: In modo involontario, diciamo così.
1: Esatto.
0: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
1: Esatto.
0: Poi scopri che.
1: Sì. E quindi.
0: Che sia una squadra in questo caso.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè, io devo fare in modo che sia la testa, la mente, a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
0: di ricollegare e fare un
1: tutto,
0: po' una rewire della,
1: assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita, perché dici allora va bene, cioè adesso io ho imparato a convivere con il tumore, cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi, a settembre, fino a agosto saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io, è Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue decisioni,
0: del suo tempo e delle sue,
1: esatto,
0: relazioni anche,
1: esatto,
0: perché poi sei sempre collegata a quello che ti sta,
1: sì,
0: attorno, e
1: tanto,
0: e quel sentire si amplifica,
1: si amplifica
0: nel male, tantissimo, però soprattutto nel bene, ecco,
1: e soprattutto sentire il proprio corpo.
0: Ecco, cosa hai imparato a risentire, magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
1: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo, quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica e ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo due bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente mille integratori, ma non mi fermavo un attimo.
0: Non stop, insomma, non stop. Una vita veramente senza, respiro,
1: sì.
0: Senza, forse non mi ascolto, così vado avanti e non...
1: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
0: Ha maggior ragione proprio.
1: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille tre volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
0: era impossibile,
1: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a mille e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato... Che cosa?
0: A viaggiare,
1: a fermarmi, ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità. Cioè, è importante anche la quantità, perché
0: certo.
1: Comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
0: esatto,
1: di giorni.
0: Il tempo più lungo del mondo.
1: Esatto.
0: Però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico: ma
1: come li ho vissuti? Ecco.
0: Cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri. Insomma, il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno.
1: Esatto, è proprio la qualità. Ed è quello che mi chiedevi prima. Cioè, cosa mi ha insegnato? Cosa mi sta insegnando la qualità? Cioè, che riscontro in tutte le persone. Cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero. Però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
0: Poi messa sulla bilancia alla fine. Cioè, se ci pensi già il giorno dopo,
1: sì.
0: Era il caso.
1: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi, quando comunque una soluzione poi si trova. Forse fermarsi un attimo e dire: ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriori incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte, e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò...
0: Sì, non riesci a fare, cioè magari fai comunque progetti, però
1: sì,
0: devi, li pensi in modo diverso forse,
1: esatto,
0: rispetto a prima.
1: Esatto, quindi dico: facciamolo, perché non farlo? Facciamo, tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
0: Buttiamoci.
1: E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua.
0: E chissà quante
1: cose
0: hai fatto in quei...
1: Mi confide, ma allora ho fatto
0: in quegli
1: bene.
0: 80 anni
1: successivi. Esatto, cioè quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò: 80 anni, adesso posso rilassarmi.
0: Ora,
1: ho già dato.
0: Di pausa.
1: Esatto.
0: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto Amati per due.
1: Sì.
0: Il cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè
1: sì,
0: fatto un momento, in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
1: Sì, è tutto,
0: così,
1: è tutto il braccio
0: perfetto.
1: Che...
0: su quell'Amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
1: Esatto.
0: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
1: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io, nella 231, è là, sul lettino, è là, non posso pensare che è là, e sarà sempre là. se penso alla Chiara di ieri, comunque prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero? Ne hai combinate tante forse da ragazzina?
0: Bene, a questo punto.
1: Troppe. Ne ho parlato anche con la psiconcologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
0: Il tempo di...
1: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto, l'hai fatto. E non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui certo. Tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
0: la positività. La positività, che adesso stai portando in questo
1: sì,
0: studio, che
1: la positività di dire: cavolo, è un'altra sfida. È un'altra sfida che io accetto, e l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto: adesso io ti sfido,
0: a noi,
1: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
0: è stato da attraversare, dovevi
1: periodi
0: lunghissimi, dentro
1: mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne hai combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
0: Siamo tanti.
1: Sì.
0: Siamo uni, ma siamo tanti.
1: Siamo un prima e siamo un dopo. Quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne. Comunque, do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca, questo qua è uno scoglio che comunque dovrò ancora finire
0: sì,
1: di rielaborare, ma non precluderti nulla, cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo,
0: riempi,
1: perché
0: la vita.
1: Vivila, goditela, cioè veramente la vita è una, non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, e, ecco, ma ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
0: il tempo che
1: serve, ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
0: E volersi bene diversamente, cioè di più,
1: assolutamente,
0: diciamo, per due.
1: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come te,
0: che siamo
1: sì,
0: qui per
1: esatto.
0: Qui. Anche chi ci ascolta ci sta guardando.
1: Esatto.
0: Ha diciamo seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio e positività, fiducia.
1: Fiducia. Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin-off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, da questo tunnel della depressione.
0: Adesso decido io.
1: E adesso decido
0: comunque
1: io.
0: Intraprendere un percorso per
1: esatto.
0: Provare a...
1: E non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
0: Di uno specialista che
1: sì,
0: può
1: io lo ammetto, io sono seguita e non ho vergogna a dirlo, perché
0: non
1: dovrebbe esserci. Esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei mai vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
0: A maggior ragione.
1: Esatto.
0: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
1: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone, magari anche su Instagram, proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto piuttosto di un film, ok? Ma scrivono tanto. E o anche su TikTok comunque.
0: Ed è un modo per esserci.
1: È un modo per esserci. Hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza. Sì.
0: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie ancora Chiara per essere
1: grazie
0: stata
1: a
0: con
1: te,
0: noi.
1: Lidia.
0: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Speciale arredamento, l'angolo conversazione.

L'angolo conversazione è protagonista del soggiorno, la zona che condiziona la disposizione di tutti gli altri elementi che sono nel locale. In questa rubrica consigli, accorgimenti, novità per arredare meglio. Gli inglesi lo chiamano living room, cioè la stanza dove si vive, e infatti il salotto, destinato solo alle occasioni più importanti, non esiste più. Oggi il soggiorno deve assolvere anche funzioni di relax, di ritrovo familiare, di svago e gioco. Proprio per questo è l'ambiente che crea il maggior numero di problemi a chi lo deve arredare. In generale, un soggiorno troppo assettico può risultare scomodo per la vita quotidiana e, al contrario, un soggiorno troppo vissuto può mettere a disagio gli ospiti e gli stessi padroni di casa. Le numerose ed eterogenee funzioni che devono convivere nel soggiorno spesso hanno esigenze contraddittorie tra loro. Per esempio, il desiderio di pace e di tranquillità si contrappone alla riunione di tutta la famiglia, compresi i bambini. Poi c'è la necessità di rappresentanza, di svago con la televisione, musica e gioco, di angoli per la lettura, per conversare, per ricevere e per riposare. Spesso poi tutte queste attività devono convivere in uno spazio in parte già destinato alla zona pranzo. La prima cosa da fare, prima di organizzare e arredare il soggiorno, è quella di analizzare l'ambiente. Se il locale è piccolo, per esempio, si potrà considerare la possibilità di sistemare la zona pranzo in cucina o in un altro locale. Oppure, se questo non è possibile, sistemare uno scrittoio allungabile o un tavolo quadrato, magari da gioco, con piano raddoppiabile, da usarsi come tavolo da pranzo solo quando è necessario. Inoltre, se il locale è piccolo, è inevitabile rinunciare alla suddivisione in varie zone, lasciando il maggior spazio possibile alla zona conversazione e preferendo divani a due posti e poltrone di dimensioni contenute, piuttosto che grandi divani a tre posti. Se invece il locale è ampio e spazioso, si identificheranno zone ben precise: conversazione, relax, lettura, televisione hi-fi, studio e altre ancora.

I mobili protagonisti in questa zona fondamentale del soggiorno sono poltrone e divani, integrati con tavolini bassi di servizio. Esistono diversi modi per disporli fra loro, ma l'importante è che siano posizionati in modo da essere usati facilmente, senza che creino difficoltà fra diverse persone sedute. Come può capitare quando ci si ritrova allineati su un divano troppo lungo. Naturalmente bisogna fare attenzione affinché anche le altre attività che richiedono l'impiego dei divani, come guardare la televisione, ascoltare la musica o leggere, possano svolgersi senza dover cambiare l'organizzazione del salotto rispetto a quando si conversa.

Poltrone e divani vanno posizionati in modo che gli occupanti possano comunicare tra loro e con l'ambiente che li circonda. Solitamente si prende come riferimento un punto focale, che può essere una grande porta finestra che dà sul terrazzo, un camino, la libreria o il televisore. Specialmente se il locale è di dimensioni ridotte, si può anche orientare il salotto verso l'ingresso per inglobarlo otticamente, allargando lo spazio vivibile del soggiorno. La disposizione più semplice è quella costituita da due divani a due posti, uno di fronte all'altro. Occupa poco spazio e al centro c'è posto per un tavolino. Due divani da due posti, oppure uno da due e uno da tre posti, disposti perpendicolarmente con tavolino nell'angolo. È una sistemazione migliore per certi aspetti, ma lo spazio per le gambe di chi è seduto è limitato negli angoli. Inoltre, chi sta nelle posizioni esterne ha difficoltà ad usare il tavolino di servizio, per cui ne occorrerebbe un altro davanti ai divani, oppure altri due laterali. La disposizione a U, con un divano a tre posti e due divani a due posti, è l'ideale per un grande ambiente dove sono richiesti più posti a sedere. Crea un'ottima zona per conversare e i tavolini sono facilmente accessibili. È però consigliabile non inscatolare questa soluzione fra tre pareti, ma lasciare almeno un lato libero. Infine, il tradizionale divano a tre posti con le due poltrone è la configurazione senz'altro più flessibile, anche se richiede più spazio, simile alla disposizione a U ma più costosa, la configurazione a semicerchio. Evita di sacrificare spazi agli angoli, ma è comunque più vincolante.

Il punto focale più suggestivo intorno al quale sistemare poltrone e divani è senz'altro il camino. Suggeriamo però di inglobarlo il più possibile nella zona conversazione e non lasciarlo completamente isolato e staccato dal resto. Saranno sufficienti alcune mensole o meglio ancora delle pedane da realizzare alla stessa altezza del focolare che incorniciano. Si utilizzeranno come piani d'appoggio per lampade, televisore e hi-fi, oggetti vari e piante, ma con grandi cuscini diventeranno anche dei posti a sedere in più. Thank you.

Ecco le misure consigliate. Specialmente quando lo spazio non è molto, è necessario prima di tutto scegliere degli imbottiti di dimensioni contenute e poi attenersi alle misure minime consigliate per la loro disposizione. Quando i divani sono di fronte, devono avere davanti uno spazio di almeno 30 cm ognuno, più 50 cm per consentire un facile accesso, oppure lo spazio per sistemarvi un tavolino. Quando il locale è molto grande, lo spazio tra i due divani non deve comunque superare i 250 cm, 2,5 metri, altrimenti sarebbe necessario alzare la voce per capirsi. Un passaggio fra divano e muro, dietro o lateralmente dove non ci sono mobili, deve essere al minimo di 60 cm, mentre se esiste un mobile si calcolerà la misura dell'anta aperta, più 30-40 cm di passaggio. Fra due poltrone sarà sufficiente un passaggio di 30-35 cm. Ricordiamo che un posto a sedere misura 70x85 cm di profondità, variando di qualche centimetro secondo il modello dell'imbottito, mentre una chaise longue o una poltrona relax misura in media 70x150x160 cm.

Parliamo ancora dell'arredamento del soggiorno e in particolare dell'illuminazione, tante lampade per tante funzioni. Quando si è scelto l'arredamento e decisa la disposizione dei vari elementi, il problema più importante rimane quello dell'illuminazione. Schematicamente si può affermare che sono necessari una lampada per l'illuminazione generale dell'ambiente e altri punti luce specifici che siano funzionali per le diverse zone. Per risolvere l'illuminazione generale, il tipo di lampada più indicato è quello da terra a luce alogena, con lampadina da 300-500 watt che proietti la luce verso il soffitto, meglio se completa di regolatori di intensità luminosa. Poi per la zona conversazione è necessaria una lampada a luce diffusa che non abbagli le persone sedute. L'ideale è la tradizionale abat-jour o comunque una lampada da tavolo che diffonda una luce morbida e indiretta da collocare sul tavolino tra i due divani. Per la zona lettura, di fianco alla chaise longue o al divano, la lampada perfetta è quella da terra o da tavolo a luce concentrata con braccio orientabile per indirizzare il fascio luminoso dove è necessario. Lo stesso tipo è valido anche per l'angolo Hi-Fi, dove occorre una buona luce per manovrare gli apparecchi e scegliere dischi e cassette. Per guardare i programmi televisivi serve una luce bassa e diffusa che non si rifletta sullo schermo, mentre il buio completo faticherebbe la vista. Può essere sufficiente regolare al minimo la luce della lampada da terra. Sullo scrittoio ci sarà una lampada da tavolo a luce concentrata con il braccio snodato. Sulle tavole da gioco o da pranzo è necessaria la classica sospensione, oppure una lampada da terra con braccio che si flette sul tavolo, o lampade da parete con il braccio lungo e regolabile in altezza e in senso rotatorio. In più ci possono essere delle lampade che sottolineano o evidenziano alcuni oggetti come un quadro, una scultura o anche l'angolo delle piante. Esistono numerosi tipi di faretti direzionati, studiati per illuminare quadri e opere di valore. Inoltre sono in commercio particolari lampadine che aiutano le piante a crescere sostituendo la luce solare. Queste possono essere montate su piccole sospensioni o faretti, da posizionare vicino all'angolo verde, che oltre a trarne beneficio diventerà più suggestivo. In alternativa a molte di queste lampade si può prevedere un impianto di illuminazione su binari con faretti orientabili che risolvono le diverse funzioni.

E per concludere, ecco le ultime novità su poltrone e divani. La parola d'ordine è sfoderabilità completa per poter intercambiare rivestimenti diversi lavandoli anche in lavatrice. Oltre agli innumerevoli tipi di tessuto per rivestimenti, c'è anche l'intramontabile pelle. L'alcantara, un particolare tessuto con effetto scamosciato che va anche in lavatrice, e ancora la gamma a pallini piccolissimi per il divano più giovane e spigliato. I cuscini di braccioli e schienali sono anche in piuma d'oca, quelli delle sedute hanno in più un rinforzo in poliuretano per offrire un perfetto comfort senza che chi si siede sprofondi troppo. Alcuni divani hanno nascosti sotto i braccioli due piani d'appoggio di servizio che ruotano all'esterno solo quando è necessario. Diffusi anche i poggiatesta regolabili per permettere di trovare di volta in volta la posizione migliore. Specialmente le poltrone, ma anche alcuni divani possono essere completi di poggiapiedi estraibile. Ci sono divani completamente pieghevoli, gonfiabili come un canotto, componibili e trasformabili in diversi tipi di letto, singolo, a una piazza e mezzo, a due piazze o gemellare. L'ultima generazione degli imbottiti comprende sedute originali ma comodissime, con o senza braccioli, squadrate o arrotondate, con profondità diverse per accoccolarsi meglio e naturalmente componibili all'infinito.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, l'angolo conversazione. In studio Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Scorrono i giorni estivi uno dopo l'altro, luglio ormai sta per finire, ma l'estate è ancora lunga e noi vogliamo godercela al 100%. Con Giacomo Avanzi, che sono io, e con Livio Cosentini alla parte tecnica, stasera vogliamo portarvi in Puglia per conoscere una delle città più affascinanti della Capitanata. Si tratta di Lucera e ad aprirci le porte della città è con noi il primo cittadino, il sindaco Giuseppe Pitta. Benvenuto, buonasera.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera direttore.
1: Allora, no, semplicemente conduttore, il direttore è un altro, ma io comunque apprezzo il benvenuto che mi dà, perché è il benvenuto che vediamo anche in una città come la vostra, che scopriremo man mano, ma innanzitutto vediamo che è una città veramente ricca di eventi in questa estate 2026, eventi che ci sono stati fino adesso, e eventi che continueranno ancora. Ci può svelare allora qualche anticipazione del calendario?
2: Allora, continueranno fino a giorno 2 questi meravigliosi spettacoli di Biagio Antonacci nel nostro panorama dell'anfiteatro Augusteo, un anfiteatro romano meraviglioso, più antico del Colosseo, che ha fatto innamorare Biagio Antonacci. Successivamente, sempre nella stessa location, il 4 agosto avremo Mario Biondi, il 6 agosto Nino D'Angelo. Poi, come dire, ci sarà una piccola interruzione, dal 7 al 13 avremo la settimana medievale presso la fortezza Svevo Angioina e presso l'anfiteatro Augusteo, perché Lucera, oltre ad ospitare questo millenario anfiteatro, ha anche una delle fortezze più grandi d'Europa, costruita da Federico II e dagli Angioini, che ospiterà questa settimana di rievocazione, una settimana che ci riporta nel Medioevo e che ci fa vivere la Lucera di quei tempi. E poi avremo, come sempre, come tutti gli anni, la nostra festa patronale tra il 14 e il 16 agosto, quindi 14, 15 e 16 agosto, dedicata a Santa Maria Patrona, dove avremo il 15 come cantante Sal da Vinci e il 16 Fred De Palma. Diciamo che
1: complimenti sindaco, perché sono nomi incredibili.
2: Sì.
1: Sono nomi veramente che faranno suonare e cantare la vostra estate 2026. Oltretutto, lei ce l'ha accennato, ma l'anfiteatro, essendo uno dei luoghi protagonisti di questi eventi estivi, io immagino che sia anche particolarmente suggestivo assistere a un concerto in un luogo con più di 2000 anni di storia.
2: È una cosa che è difficile da raccontare, perché trasmette delle emozioni, una suggestione particolarissima, e ne vale veramente la pena venire a visitarlo, specialmente quando si riempie questo contenitore, si riempie di contenuto culturale. Ci saranno e ci sono tutta un'altra serie di eventi culturali, io così a memoria ne ho citato qualcuno, ma potrete e i radioascoltatori potranno tranquillamente consultare il sito, le pagine Facebook, Instagram per vedere tutta la serie di eventi che poi arricchirà l'estate della nostra Lucera, che è immersa nei Monti Dauni, una parte meravigliosa della Puglia che non ti aspetti.
1: E infatti, noi che non ce l'aspettiamo, sindaco, ci dia qualche coordinata, perché chi dovesse arrivare a Lucera per un concerto poi in realtà può scoprire tantissimo. E allora, se un nostro ascoltatore arrivasse per una giornata in città, quali luoghi gli consiglierebbe di non perdere assolutamente?
2: Allora, innanzitutto deve necessariamente fare una visita completa del nostro patrimonio artistico e culturale, partendo proprio dall'anfiteatro e dalla fortezza Svevo Angioina, per passare al Museo Civico Fiorelli, alla Pinacoteca, Biblioteca Comunale, che è meravigliosa e degna di una capitale, e che ospita anche uno dei mosaici più grandi e suggestivi, i mosaici di San Giusto, che sono stati ritrovati nella costruzione di un invaso a pochi chilometri dalla nostra città, ed è un grandissimo mosaico in tasselli di vetro, una cosa molto, molto particolare. Ma poi si può immergere sicuramente in un contesto

0: ambientale e paesaggistico meraviglioso, che è quello dei 29 comuni dei Monti Dauni, che sono a pochissimi chilometri da Lucera e rappresentano la vera parte montana della Puglia, questa Puglia dell'entroterra fatta di aria buona, di cibo buono, di fresco anche in estate, di boschi meravigliosi, di gente per bene. Veramente c'è tanto da vedere, ci sono tanti percorsi da fare. E non abbiamo la fortuna di avere il turismo balneare, ma abbiamo e possiamo offrire come territorio un turismo alternativo altrettanto.
1: Assolutamente sì, e basta digitare Lucera e comunque raggiungervi sui vostri canali per intravedere veramente le bellezze che racchiude Lucera. Io la ringrazio allora, sindaco, posso dire che mi ha convinto, ci ha convinto, e quindi grazie. Estate a Lucera. Grazie sindaco Pitta.
0: Grazie di cuore a voi, un abbraccio a tutti e buona serata.
1: Grazie, buona serata a lei. E il sindaco poco fa diceva, accennava anche ai sapori, e noi ai sapori vogliamo proprio tornare fra pochissimo, continuando a rimanere a Lucera per scoprire quali sono le caratteristiche del luogo. Nel frattempo, se voi sentite questa intro, avete riconosciuto naturalmente Jovanotti, ed è una canzone che ci fa ballare da più di 30 anni ormai, perché era il 1995 quando uscì, parlando di quel luogo di incontri fra esseri umani che continua a essere un luogo di novità. Questo è L'ombelico del mondo.

0: stasera l'ombelico del mondo è Lucera. Siamo in provincia di Foggia e continuiamo a esplorarla attraverso i suoi sapori e i suoi gusti, dando il buonasera a Paolo Lascavi. Buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il ristorante è il Cortiletto di Lucera, che è una vera e propria istituzione del territorio. Allora Paolo, qual è la filosofia che guida la vostra cucina?
1: Allora, da 23 anni la nostra cucina, dico la nostra perché quella mia e quella di mia moglie Rosanna, che con cui condividiamo questa grande esperienza,
0: assolutamente,
1: è sempre la stessa: utilizzare i prodotti della stagione e valorizzare il territorio pugliese. Tutto ciò che non riusciamo ovviamente a reperire a livello regionale lo scegliamo comunque sul nostro territorio nazionale, che ne offre tantissimo. Per noi la qualità della materia prima viene sempre al primo posto.
0: E oltre alla qualità della materia prima c'è anche la qualità dei rapporti. Infatti, per portare in tavola sapori e profumi del territorio ci sono dei rapporti umani importanti. Come collaborate con i produttori?
1: Allora, la cosa è fondamentale: con i nostri produttori si crea proprio un rapporto di conoscenza, di rispetto reciproco per il lavoro che svolgono. Poi non bisogna mai guardare solo al prezzo, ma va valorizzare l'impegno, gli investimenti e la passione che ci sono dietro ogni prodotto che viene fuori. Credo che tutto il territorio debba muoversi in maniera sinergica. Ogni giorno il lavoro con l'obiettivo, noi lavoriamo con l'obiettivo di trasmettere la ricchezza della nostra terra attraverso proprio l'agricoltura e la qualità dei suoi prodotti, dai pomodori al vino, all'olio e quant'altro.
0: Ecco, e a questo proposito, ci sono dei piatti tipici che non possono mancare nel vostro menù?
1: Allora, Lucera non ha proprio dei piatti tipici, e parlerei di ingredienti tipici. Un a caso che è noto nel nostro territorio su tutti è la rucola del Castello, famosa. Perché? Perché è caratterizzata da una piccantezza e ha delle foglie più scure e lanceolate. Noi le proponiamo per esempio con i nostri cicatelli Mizzapirst e Mizzgius, in dialetto cosiddetti, con il pomodoro, quindi viene sbollentata e poi viene utilizzata. Negli anni ovviamente
0: se diciamo cicatelli ci capiscono uguale, nel senso, anche se non sappiamo dire la dicitura, allora, esatta come ha detto lei.
1: In generale sono i cicatelli.
0: Okay.
1: I cicatelli vengono, è una pasta fresca che si fa con farina e acqua, molto semplice. Quindi, e poi un'altra cosa importante che noi negli anni abbiamo comunque rivisitato ricette della tradizione legata proprio all'agricoltura, alle verdure, gli ortaggi autunnali e invernali, che sono fantastici. Non a caso, per esempio, noi abbiamo un must, che è uno sformatino di verdure in base alla stagione, che è ispirato molto a uno spezzatino di agnello che si faceva nel periodo, che si fa nel periodo pasquale. E nel nostro caso però io l'ho reinterpretato con delle verdure di campagna di stagione, utilizzando poi i legumi invernali come i ceci e i fagioli del nostro territorio. Poi c'è un piatto che tra poco non vedo l'ora di proporre, il 16 di agosto, perché noi il 15 e il 16 di agosto da noi, oltre al 15 che è la festa della Maria Assunta, ma anche il 16 di agosto è festa patronale.
0: Certo.
1: E anticamente, in questa patronale, le nostre nonne utilizzavano le famose cocozze lunghe, che sono delle zucchine lunghe che crescono in questo periodo estivo, e le preparavano con il ragù e le uova. Questo perché? Perché il giorno del 16, anticamente, la processione usciva la mattina. Quindi quando si ritirava tardi dall'ora di pranzo, e loro preparavano dalla mattina presto questo piatto unico, che era composto da queste cocozze lunghe con il ragù e con dei pezzi di carne, che diventava un piatto unico. Quindi quando si rientrava vista l'ora tarda per il pranzo, si mangiava e si condivideva questa ricetta con tutti e si festeggiava il 16 di agosto.
0: Fantastico, bellissima anche la storia che c'è dietro. Allora, le faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa al sindaco: se un nostro ascoltatore visitasse Lucera per la prima volta, c'è un qualche cosa del vostro menù che gli consiglierebbe assolutamente?
1: Allora, in estate, in questo periodo, io proporrei una pianta che è eccezionale: sono le talle di zucchine, con tutte è una pianta simile al sedano, filamentosa, ma è vuota all'interno. Poi c'ha tutte le piccole zucchine, i fiori di zucchine, ovviamente sbollentate. Io le preparo con un po' di guanciale e della cipollina croccante, con un misto di pomodori, perché racconta l'estate, i colori giallo, rosso, verde. E poi aggiungo su delle scagliette di cacio ricotta perché dà sapidità alla portata.
0: Che meraviglia.
1: Io uso pochissimo sale nella mia cucina, quindi mi piace un po' equilibrare in maniera naturale i miei piatti. In più poi c'è in autunno un altro piatto che autunno-inverno proporrei, invece la pasta fresca, la nostra pasta tipica, i troccoli, una pasta lunga che si fa con le uova oppure anche dei cavatelli, con le verdure miste di campagna, cosiddette i fogli a mischk, con una vellutata di ceci di faeto, con sempre qui un po' di cipollina croccante e poi un filo di olio a crudo di peranzana, che è una delle qualità di eccellenza del nostro territorio.
0: Allora, la culina in bocca l'ha fatta venire non solo a me ma anche chi ci sta ascoltando, quindi Paolo, grazie a te, grazie al cortiletto di Lucera che continua a portare in tavola i sapori di un tempo ma con la sensibilità di quest'oggi. Grazie Paolo, buona estate.
1: Grazie, buona serata, grazie, salve.
0: A questo punto io e Livio Cosentini vi salutiamo perché ci è venuta fame dopo quello che ci ha raccontato Paolo. Andiamo a mangiarci qualche cosa ma ritorniamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

Da qualche anno, nella musica leggera, non c'è personaggio che riesca a eguagliare il carisma di Claudio Baglioni. È un cantante da 25.000 spettatori a concerto. Quando cominciò, non lo capiva nessuno. Oggi lo capiscono tutti. Ogni sua iniziativa va a ruba. Notti di note, libro diario di una sua tournée, ha venduto 180.000 copie e continua a essere richiesto. Più di un editore vorrebbe convincerlo a scriverne un altro, includendolo tra i suoi 1.000 progetti. Lui, con la sua R grattata, addolcisce le parole che rivelano venature di modestia e pudore.

Di se stesso Baglioni dice: io resisto, mi vergogno di un successo commerciale così enorme. In fondo ho scritto solo un'autobiografia, non una saga o un romanzo. No, non ho pretese di essere un Hemingway o un Moravia. Dire che mi sento ridicolo è poco. Qualche svegliano i balconi con di sole del mattino. L'album La vita è adesso ha raggiunto punte strabilianti, oltre 1 milione di copie di fatturato. Baglioni detiene inoltre il record delle prenotazioni a scatola chiusa. Ha infatti un minimo di 400.000 richieste di un long plane che deve ancora realizzare e che forse non ha ancora neppure pensato. Eppure lui lotta con gli altri e con se stesso per non diventare mai un prodotto commerciale, per non sentirsi come una marca di profumo o un dentifricio. Proprio per questo, dopo quasi 20 anni, Baglioni rappresenta la figura più interessante della nostra canzone, forse più di Gino Paoli, forse più di Lucio Battisti. Non a caso, questo piccolo grande amore è stata elevata ai fasti di canzone del secolo da una giuria di esperti.

Claudio Baglioni è sempre capace di sorprese. Chiamato per la seconda estate consecutiva a una tournée negli stadi della penisola, ha vinto alla grande, sbaragliando le rock star del momento. In ogni recital canta storie che vanno dritto al cuore, i suoi temi colpiscono. Canta contro l'apartheid messa in atto dalla nostra società nei confronti degli anziani.

0: Dracula.
1: Ad ascoltare la sua voce che sa essere sussurro, invocazione e sinfonia, accorrono soprattutto i giovani. Più di 1 milione a tournée, tirate le somme. Una mega comunità di adolescenti, non scalmanati, non invasi da isterismi, ma bravi ragazzi attenti e silenziosi, appesi quasi alle sue strofe.

0: concerti religiosi, dove neppure una parola di questo ultimo apostolo dell'amore, sempre vestito di bianco, deve cadere nel vuoto.
1: Il cielo sbiadiva dietro le gru.
0: Fanatismo? Forse. Parliamoci chiaro, osserva Giovanni Bruni, suo stretto collaboratore. I minorenni di sera non vanno soli a un recital, quasi sempre sono accompagnati da un familiare, da un amico, e gli stadi li riempie solo Claudio, perché sa richiamare buona parte del pubblico di una volta. Ripresentarsi e ottenere simili record di presenze significa avere una notorietà inarrestabile.

Aggiunge una funzionaria della sua casa discografica. Tanta adesione al personaggio stupisce davvero. Molti suoi fans attuali erano lattanti quando lui già conquistò per la prima volta le hit parades. Certo, Baglioni è un caso isolato. Possibile? Com'è riuscito a superare anche i salti di generazione? Cantautore gradevolmente semplice, senza enfasi e senza certezze acquisite, lui sorride e dice: la soddisfazione non è mai completa. Canzone dopo canzone cerco un traguardo che non è mai l'ultimo, e per questi tempi di Osanna una ragione precisa non c'è. Ma nelle mie esecuzioni più fortunate vibrano forze e sentimenti di anni di passione, di giorni passati a montare e a smontare i castelli dei miei sogni, dei miei continui dubbi e delle mie incertezze. E la gente ha capito che non speculo, che non cerco rapporti fasulli al pubblico. Non mi esibisco controvoglia solo perché ormai mi sono arricchito. I soldi sa goderseli solo chi li ha sempre avuti. A me va bene così, con i vantaggi e gli svantaggi di questo mestiere. Del resto non mi interessa avere consensi e applausi. Mi interessa comporre brani che abbiano dei significati. Ed è così da 18 anni.

Mai un sorriso di troppo, con tutti a rapporti di trattenuta e ostinata timidezza. Ma è proprio per quel suo modo di essere romantico che ha un vasto seguito di fedelissimi e che può vantare anche un ruolo da rubacuori. Flotte di signorinelle d'Italia lo vedono in sogno come il compagno ideale e nell'attesa di un loro principe azzurro custodiscono gelosamente la sua fotografia. Amatissimo divo, Claudio Baglioni è esattamente l'opposto del divo. Pur continuando con la sua musica a popolare di sogni il mondo di due generazioni, non si è mai mostrato schiavo del proprio personaggio. Uno stile di vita, senza guizzi di follia o improvvise cadute da nevrosi di notorietà. Con lui i riti del mito naufragano miseramente. Di nuovo, cosa c'è allora in Baglioni? Niente, o meglio, c'è la novità della normalità. È riuscito a proporre il fascino del ragazzo qualunque, perciò è mal visto da troppi belli senza anima della musica leggera. Il trionfo della normalità l'irrita. Li

Racconta Libero Venturi, l'amico impresario che gli è a fianco dal 1973. Claudio è l'esempio più clamoroso della regolarità diventata successo ed è di una onestà esemplare. Un pochino di cattiveria non gli farebbe male, ma lui è fatto così. Professionalmente è preciso, scrupoloso. Quando sono vicini un debutto o la registrazione di un disco, Baglioni diventa il mio incubo. Per giorni è capace di tenere in prova il complesso, anche 12 ore filate, senza fermarsi mai.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Grazie all'8 per 1000 la Diocesi di Cagliari promuove e sostiene tanti progetti che si sviluppano su diversi ambiti. Oggi raccontiamo l'impegno portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII a Cagliari con Roberto Vargiu e Barbara Resu, responsabili della Casa Madonna della Tenerezza, una realtà di accoglienza a conduzione familiare, dove da 28 anni, insieme ai loro 3 figli naturali, Roberto e Barbara accolgono bambini fragili e in difficoltà.
2: Noi cerchiamo di vivere l'esperienza di persone che hanno scoperto di essere amate dal Signore in maniera totale e hanno cercato in qualche modo di restituire quest'amore con i nostri mezzi, con i nostri limiti, i nostri poveri mezzi. Già da fidanzati avevamo il desiderio di avere una famiglia aperta all'accoglienza e che avesse Gesù al centro di questa esperienza.

0: anche la possibilità di vivere queste esperienze in un ambito comunitario. Negli anni del finanziamento abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII e, incoraggiati da loro, siamo diventati membri e abbiamo iniziato l'esperienza dell'accoglienza che portiamo avanti appunto da 28 anni.
1: Grazie ai fondi 8 per 1000 è stata acquistata lo scorso anno un'auto adibita a trasporto per disabili.
2: Sì, è importante perché le nostre tre bambine non camminano, non si muovono, quindi è un mezzo che ha il sollevatore elettrico e permette di farle salire, di poter parcheggiare in posti difficili e quindi di farle vivere una vita abbastanza normale e anche noi di faticare un po' meno con i loro pesi. Poi comunque il mezzo viene usato anche per varie attività. Io vado in strada e vado con quel mezzo, è un mezzo che ci permette tante cose.
1: Ma cosa significa essere una famiglia affidataria?
0: Significa che abbiamo scoperto che il Signore ci ha chiamato a essere sposi e poi genitori, e in questa chiamata a essere genitori non c'era un limite, ma che il Signore ci chiedeva di aprire questa nostra capacità di essere genitori che abbiamo vissuto attraverso i nostri figli naturali che il Signore ci ha voluto donare, però abbiamo capito che questa c'è la possibilità di allargare questa esperienza e di vivere questa missione anche nei confronti di bambini soprattutto che non avevano la possibilità di vivere in famiglia, perché lo scopo che noi ci proponiamo insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII è essenzialmente dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi in questa esperienza, aiutati dai nostri figli naturali che ci hanno insegnato a essere genitori, abbiamo imparato a essere genitori anche dei figli accolti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio con cui raccontiamo attraverso storie, testimonianze, opinioni di esperti, le speranze, i sogni e le paure delle nuove generazioni. E poiché anche la vita dei più giovani a volte si trova all'improvviso a percorrere tornanti strettissimi, oggi vogliamo raccontarvi una storia, consapevoli sicuramente che ogni storia è una vicenda a sé, ma anche che tutte le storie illuminano paesaggi in cui possiamo riconoscerci e spesso ci indicano una strada, e questa è una storia di resilienza e di forza. Benvenuta a Michelle Arcangeli, 21 anni, originaria di Genzano, provincia di Roma. Ciao Michelle.
2: Salve a tutti.
1: Allora Michelle, riannodiamo i fili di questa storia e partiamo dall'inizio. Hai 17 anni, frequenti il liceo, istituto tecnico di Frascati, hai davanti a te pagine bianche da riempire di progetti, di esperienze, ci sono le amicizie, c'è l'amore, ci sono i viaggi, e poi una mattina d'aprile, è il 2022, totalmente imprevista,

0: difficile perché il tuo cuore ha avuto, io purtroppo la riassumo questa vicenda per necessità di spazi, ma insomma è molto complessa, ha avuto un arresto cardiaco in ospedale, si è restata in coma 9 giorni, soltanto dopo l'estate si è riuscita a tornare a scuola con una mascherina indosso, con tantissime limitazioni, un misuratore di pressione sul banco. Com'è stato rientrare nella quotidianità dopo tutto questo? E questo è un primo capitolo solo, sentendoti vulnerabili in un'età in cui ci sentiamo invincibili.
1: È stato, devo essere sincera, complesso. E anche perché mi avevano avvisato che ci sarebbe potuta essere una recidiva e quindi io cercavo di essere molto attenta a qualsiasi cosa, quindi indossavo la mascherina, era difficile anche rapportarsi con gli altri miei coetanei perché giustamente a quell'età non è facile neanche capire la situazione, quindi io vivevo sempre con la mascherina indosso anche a casa. E non potevo neanche uscire a cena o a pranzo con i miei compagni.
0: Michelle, eri arrabbiata? Eri impaurita?
1: Ero impaurita, però allo stesso tempo speravo che finisse lì, diciamo che fosse stato soltanto un brutto incubo, quindi cercavo di trovare la speranza nelle piccole cose, nei controlli che
0: facevi.
1: Stavano andando bene.
0: E tutto sembrava effettivamente andare per il meglio fino a quando, ed era il 27 gennaio del 2023, tra l'altro immaginate che shock, perché solo 2 giorni dopo che Michelle aveva compiuto 18 anni, ecco, tu ti sei ritrovata nuovamente al pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, dove praticamente già conoscevi tutti per insomma il ricovero precedente, e da lì la strada veramente è stata tutta in salita. Hai avuto bisogno dell'ECMO, quindi di un cuore artificiale, ti è stata amputata la gamba sinistra, è perfino difficile per me mettere queste cose l'una dietro l'altra, hai avuto necessità di un trapianto. Come si può attraversare una tempesta così? E anche la solitudine della terapia intensiva, la paura di non farcela, quando sei sola di notte, con i tuoi genitori, con il tuo ragazzo, costretti a entrare per parlarti, per vederti ad uno?
1: Sì, diciamo è stato molto difficile, e di paure ne ho avute tante, soprattutto all'inizio perché io non ero completamente immobile, non mi potevo muovere e ero sola. Giustamente, anche se fortunatamente i medici, gli infermieri della terapia intensiva sono diventati una famiglia, però giustamente non avere i miei genitori vicino, sempre tutti i giorni, il mio ragazzo, i miei amici, ti senti solo e soprattutto ti senti anche in trappola. E poi ti trovi appunto catapultata di nuovo in un incubo vero e proprio. All'inizio non sapevo minimamente se
0: ne saresti uscita.
1: Esatto, esattamente. Infatti all'inizio era tutta un'incertezza dietro l'altra, dovevamo fare anche una cura sperimentale molto
0: invasiva.
1: Sì, mi dava parecchi effetti collaterali. Però devo essere sincera, sono stata fortunata a trovare appunto medici e infermieri fantastici,
0: ecco.
1: E anche la mia famiglia e il mio ragazzo mi hanno dato forza ogni giorno, anche nei momenti più difficili.
0: Ti sei trovata accanto a questa grande famiglia e dicevi composta anche dai medici e gli infermieri, quello peraltro era l'anno della maturità, e questi medici, questi infermieri a un certo punto ti hanno suggerito di frequentare la scuola in ospedale, è una realtà molto bella, molto importante, che è in corsia entrata da 50 anni e che permette ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non mettere il futuro tra parentesi. È stato così anche per te?
1: Sì, è stata una vera e propria finestra sul mondo esterno. I momenti in cui studiavo erano momenti in cui, tra virgolette, potevo dimenticare di star combattendo per la vita, e quindi mi dava speranza di un futuro possibile. È stato anche grazie non solo agli infermieri e ai medici, ma anche grazie ai miei professori della mia scuola
0: che erano sempre in contatto.
1: Sì, sono sempre stati presenti dal primo giorno in cui appunto io stavo in coma, loro si sono sempre informati e fino a quando poi abbiamo dovuto riniziare le lezioni.

0: sicuramente rispettavano, hanno rispettato anche i miei momenti di difficoltà, perché certo, non è che potevo fare lezioni come tutti gli altri, però sono stati veramente
1: però
0: gentili.
1: C'erano. E tu, sì, il tuo futuro, io questo lo voglio anticipare perché adesso ci concediamo una breve pausa, te lo sei ripreso, ma vedremo come, e nel frattempo ascoltiamo di Cremonini Il Comico.

0: Giovani si diventa.
1: E rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michele Arcangeli, che ci sta raccontando la sua storia, che è davvero una storia di resilienza, di forza e soprattutto di speranza. Ti abbiamo lasciata che frequentavi, Michele, la scuola in ospedale, ti preparavi alla maturità. Nel frattempo, questo ci rende subito l'idea della enorme difficoltà, eri in lista d'attesa per il trapianto di cuore con il professor Amodeo, e quando a giugno affronti gli scritti, l'ultima traccia del tema di italiano sembra proprio scritta per te: l'attesa ai tempi di WhatsApp. Tu l'hai affrontata sotto forma di lettera, hai scritto l'attesa: cara amica attesa, mi ha molto colpito che hai fatto amicizia in quelle circostanze, in quel modo, con l'attesa.
2: Sì, diciamo, l'attesa è stata la mia compagna dall'inizio fino alla fine, e prima ogni giorno era un'attesa diversa, all'inizio per il coma, poi per la cura sperimentale, per riniziare a bere, tante piccole cose fino ad arrivare all'attesa per la mia nuova vita, quindi per il trapianto. E devo essere sincera, quella è stata, leggere quella traccia è stata la conferma di aver scelto, di aver fatto la scelta giusta e di aver appunto sostenuto la maturità insieme a tutti gli altri, contemporaneamente a tutti gli altri miei compagni. Quindi è stata anche lì una speranza di aver fatto appunto la scelta giusta.
1: Allora, Michele, il 26 giugno, quello era lo scritto, poi naturalmente c'è l'orale, e il 26 giugno, che è un giorno proprio speciale, perché in quello stesso giorno il professor Amodeo e tutta la sua equipe, ha dell'incredibile, ma così è avvenuto, ti comunicano che è arrivato il cuore del trapianto e che il trapianto il trapianto si sarebbe svolto il giorno dopo. E qui tu hai un aneddoto anche per noi.
2: Sì, io pochi giorni prima, qualche settimana prima, dissi scherzando al dottor Amodeo, dico: dottore, il cuore arriverà subito dopo l'orale di maturità. E lui, ovviamente sempre scherzando, mi disse: guarda, Michele, che io quel giorno ho una laurea, quindi non ci sono. E io ho detto: vabbè, se lei non c'è, io non mi opero. E quindi quando lui è entrato poi il 26 dopo l'orale in stanza, all'inizio pensavo fosse per farmi complimenti, ingenuamente. Quando mi disse appunto del cuore, io gli dissi letteralmente: dottore, ma non si scherza su queste cose. Dico: io l'ho detto tanto per scherzare. Quindi all'inizio non ci stavo credendo minimamente, così come mia madre e mio padre.
1: Incredibile.
2: E infatti lui poi mi disse: no, guarda, Michele, non sto scherzando, è vero. Quindi fu una cosa anche lì molto magica.
1: Oggi tu, Michele, frequenti il secondo anno di scienze della comunicazione, hai un fidanzato, hai perfino ripreso, insomma, con una protesi non è facile, danza moderna. In occasione dei 50 anni della scuola in ospedale al Bambino Gesù, tu hai reso una testimonianza davvero toccante. Poi, tra l'altro, lì hai ritrovato tutti, i medici, le infermiere. Ma Michele, oggi in che modo vivi la tua vita? Quale nuovo senso le dai? Qual è il tuo rapporto con il dolore, con l'inevitabilità per tutti noi esseri umani del dolore e della malattia?
2: Allora, dopo che ti succedono queste cose, dopo che ti trovi di fronte alla morte, io per ben due volte, è logico che la vita prende tutto un altro senso, dai peso a cose, diciamo, più, tra virgolette, più importanti, quindi ti dimentichi un po' delle banalità. Non dico che non affronto giorni difficili, che ho dei momenti in cui il mio umore è a terra, perché ovviamente sono umana, però mi ricordo sempre che ho anche una responsabilità verso quella persona che senza conoscermi mi ha donato una nuova vita. Il dolore, io sono anche diventata un po' amica del dolore, perché ho dovuto soffrire tanto, e quindi diciamo lo riesco alcuni giorni a gestire un po' meglio, altri un po' meno, però sono felice di essere ancora qui, di poter sognare ancora.
1: Michele, cosa sogni di fare? Cosa vorresti fare? Tra l'altro tu racconti così bene che insomma mi verrebbe da anticipare e dire insomma la comunicazione è davvero la tua strada, ma qual è il tuo sogno?
2: Allora, sicuramente adesso che ho ritrovato la danza, continuare ad allenarmi e arrivare fin dove posso, però senz'altro tutte queste esperienze che faccio mi stanno confermando appunto che la strada della comunicazione mi si addice a quanto pare, quindi finché io potrò raccontare la mia storia e magari anche dare speranza anche soltanto ad una persona, questo mi rende sicuramente felice.
1: Senti Michelle, io approfitto a questo punto della tua presenza per chiederti un favore. Ai ragazzi che magari sono in ascolto adesso, magari lo sono i genitori, i nonni di questi ragazzi e che vivono con un senso di incertezza, di profonda apprensione, magari portano addosso delle ferite che non sono così visibili come sono state le tue, cosa puoi dire?
2: Dico, mi sentirei di dire che bisogna anche chiedere aiuto, confrontarsi con persone che magari ti stanno attorno, di capire che la vita, anche se ti presenta cose molto difficili, cose che in quel preciso istante ti sembrano insuperabili, tutto si può risolvere, bisogna appunto affidarsi anche alle persone perché ti possono dare una grande mano come l'hanno data a me, e che la vita alla fine ti dà, anche dopo tutte le tempeste che ti pone davanti, ti dà anche momenti in cui poi sorge l'arcobaleno. E ho imparato sulla mia pelle che una delle capacità secondo me che serve di più nella vita è anche sapersi riadattare, essere malleabili a ciò che appunto ti si presenta davanti. Non smettere mai di sognare.
1: Io ti ringrazio Michelle, perché oggi ascoltandoti siamo stati tutti a lezione, siamo davvero andati tutti a lezione, e ti faccio i complimenti per la persona immensa, speciale che sei. Grazie a Michelle Arcangeli, grazie Alessandra, grazie a te, grazie Alessandra Petitta che ha contribuito a preparare questa puntata, a Paola Corona in regia, grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno, a Elisa Mazzella, esponente della Generazione Z, per la scelta dei brani, e vi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione. La missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: «Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», e riceve parole di apprezzamento: «Beato te, Simone, figlio di Giona». Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte, e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il Figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che ha

accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere. E Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine quo vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé.
2: Giovanni, unico dei dodici presenti al Calvario, ha visto e ha testimoniato che sotto la croce, insieme alle altre donne, c'era la madre di Gesù. E ha sentito con le sue orecchie le ultime parole del Maestro, tra le quali queste: «Donna, ecco tuo figlio». E poi rivolte a lui: «Ecco tua madre». La maternità di Maria, attraverso il mistero della croce, ha fatto un salto impensabile. La madre di Gesù è diventata la nuova Eva, perché il figlio l'ha associata alla sua morte redentrice, fonte di vita nuova ed eterna per ogni uomo che viene a questo mondo. La fecondità della Chiesa è la stessa fecondità di Maria e si realizza nell'esistenza dei suoi membri nella misura in cui essi rivivono in piccolo ciò che ha vissuto la madre, cioè amano secondo l'amore di Gesù. Tutta la fecondità della Chiesa e della Santa Sede dipende dalla croce di Cristo. Altrimenti è apparenza, se non peggio. Ha scritto un grande teologo contemporaneo: «Se la Chiesa è l'albero cresciuto dal piccolo granello di senapa della croce, quest'albero è destinato a produrre a sua volta granelli di senapa e quindi frutti che ripetono la forma della croce, perché proprio alla croce devono la loro esistenza».

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: L'incontro con lo straniero è innegabilmente uno scontro di paure, tra cui la prima e più radicale è quella di perdere la nostra identità, la nostra individualità. Ripensarci in rapporto a un altro è ciò che ci mette in crisi. Misurarci con ciò che non conosciamo e non siamo capaci di prevedere e controllare ci rende insicuri e sospettosi. Ma lo stesso straniero, nella sua diversità, ha paura. Chi emigra, infatti, è solo ed è sradicato da ciò che ha sempre conosciuto. Così pure chi accoglie è catapultato improvvisamente in un'esperienza fino a quel momento sconosciuta, privo di quelle competenze esistenziali necessarie davanti all'altro. Non serve a niente e a nessuno proclamare un'uguaglianza universale che non tenga conto delle differenze. Non può esistere una fraternità fondata sull'omologazione, bensì può esisterne una costruita sull'armonizzazione delle diversità, sulla convivialità delle differenze, per dirla con un'espressione coniata da quel profeta del nostro tempo che è Don Tonino Bello. La paura non può essere ignorata o rimossa, aggirata come fosse un ostacolo, va riconosciuta e chiamata per nome. Per giungere a un vero incontro è indispensabile mettersi in cammino, piuttosto che rimanere arroccati nella posizione di chi, essendo in casa propria, si sente in diritto di difenderla ad ogni costo dallo straniero invasore. Come pure non si può sacralizzare la diversità dell'altro al punto di cedere la propria identità. E mentre è certamente più facile assolutizzare la propria identità e il proprio punto di vista per contrapporsi all'altro, la vera sfida è cercare un equilibrio tra gli opposti, tessere reti di comunicazione e confronto a partire da ciò che ci unisce, per poi integrare ciò che ci differenzia e, perciò, ci rende unici. L'unico modo per declinare la nostra identità è al plurale. L'io, da solo, non può dire se stesso. C'è sempre bisogno di un tu. Accogliere l'altro senza la pretesa di assimilarlo a noi, di ridurlo a una mera fotocopia, ci permette di passare dall'io al noi, dove passare, nel linguaggio biblico, è fare esodo, migrare, come Abramo da Ur dei Caldei, verso la terra della promessa. Vattene dalla tua terra, leggiamo nella Genesi. In ebraico lech lecha, che letteralmente significa va verso te stesso, dice il Signore ad Abramo. Abramo è chiamato a ritrovare se stesso lasciandosi sradicare da Dio, dalla sua terra, dalle sue certezze, dalle sue radici. Il suo cammino storico non è che il segno di un pellegrinaggio interiore profondamente necessario. Per ritrovare noi stessi dobbiamo uscire dal nostro io e andare incontro all'altro, allo straniero. Solo chi non ha paura di sperimentare la precarietà del sentirsi straniero nella terra dell'altro potrà scoprire che il primo straniero con cui riconciliarsi è proprio lui stesso. Occorre fare i conti con quella sproporzione di mistero che siamo, che ci portiamo dentro, per imparare ad accostarci al mistero dell'altro, scalzi e disarmati come Mosè davanti al roveto. Il totalmente altro che si rivela al fuggiasco Mosè nel fuoco d'un roveto che arde e non si consuma è lo stesso Dio che ascolta il grido del suo popolo schiavo degli egiziani e scende a liberarlo. Un Dio che si fa straniero con il suo popolo, che si fa carico del grido e della sofferenza della sua gente per sollevarla e affrancarla dai suoi oppressori, che ha la forza dirompente del fuoco, ma fa suoi le spine e il dolore lacerante di chi è privato dei propri diritti e della propria dignità. La paura dello straniero è dunque primariamente paura dello straniero che ci abita, di ciò che di noi non conosciamo e con cui non vorremmo fare i conti. È una sorta di meccanismo di autodifesa per affermare la nostra identità e garantirci il nostro spazio nel mondo. Percepiamo lo straniero come una minaccia, perché in realtà non siamo abituati a dire noi stessi in relazione a qualcuno, ma piuttosto in contrasto, in opposizione. Lo straniero, con la sua diversità, ci aiuta ad essere noi stessi, perché mette in crisi le nostre sicurezze, ciò che ritenevamo definitivamente acquisito. Pensiamo al bambino. Esce dall'utero e si trova a dover fare i conti con una realtà che fino a quel momento non pensava nemmeno esistesse. Quell'esperienza di distacco dal grembo materno per venire alla luce è certamente traumatica per il neonato, ma indispensabile. Nella Bibbia, il termine che traduciamo con straniero ha in ebraico il suo corrispettivo in tre termini. Il primo è zar, che indica ciò che è lontano, diverso, normalmente in riferimento a chi non appartiene al popolo di Israele, quindi più nello specifico designa i suoi nemici. Il secondo è nekar, che indica straniero di passaggio, per motivi per lo più commerciali, che pur non condividendo la fede nel Dio di Israele, ha diritto all'ospitalità. Il terzo è ger, colui che dimora come forestiero, l'immigrato, l'esule, colui che ha dovuto lasciare la propria terra o gli è stato strappato a causa di guerre o di carestie. In riferimento a questa ultima categoria, nel libro dell'Esodo leggiamo: «Non molesterai il ger forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati gerim in terra d'Egitto». Lo straniero è perciò memoriale di come il Signore ha ascoltato il grido di Israele, straniero e schiavo in Egitto, e lo ha liberato. Ricordati che sei stato straniero e schiavo tu stesso. Ricordati di tutto il cammino che il Signore ha percorso con te per condurti nella terra della libertà. Ricordati è un monito, un avvertimento a non lasciare cadere dal cuore la consapevolezza che anche noi siamo stati stranieri e oppressi e non possiamo, non dobbiamo passare dalla parte di chi opprime. E quando lasciamo cadere dal cuore questa parola, questo verbo pronunciato dalla bocca di Dio e riportato dalla scrittura, che le cose si complicano. Spesso infatti le paure che ci abitano affondano le loro radici in una mancata memoria di ciò che è stato, in una dimenticanza selettiva, attraverso cui la mente e il cuore cercano di autodifendersi da tutto ciò che è dolore e disagio. Riempiamo la nostra vita di cose, cerchiamo puntelli cui aggrapparci, spinti da un indiscriminato bisogno di possedere per sentirci sicuri, arrivando persino a oggettificare l'altro e a farlo diventare bottino di conquista. Le relazioni così irrimediabilmente falsate non rispondono più alla logica del confronto che arricchisce, ma sono unicamente strumentali alla necessità di chi le instaura. Così chi è straniero, diverso, chi la pensa in un altro modo rispetto a noi, va convinto, omologato a tutti i costi, oppure diventa un nemico da affrontare, un antagonista, un problema da eliminare.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

0: Crux alma fugit, per quam salus retita est mundo. Crux vincit, crux regnat, crux repellit omne crimen. Alleluia.
1: Dalla lettera agli Ebrei vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto, mediante la sofferenza, il capo che li ha guidati alla salvezza.

0: crucem tuam adoramus, Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus. Ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo.
1: Redemptorem nostrum, qui per crucem suam nos redemit, fidenter deprecemur. Per crucem tuam salvanos, Domine.
2: Per crucem tuam salvanos, Domine.
3: Figlio di Dio, che nel deserto guarivi chi guardava la figura del serpente elevato sul palo a segno di salvezza, per la tua croce curaci dai morsi velenosi dell'orgoglio e della sensualità.
2: Per crucem tuam salvanos, Domine.
3: Figlio dell'uomo, che fosti elevato in croce a compimento dell'antico simbolo, per la tua passione sollevaci alla tua gloria.
2: Per crucem tuam salvanos, Domine.
3: Figlio unigenito di Dio, che ti sei immolato per la salvezza di chi crede in te, concedi la vita eterna a coloro che sperano nella tua croce.
2: Per crucem tuam salvanos, Domine.
3: Signore, costituito dal Padre giudice universale, ricordati che non sei venuto e non sei morto per la condanna, ma per la salvezza del mondo.
2: Per crucem tuam salvanos, Domine.
3: Tu che hai detto, quando sarò elevato da terra, trarrò

0: Sentici bene.
1: Ma deve farci. Non ricordo.
0: Sai di chi è quel libro lì?
1: No.
0: È di Don Rino.
1: No, ma cosa guarda la prima pagina del libro?
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: L'orgoglio, inizio di una volontà malvagia. Gli uomini non avrebbero fatto atti malvagi a meno che una volontà malvagia non ne fosse stata la premessa. Ora, cos'altro se non l'orgoglio potrebbe essere l'inizio di questo? Cos'è l'orgoglio se non il desiderio di altezze fuori dalla nostra portata? Ed è un'altezza fuori dalla nostra portata lasciare Dio, al quale l'anima dovrebbe stare congiunta come alla sua base. Questo però accade quando l'anima è troppo soddisfatta di se stessa. Cosa chiederò di te, buon Gesù? Attraverso te tutte le cose sono state create, figlio di Dio. Tu sei creato tra tutte le cose, figlio dell'umanità. Perché dovremmo venire ad imparare da te? Perché sono mite e umile di cuore. Sant'Agostino. Sia lodato Gesù Cristo,
3: sempre sia lodato.
2: Buona giornata a tutti.
3: Grazie.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi ricordiamo la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Mediteremo e ricorderemo i momenti in cui Maria si è incontrata con il dolore, con la prova, con la difficoltà, e ha sempre avuto fede e coraggio.

0: sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne usaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia. In Te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la Tua giustizia, tendi a me il Tuo orecchio.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi.
2: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
1: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
2: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
1: Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
2: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
1: Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
2: Salvami, Signore, per la tua misericordia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa, e Maria Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo celebrato l'esaltazione della croce. Siamo stati invitati a guardare in alto alla croce. L'esaltazione alla croce non vuol dire l'esaltazione alla sofferenza, ma vuol dire riconoscere il grande amore di Dio che ha scelto la croce come segno di amore per salvare tutta l'umanità. Oggi la liturgia ci invita a stare ai piedi della croce, vicini alla croce, con Maria.

a mamma di Gesù. Oggi la Chiesa también anche ricorda la festa della Dolorata, ricordando i momenti più difficili della sua vita. Non sono ricordati nel Vangelo espressamente i sette dolori. È stata la devozione popolare che ha fatto nascere questa devozione alla Madonna addolorata, già molti anni fa, nel Medioevo, c'era questa devozione. I sette dolori che il popolo nella sua semplicità e nella sua devozione alla Madonna ha riscontrato nella vita della Madonna. E quali sono questi sette dolori? Il primo, l'incontro di Maria con Simeone nel Tempio, quando Simeone dice alla Madonna: una spada trafiggerà la tua anima. Forse la Madonna non ha capito tutto in quel momento, ma questo è successo al momento della morte di Gesù. Quindi il primo dolore della Madonna è questa profezia di Simeone: una spada trafiggerà la tua anima. Dopo abbiamo la fuga in Egitto, una grande difficoltà, fuggire da Betlemme, da Gerusalemme, per evitare che Erode ammazzi Gesù, la fuga in Egitto. Dopo, durante la vita di Gesù, abbiamo il momento in cui Gesù rimane nel Tempio con i dottori e Maria e Giuseppe, fanno il viaggio di ritorno e a un certo punto si accorgono che Gesù non sta con loro. Era un giovane, adolescente di 12 anni, e ritornano 3 giorni cercando Gesù. Questo sarebbe il terzo dolore della Madonna. Dopo, gli altri 4 dolori sono tutti nel momento in cui Gesù è preso, condannato, il viaggio al Calvario, Maria che accompagna Gesù al Calvario, quando tutti gridavano contro Gesù. E Maria era presente. Dopo, quando Gesù è stato crocificato, crocifisso, in croce, le martellate, i chiodi alle mani e ai piedi. E dopo, quando Gesù è tolto dalla croce, Maria riceve Gesù tra le sue braccia. E infine il momento in cui Gesù è stato posto nel sepolcro. Questi sono i 7 momenti che la devozione popolare ha voluto vivere e ricordare fino ai giorni di oggi. Tutti ricordiamo la Dolorata, le 7 spade, la Dolorata è rappresentata in 2 maniere, o con una spada sola, la spada trafiggerà la tua alma, o con 7 spade ricordando i 7 dolori. Beh, questo fatto, questa devozione ci ricorda che è importante la fede
nei momenti difficili la Madonna ha creduto nella vita, nella missione del suo figlio. È stato mandato dal Padre per salvare l'umanità. E come ha fatto il Padre ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio per salvare il mondo. Quindi la missione di Gesù era morire sulla croce. E Gesù ha accolto la croce con coraggio, scandalizzando un poco anche i suoi discepoli che non volevano sentire parlare Gesù che andava a Gerusalemme, che sarebbe preso, che sarebbe crocifisso e morirà, ma risorgerà anche. Ecco, questi momenti della vita di Gesù ci aiutino anche a noi a vivere la nostra vita, perché anche la nostra vita a volte ci offre il momento del dolore, della prova, ci sembra di essere soli, abbandonati, sembra che Dio non sia più presente. Questi momenti sono i momenti che in forma grande o piccola tutti passiamo per momenti di prova, di dolore e per cui abbiamo bisogno di molta forza e coraggio e fede che la Madonna addolorata ci aiuti a vivere con questa fede tutti i giorni della nostra vita, sapendo che Gesù ci ama anche nel dolore.

0: Fratelli e sorelle, la memoria liturgica di Maria addolorata contempla la compassione in tutta la sua vita, collocata dopo la festa dell'esaltazione della croce. Ne integra il significato. Per mezzo di Maria supplichiamo. Per il dolore di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per il dolore di Maria, ascoltaci, Signore. Perché tutte le forme di dolore di Maria, rievocate dalla profezia di Simeone, una spada ti trafiggerà l'anima, ci richiamino la partecipazione della Chiesa e dei cristiani alla passione e resurrezione del Signore. Preghiamo.
0: Per il dolore di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Perché la memoria liturgica dei dolori di Maria sia un'occasione per rivivere con riconoscenza il momento decisivo della storia della salvezza e per venerare la Madre associata a Gesù nella croce. Preghiamo.
0: Per il dolore di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Perché l'esperienza della croce, che ci conforma al Cristo, ci faccia partecipare con Maria ai frutti della redenzione. Preghiamo.
0: Per il dolore di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Perché i grandi dolori che affliggono l'umanità, la guerra, la fame, le malattie e la miseria, siano sollevati dal cuore materno e addolorato di Maria. Preghiamo.
0: Per il dolore di Maria, ascoltaci, Signore. Accogli, Signore, le nostre preghiere e anche quello che sta nel cuore di ogni fratello e sorella qui presente. Cura le ferite, i dolori, le prove che ciascuno di noi può incontrare nella sua vita. Dacci coraggio e aiutaci a unirci a te in questi dolori per completare la tua passione, la tua morte e la salvazione del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre ubri voci dell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo i nostri defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: Signore, non solo di partecipare alla sua messa, ma di soltanto la parola che io sarò salvato.

0: cuore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Antonio, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi che agisci in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci la tua presenza, Signore Gesù. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Davanti alla morte non abbiamo parole. E abbiamo bisogno di una parola che venga da colui che è Signore della vita e della morte, per vivere con speranza anche il momento del saluto che diamo adesso al nostro fratello Antonio. Mentre ci presentiamo davanti al Signore, prendiamo consapevolezza dei nostri peccati e domandiamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa il nostro fratello Antonio che è passato a te da questo mondo e per la tua infinita misericordia donagli la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, quando Gesù arrivò a Betania, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù gli disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o

Ancora una volta la nostra comunità si riunisce per dare il saluto ad uno dei nostri fratelli che ha concluso il suo cammino terreno. È un gesto che sentiamo spontaneo, che la tradizione ci ha consegnato, ma nel momento in cui vediamo una persona che vive la sofferenza del lutto, della perdita, diventa un po' spontaneo il farci vicini per esprimere una solidarietà, una condivisione che allevia in parte la sofferenza della perdita. Davanti alla realtà della morte, tutti noi sperimentiamo sempre la percezione di qualcosa che ci sfugge, che non possiamo controllare. Nessuno di noi cerca la morte. E nel momento in cui la morte arriva a rompere i legami con persone che amiamo, viviamo l'esperienza di una sofferenza. Ma noi rifuggiamo la sofferenza, evitiamo attentamente tutto quello che produce una sofferenza fisica, ma anche desidereremmo allontanare tutto ciò che produce una sofferenza spirituale, interiore. Evitiamo attentamente le persone che ci sono antipatiche o che ci trattano male. Evitiamo con la maggiore attenzione possibile tutto ciò che può generare dentro di noi una sofferenza. Tant'è che tentiamo anche ad evitare la vicinanza con le persone che soffrono, se non siamo tenuti, diremmo così, dalla necessità o diremmo dal desiderio di farci vicini a persone amate, ma normalmente teniamo a distanza le persone che disturbano o che generano sofferenza. Sentiamo il dolore come un corpo estraneo alla nostra vita. Per questo lo allontaniamo e cerchiamo di pensarci il meno possibile. E allora il nostro raccoglierci qui che senso ha? Se non quello di chiedere al Signore una parola che dia significato anche a questa esperienza di dolore e di sofferenza, perché noi non possiamo

vivere le cose che non hanno senso. E il Signore Gesù non ci ha spiegato la realtà della sofferenza, se ne è fatta carico e ci ha mostrato come la si vive. Lui che ha perso un amico giovane, una famiglia che frequentava spesso quando era a Gerusalemme, Marta, Maria e Lazzaro. E alla morte di Lazzaro anche lui compie il gesto di farsi vicino alle sorelle per esprimere, diremmo così, la condoglianza. Ma dall'altra parte c'è quell'obiezione di fondo che sia Marta che Maria solleveranno all'incontro con Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Tra la presenza di Dio e la realtà della morte c'è un conflitto, o almeno noi pensiamo che sia tale. E invece il Signore Gesù ci mostra non solo il fatto di farsi vicino e di partecipare della sofferenza, è uno dei pochi momenti in cui i Vangeli ci ricordano che anche Gesù ha pianto la sofferenza della perdita di un amico. Ma Gesù ci mostra come dentro la realtà della morte e della sofferenza c'è un germoglio di vita, anzi c'è il seme vero della vita. Ed è questo cambiamento di prospettiva allora che ci permette non di cercare il dolore, ma di viverlo come una realtà che ha comunque un suo significato. Ricorda la nostra fragilità, ma ricorda anche come la sofferenza, la grande sofferenza di Gesù sulla croce, ha un valore di salvezza, se dentro la realtà della sofferenza noi continuiamo ad affermare la fiducia nell'amore di Dio. Per questo cristianamente salutiamo i nostri fratelli davanti al Signore, affermando la certezza non solo che il Signore si fa carico di questa morte e porta a pienezza la vita del nostro fratello Antonio, ma che il Signore condivide l'esperienza della nostra sofferenza e nello stesso tempo ci dice: vivi con fiducia la prospettiva di un incontro, perché io, che sono il Signore della vita, sono capace di custodire nella vita anche coloro che per noi sono morti. A lui affidiamo il nostro fratello Antonio, nella speranza di ritrovarlo quando tutti insieme comporremo quella famiglia dei figli di Dio, dove tutti siamo attesi e desiderati, perché il Padre vuole con sé tutti i suoi figli.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Preghiamo dicendo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per il nonno Antonio, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per il defunto Antonio, perché il seme ricevuto nel battesimo di un'eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per il defunto Antonio, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per noi familiari e amici del nostro fratello Antonio, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Antonio, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Antonio che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Antonio, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

per Cristo nostro Signore. Amen. La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Antonio a Dio perché riconosca in lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Antonio, rigenerato al fonte battesimale e segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donagli la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: Il nostro fratello Antonio sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai Blue Jeans e arriva a Zeffirelli. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che

mutande. Ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande. Ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'angolo della carità. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Bologna è una città che corre ogni mattina. A pochi passi da Piazza Maggiore, tra i vicoli su cui si affacciano le botteghe storiche che vendono le prelibatezze della cucina emiliana, c'è un angolo all'incrocio di due imponenti palazzi con una lapide di bronzo. Sotto l'immagine scolpita di un uomo anziano, un altro uomo seduto su uno sgabello con in mano un cappello.
2: Grazie, che Dio lo benedica sempre, a io e la sua famiglia. Il cappello è un cappello di speranza, soprattutto. È un cappello di speranza perché la gente, le persone che si fermano, affidano sì un'offerta, a volte non danno anche niente, a volte si scusano con noi perché proprio l'offerta è poca rispetto a quello che vorrebbero dare, però l'importante, come diceva Padre Marella, è sempre di dare col cuore, perché è un amore che va in circolo. Da sempre la carità mi ha appassionato. Avere attenzione per gli ultimi, perché nella ricca Bologna purtroppo ci sono tante situazioni di indigenza.
1: Alberto Torre è un diacono della diocesi di Bologna e con altri 6 diaconi si alterna a questo angolo ogni mattina per chiedere l'elemosina, che serve a sostenere le attività e le accoglienze dell'opera Padre Marella. Olinto Marella a Bologna era arrivato da Palestrina 100 anni fa, sacerdote e insegnante nei più rinomati licei della città. Per decenni si è seduto a questo angolo a chiedere la carità.
3: Lui si sedeva all'angolo, e non solo all'angolo, ma si sedeva anche di notte vicino ai cinema, ai teatri, dove le signore benestanti della Bologna la Grassa uscivano impellicciate, magari vestite bene, e lui gli dava un po' un cazzotto nello stomaco, mettendole di fronte al fatto che la città di Bologna non era solo Bologna la Grassa, ma era anche una città che aveva dei poveri che dovevano essere aiutati.
1: Marco Mastacchi è presidente del consiglio direttivo dell'Opera Padre Marella. Per conoscere la storia poco nota di Padre Marella bisogna visitare il museo a lui dedicato. Lo ha pensato Claudia Deramo, una economista sociale affascinata dall'approccio visionario che il padre ebbe nel campo del sostegno e della cura dei giovani svantaggiati, che per lui doveva sempre essere accompagnato dal lavoro.
4: La città dei ragazzi è il grande sogno di Don Marella, è uno spazio fisico in cui i ragazzi possono trovare accoglienza, i suoi bambini orfani possono finalmente trovare una casa, possono pian piano costruire una famiglia, quella famiglia che non hanno mai avuto, possono apprendere un mestiere, quindi studiano, imparano un mestiere e quando crescono diventano i maestri dei ragazzi più giovani.
1: A San Lazzaro di Savena andiamo a vedere che cosa è oggi la città dei ragazzi, uscita dal sogno e dal cappello di Padre Marella. La grande struttura che sorge accanto alla chiesa dove riposa il padre, sorta negli anni 50, oggi è gestita da Massimo Battisti. Arriviamo mentre si sta tenendo un corso di italiano a un ragazzo arrivato da Gaza.
5: Ok Rajab, allora studiamo i verbi regolari. Iniziamo con verbo andare. Io
6: vado.
5: Io vado.
6: Tu vai.
7: È difficile descriverlo perché è un posto molto particolare. È un concentrato del mondo. Quando sono arrivato circa 40 anni fa, è chiaro che l'evoluzione del mondo, i problemi si sono

0: Sono mutati radicalmente, povertà diverse, povertà legate alle dipendenze, al disagio mentale e abbiamo dovuto riadattare i nostri servizi in funzione di un bisogno che giorno dopo giorno cambiava. Oggi la vera grande emergenza di questi ultimi tempi è quello dei richiedenti asilo. Se non ci fosse il cappello si perderebbe l'identità dell'opera di Padre Marelli. Noi abbiamo un debito quotidiano con la Divina Provvidenza che ci permette non soltanto di trovare parte delle risorse che ci permettono di continuare la nostra attività, ma di ricordarci che c'è anche un mondo che è attento e che vuole bene all'opera di Padre Marelli e vuole che essa continui la sua azione.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
3: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
2: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Un grande saluto, ben ritrovati in questo venerdì pomeriggio, ormai aria di festa che continua in questo 26 dicembre, e siamo nell'appuntamento con le classifiche che non vi abbandonano durante le feste, durante questa settimana in cui vi abbiamo regalato e vi continuiamo a regalare delle classifiche davvero speciali. Oggi ritorneremo a parlare di libri in una veste del tutto nuova per questo periodo, con dei consigli da una viva voce che ci verrà a trovare. E poi attenzione, perché nella prima parte di questa chart parleremo ancora di cinema, giusto per rinfrescarvi la memoria sui film attualmente nelle sale, quelli delle feste, quelli da tenere d'occhio. Qualche puntata fa abbiamo parlato dei film delle feste che hanno incassato di più al cinema, sono stati decisamente i più apprezzati dalla critica e dal pubblico, i Sempreverdi, gli evergreen ovviamente di queste festività natalizie che ritroviamo anche in streaming in televisione programmati in questo periodo. E oggi parleremo invece dei film attuali, quelli che insomma riempiono le nostre sale e anche il box office nazionale. E poi parleremo anche di un box office natalizio del tutto particolare, perché torneremo indietro nel tempo in un anno iconico per diversi motivi, cioè il 2001, e poi parleremo anche di contributi alle microimprese cinematografiche per sviluppare progetti da girare in Sicilia. Tutto questo nella prima mezz'ora, nella seconda parte i libri, quindi restate con noi.

0: il cinema.
1: E allora buon Santo Stefano a tutti, naturalmente alle classifiche qui su In Blu 2000 fino alle 15. Raccontatemi come state vivendo questa seconda giornata di festa attraverso i vostri messaggi, diretta @radioinblu.it. Parliamo di cinema allora, i film da vedere proprio in questa giornata. Magari Natale si sta in casa, Santo Stefano si va a vedere un bel film e quindi c'è una piccola guida ai film che sono attualmente nelle sale. Qualcuno è già uscito qualche settimana fa, qualcuno a ridosso del Natale. Allora c'è il nuovo di Checco Zalone, uscito proprio nella giornata di ieri. Dopo una lunghissima attesa, quasi 6 anni, ieri Zalone ha debuttato in sala con il suo nuovo film, con la regia di Gennaro Nunziante, in Buen Camino. Il comico pugliese è un ricco ereditiero la cui vita dorata viene sconvolta dalla scomparsa della figlia adolescente. Per ritrovarla e riconquistare un po' il suo affetto dovrà affrontare a piedi questo lunghissimo cammino per Santiago di Compostela. Quindi c'è anche un bel pizzico di spiritualità all'interno di Buen Camino, il film uscito proprio ieri in sala. Mentre prima Primavera, lo stesso giorno, proprio ieri, con Tecla Insolia, Michele Riondino e Stefano Corsi, è la storia di una giovane dal talento straordinario per la musica che finisce sotto l'ala protettiva del maestro Antonio Vivaldi nella Venezia del Settecento. Quindi c'è molta musica, c'è anche molta storia, se apprezzate anche i film in costume. Il titolo è Primavera, film ovviamente italiano. Continua a ottenere consensi in sala il film di Pio Amedeo, Oi vita mia, è già nelle sale da diverse settimane. Nel film i due comici foggiani devono gestire questa convivenza complicata tra i ragazzi di una comunità di recupero e gli anziani di un ospizio. Ci sono 1000 comici incidenti. Da segnalare anche l'interessante esperimento di La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, dove Tony Servillo interpreta questo immaginario presidente della Repubblica in attesa dell'uscita normale che, fissata per il 15 gennaio, sarà visibile in anteprima solo alla mattina anche di questa giornata, ma anche della giornata di domani, e nel 1 gennaio nelle sale cinematografiche. Tra poco ancora film che occupano le sale in questo periodo, ma subito la buona musica, quella di In Blu 2000.

E allora speriamo di fare davvero in tempo ad elencarvi tutti i film prima della vostra scelta, magari in questo pomeriggio o questa sera andrete al cinema, dove troviamo anche altri film interessanti a tema natalizio. C'è già Zootropolis 2, che insomma è un film delle feste della Walt Disney, l'irresistibile film che ha per protagonista la volpe Nick e la coniglietta Judy, e le loro avventure in questa megalopoli dove tutti gli animali o quasi convivono in pace. Si sono, diciamo, complicate queste avventure dopo l'incontro con un nuovo personaggio, il serpente Gary the Snake. Abbiamo un'altra favola natalizia, Un topolino sotto l'albero, 18esimo anniversario per questo film, la buffa storia di una famiglia di roditori che sono pronti a tutto pur di non condividere casa loro con gli umani, e Tony, Shelley e la luce magica, storia di questa amicizia davvero speciale, un film che è un classico delle feste riportato al cinema. C'è anche un'avventura da pirati a cartoon per i più piccoli, SpongeBob, questo però lo vedremo a Capodanno, è un'avventura da pirati dove la spugna più amata dai bambini sfida l'olandese volante. Poi abbiamo, nella giornata di Capodanno, vi segnalo l'uscita imminente della piccola Amélie, questo ritratto di una bambina che con il suo sguardo trasforma tutto quello che la circonda in questa fiera delle meraviglie. Altro film importante, titolo straniero per veramente tutti i gusti, soprattutto per chi ama il Colossal, apprezzerà questo Norimberga, che è la ricostruzione del processo ai nazisti dove giganteggia Russell Crowe nei panni di Hermann Göring, e poi la vita del cantante francese di origini armene Aznavour viene ricreata invece con un altro film molto atteso per l'inizio dell'anno. Chiudiamo questa carrellata con Una di famiglia, questo intricato thriller psicologico che approderà all'inizio dell'anno con Amanda Seyfried e Sidney Sweeney, mentre dal lontano oriente arrivano i lavori del maestro coreano Park Chan-wook e il tenore ritratto, diciamo, corale di La mia famiglia a Taipei. Allora, avete preso nota, sperando che ci siano dei film interessanti per voi, poi ovviamente fatemi sapere attraverso un messaggio a diretta @radioinblu.it.

Parliamo adesso di un anno iconico non solo per il cinema ma purtroppo per eventi luttuosi nel mondo, negli Stati Uniti d'America in particolare. Il 2001, impresso nella nostra memoria, lo ricorderete purtroppo, questo mondo che era stato sconvolto da pochissimo dall'attentato alle Twin Towers di New York, poi ricordiamo nelle varie parti del mondo tantissimi altri appuntamenti con eventi importanti, e c'erano anche i blockbuster, un punto di riferimento per i noleggi di film, e lo resterà fino al 2012, fino alla definitiva chiusura di questo luogo in cui anche io andavo a noleggiare le videocassette. Era veramente una mia passione, e non dico quasi giornaliera, ma poco ci manca, ecco. Il box office invece di Natale e Santo Stefano è ancora in lire nel 2001 e lo sarà fino all'anno successivo, con il 28 febbraio 2002 come data in cui le banconote e le monete in lire hanno cessato di avere corso legale. E dando un'occhiata ai numeri del 2001, il cinepanettone, così come si chiamava fino a qualche tempo fa, era in una fase di stanca, cioè in cerca di un rilancio che sarebbe arrivato da lì a breve. E infatti nel 2002 Natale sul Nilo rappresentò il massimo successo del filone Boldi De Sica, con un grande incasso. Ma nonostante tutto continuava a tenere banco Merry Christmas, maggiore successo di Natale, Santo Stefano, che terminerà la sua corsa in quel periodo con un incasso superiore ai 15 milioni di euro. Il primo Harry Potter fa sfracelli al botteghino e, nonostante fosse uscito a inizio dicembre di quell'anno, non mollava la presa e non lo farà per un bel pezzo. Poi in questo periodo, ricorderete, sono usciti anche i film di Harry Potter in versione più o meno restaurata dopo un tot di anni in sala, per riproporlo per le nuove generazioni. Il primo film, appunto nel 2001, Harry Potter e la pietra filosofale, è tutt'oggi il maggiore incasso della saga nel nostro paese, con un totale di oltre 27.183.000 euro, che lo pone al 24esimo posto tra i film con maggiore incasso appunto in Italia. Questi sono i primi due film che hanno incassato in assoluto di più proprio nel botteghino natalizio italiano del 2001.

E a questo punto qualcuno del settore cinematografico è interessato ad agevolazioni rivolto alle piccole e micro imprese indipendenti di produzione cinematografica, potrebbe essere interessato a questi nuovi progetti da girare in Sicilia. Infatti arrivano nuove risorse per girare film e serie TV in Sicilia. L'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo insieme alla Sicilia Film Commission ha pubblicato questo avviso per contributi fino a 50.000 euro destinati allo sviluppo di progetti cinematografici ambientati nell'isola, con particolare attenzione alla scrittura delle sceneggiature. E quindi con questo provvedimento si dà seguito alla strategia del governo regionale per lo sviluppo in Sicilia dell'industria del cinema, destinando per la prima volta contributi alle piccole e micro imprese indipendenti per anche start-up di opere cinematografiche e serie TV ambientate proprio nell'isola. Agevolazioni che sono rivolte in questo caso alle piccole e più piccole micro imprese indipendenti di produzione cinematografica che, ricordate, sono costituite in forma societaria con sede legale in Italia oppure nell'Unione Europea. Sicuramente un buon dato per far respirare il settore cinematografico. We would

0: I libri.
1: È un altro giorno di festa da vivere insieme all'interno delle classifiche e oggi un ospite d'onore è arrivata con noi, la nostra Maria José Castelli. Ciao Maria!
2: Eccoci, la Befana dei libri.
1: Addirittura sei arrivata con tutto questo bel carico di libri, soprattutto per i bambini, e la prima parte dedicata della nostra chiacchierata sarà dedicata proprio a loro, giusto?
2: Sì, certo. Intanto buone feste ai nostri ascoltatori, Max. Sì. È da tanto che non passo da te, sono stati mesi abbastanza intensi, il rientro dalle vacanze devo dire è stato impegnativo.
1: Ecco. Però, vabbè, dai, l'importante è ritrovarsi,
2: sempre,
1: come si dice, no?
2: Assolutamente, ci sono sempre, sono con voi per i miei consigli di lettura che spero siano graditi. E insomma, e che vi faccio con tutto il cuore, perché ci ho messo proprio un bel po' per capire,
1: esatto,
2: come arrivare da voi in,
1: quindi immaginate,
2: di
1: dopo questo periodo di pensieri proprio fitti, cosa possa venire fuori in questa puntata. Una bomba praticamente, giusto?
2: Ma non lo so, una bomba di gioia e di leggerezza, sì, devo essere sincera, come al solito, perché leggere deve essere un piacere, quindi dobbiamo riuscire a trovare una chiave, no, per leggere o leggere insieme ai nostri figli, ai nostri ragazzi, oppure trovare un momento per noi stessi, quindi saper stare anche insieme a se stessi è importante, quindi con un buon libro diventa più facile, no?
1: È vero,
2: anche guardarsi dentro
1: e soprattutto trascorrere anche del bel tempo, se siete genitori, lo rivolgiamo questo pensiero a tutti i genitori, con i vostri figli.
2: Certamente, ed eccoci qua, quindi qual miglior tempo trascorso con i figli se non quello di raccontare le fiabe sotto l'albero.
1: Giusto.
2: Ecco, e quindi questo è il titolo del primo libro pubblicato da Feltrinelli, e Fiabe sotto l'albero è una raccolta delle fiabe più famose, quindi dalla Bella addormentata nel bosco, abbiamo l'abete, c'è la leggenda di San Patrizio, insomma ci sono Pollicino, ci sono tante fiabe che sono non troppo lunghe, ma di quella durata giusta che ci consente di vivere del tempo di qualità con i ragazzi e per accendere soprattutto la loro fantasia, far immaginare paesaggi, eroi, principesse, guerrieri, situazioni, come saper venire fuori dalle difficoltà, insomma tutto quello che le fiabe ci insegnano.
1: Esatto.
2: Un altro libro bellissimo che fa parte di una serie bestseller, ovvero quella del ragazzo che coltivava i draghi, dalla penna di Andy Shepard e Sarah Warward, no, Warbuston,
1: okay,
2: si chiama,
1: quella
2: ecco,
1: lì.
2: Scusatemi la pronuncia un po' così. Un bellissimo libro illustrato pubblicato da Gribaudo, Il drago di neve e la consegna di Natale. Perché? Perché ad un certo punto sotto l'albero dei draghi nasce questo drago di neve, e allora scopriremo insieme con i protagonisti quali saranno le avventure che porterà questo drago così particolare.
1: Interessante, molto colorato anche questo.
2: Assolutamente, e ci sono anche delle immagini bellissime, delle illustrazioni favolose, per cui pensateci, perché è veramente una bellissima idea regalo, giusto che arriva la Befana.
1: Certo.
2: Quindi ecco, e allora arrivo con le più belle storie della Befana Paola Parazzoli, pubblicato sempre da Gribaudo, che fa dei libri per ragazzi eccezionali. Sapete che Gribaudo è uno dei miei editori preferiti anche per le cose di cucina.
1: Vero.
2: Spesso sì, volentieri sì, porto pubblicazioni di questo editore che mi piace molto. Sono tutte una raccolta di simpatiche storie che hanno come protagonista la Befana. È una bellissima idea da far trovare accanto alla calza e anche da condividere se siete genitori. Io con le mie figlie, finché non hanno saputo leggere da sole, devo dire che i momenti in cui mi sedevo di fianco a loro e leggevo con loro una storia sono tra quelli che ricordo con più gioia.
1: È bello, bei momenti insomma da vivere insieme ai propri figli in famiglia. Poi si fa
2: una
1: passeggiata tra le stelle.
2: Arrivo ai ragazzi teenagers,
1: ecco,
2: con una chicca, perché questa è stata una cosa che mi ha veramente emozionato, perché ho avuto l'occasione di incontrare personalmente gli autori.
1: Sì.
2: Il titolo di questo libro è Camminare tra le stelle. Gli autori sono Luca Parmitano con Emilio Cozzi. Luca Parmitano è un astronauta.
1: Sì.
2: Ecco, e chi non ha mai desiderato essere un astronauta?
1: Tutti da bambini, tutti.
2: Ecco, allora raccontiamo la storia, le avventure di Luca Parmitano. Si è messo in gioco con Emilio Cozzi, ha raccontato la sua storia, ovviamente con un linguaggio accessibile per i ragazzi, assolutamente coinvolgente ed interessante. È un libro facile, è un libro avventuroso. È un libro che ho avuto il piacere di farmi autografare e lui è un personaggio veramente incredibile, quindi vale veramente la pena fare questo regalo.
1: Esatto, allora dopo questa bella camminata tra le stelle abbiamo libri di tutt'altro spessore da raccontare, giusto Maria?
2: Esattamente, allora arrivo subito.
1: Arriviamo subito con altre proposte di autori attesi, che sono praticamente gli autori che sono i più attesi del 2026, quindi ormai siamo un passo dal nuovo anno, ci sembra giusto segnalare queste uscite.
2: Sì, ovviamente sono i libri più attesi da me.
1: Cioè quelli che aspetti tu con ansia praticamente.
2: Certo, perché io insomma sai benissimo, no Max, ce lo siamo sempre detti, non c'è nessuna così arroganza nel voler consigliare, forse arroganza è una parola un po' forte, però nel voler consigliare un libro piuttosto che un altro, no?
1: Sì.
2: Ma è semplicemente andare un po' a navigare a braccio, seguendo un pochino quelli che sono i miei gusti personali o anche banalmente così l'evidenza, no, di un effettivo bestseller. Però ci sono degli autori che sono nel mio cuore e che quindi aspetto, e questa attesa di queste novità che arriveranno a gennaio 2026 ho il piacere di condividerlo sicuramente con te e con tutti i nostri lettori, perché ne può valere la pena.
1: È vero,
2: allora
1: è vero.
2: Chi aspettiamo nel 2026? Aspettiamo la mia amatissima Banana Yoshimoto, che
1: sì,
2: arriva con un titolo come Un miraggio, e sono due storie luminose e struggenti, e ovviamente ci aprono per la ennesima volta la vita, l'incanto, le difficoltà, la gioia, insomma tutti gli estremi dell'adolescenza, quindi il primo amore, i primi dolori, insomma tutte quelle combinazioni di eventi che poi dopo rivelano, no, la forza che sorge gli adulti di domani.
1: Sì.
2: E questo per me è sempre una scoperta bellissima. Io adoro Banana Yoshimoto e quindi ve lo consiglio. Poi passiamo a qualcosa di un po' più diciamo dinamico. Altro consiglio, la biografia di Julio Velasco, un grandissimo personaggio dello sport. Il titolo Gracias a la vida ovviamente tradisce le sue origini argentine, quindi è un mio connazionale, se vogliamo, di condividere.
1: Ricordiamo
2: con
1: che la nostra Maria è José Castelli, quindi più internazionale di te, voglio dire.
2: E quindi ha deciso di pubblicare la sua esperienza di vita. Per me è un coach che ha saputo dare veramente un sacco di spunti di riflessione. Non solo perché è un coach vincente, per cui sicuramente è un libro atteso, perché mi incuriosisce veramente molto capire qual è il percorso di un personaggio che è arrivato dove è arrivato lui. Sicuramente non è stata una strada facile, quindi sono davvero molto curiosa di leggere questo libro e credo che possa valere la pena. È un esempio per tutti, non solo per chi pratica uno sport. Di questo ne sono assolutamente convinta, quindi è un personaggio da guardare con ammirazione, con attenzione, può essere sicuramente un esempio.
1: Bellissimo, bellissimo esempio. E poi parliamo dell'Alba dei Leoni anche, giusto?
2: Sì, certo. La fantastica saga dei Florio, ne abbiamo già parlato.
1: Sì, è vero.
2: Sono rientrati nei miei mattoni preferiti, è un libro un po' lungo rispetto, diciamo, a quelli che ogni tanto mi piace consigliare, quindi di breve lettura, leggeri, facili. La saga dei Florio invece è un pochino più impegnativa, la fantastica Stefania Auci, che ha ricostruito così indietro nella storia un pezzettino di storia della Sicilia. E insomma, anche questo è un libro atteso, il terzo volume della saga, insomma, vale la pena.
1: Quindi le attendiamo all'inizio del prossimo anno, e quindi hai fatto una bella selezione anche di tutto quello che piace a te, ma che piacerà sicuramente anche a noi, è in base al tuo gusto.
2: Ce n'è per tutti i gusti,
1: è vero.
2: Ce n'è. Ecco.
1: Allora Maria, io ti ringrazio per questo appuntamento speciale delle feste, naturalmente ti attendiamo a braccia aperte per il prossimo anno con tante chicche, tante nuove curiosità, e che dire, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Maria.
2: Grazie, tantissimi auguri anche a voi, una buona prosecuzione delle feste e all'anno prossimo.

Salutiamo e ringraziamo ovviamente la nostra amica dei libri Maria José Castelli, la nostra fata dei libri come l'abbiamo già ribattezzata in tempi non sospetti, per tutti questi consigli legati a Santo Stefano, ma non solo, ai regali in generale da fare e da farsi anche in questo periodo, perché anche se è passato Natale, diciamo, sotto l'albero è bello trovare qualcosa comunque anche oggi, diciamo la verità. E poi salutiamo anche Nancy che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it, molto contenta appunto dei consigli di lettura soprattutto per i più piccoli che ci ha dato la nostra Maria José Castelli.

È il momento dei saluti finali, una bella puntata di Santo Stefano trascorsa insieme in questo venerdì, naturalmente all'interno delle classifiche, con più che classifiche anche gradimento, no, di uscita per quanto riguarda i libri, insieme alla nostra amica Maria José Castelli. E poi abbiamo parlato anche di classifica vera e propria del 2001 a Natale al cinema nel nostro paese, sperando che poi i film in sala, attualmente quelli che vi abbiamo elencato a inizio del nostro appuntamento, siano di vostro gradimento e raggiungano i vertici del box office. Per il momento è tutto, vi ricordo anche di seguirci dalla nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Buon pomeriggio e buon

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe tutto il suo arsenale. Lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, lo ha detto Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista. Tra stanotte e stamattina, doppio attacco russo contro 2 stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. E 2 caccia italiani hanno abbattuto la notte scorsa un drone di sospetta provenienza russa che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, stato della NATO. È salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. E nello Yemen cresce l'emergenza umanitaria. 1 persona su 5 fra quelle uccise o ferite nelle recenti violenze è un bambino. Oltre l'80% delle vittime minorenni è stato causato da attacchi aerei o droni, denuncia Save the Children. Cresce anche il numero degli sfollati. Sono almeno 85.000 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. Secondo i PM l'obiettivo era alterare le quote della società della Lazio, società quotata in borsa, diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito di Bisceglie licenziato nell'agosto 2024 che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta e sistematica i dati di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ex dipendente ora rischia il processo. Ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Dichiarato ieri il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. È tutto. Grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A quanti sono sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la santità.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: La santità consiste nell'amore, nel vero amore, consiste nella carità, di cui scrive San Paolo e che troviamo nella vita dei tanti santi della Chiesa. La santità di ciascuno di essi consiste soprattutto nella carità. In essa si uniscono e si esprimono tutte le virtù. Essa le abbraccia tutte, le racchiude e contemporaneamente è più grande di queste. E per parlare di santità mi collego subito con un amico della Radio Vaticana, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e anche a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Don Claudio, io con lei voglio parlare di un tema molto caro, molto anche molto bello e interessante, la santità. Il Concilio afferma che tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità, destinati a vivere della vita di Dio, della parola di Dio. Comprendiamo che la santità è una chiamata rivolta a tutti, poiché consiste nel vivere bene ciò che siamo, realizzando appieno il dono dei figli che devono tendere alla comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Don Claudio.
1: Eh sì, è proprio così, perché forse magari un tempo la santità, una persona santa, era vista un po' in maniera diversa da come l'ha descritta lei e come di fatto poi ci richiama il Concilio Vaticano II. Cioè, un tempo il santo era accompagnato da alcuni gesti di mortificazione, certo, così una certa narrazione della santità del passato, per cui il santo era colui che sacrificava se stesso, soprattutto il corpo, mortificandolo con delle penitenze. Una visione un po' esagerata. Ecco, San Paolo, scrivendo i Romani, scrive così: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Anche Paolo parla di sacrificio, ma aggiunge sacrificio vivente. Cioè non c'è una vittima che viene consumata, non c'è una mortificazione del corpo, un corpo che viene martoriato. Ecco, sacrificio vivente che cos'è? Ecco, io credo che sia questo, come ha anticipato un po' lei nella domanda, una vita vissuta a un livello più alto, la vita vissuta per qualcosa che riempie il cuore dell'uomo. È la vita in pienezza, uno sguardo di meraviglia sulla realtà, anche se segnata dal male, però che scopre ogni giorno come innanzitutto io sia un dono e poi ciò che mi sta attorno è dono. La santità, a me pare, no, per quello che ho intuito un po' anche in questi anni di sacerdozio, è realizzare ciò per cui Dio ti ha messo al mondo, cioè scopri i tuoi talenti e già questo quando li scopri è una gioia, nella tua individualità unica e originale, ecco, c'è una ricchezza in ognuno. E quanto siamo contenti quando la scopriamo e proviamo a metterla in pratica. Insomma, noi non siamo delle imitazioni o della bigiotteria, ma siamo dei gioielli preziosi. Ecco, il mondo a volte ci induce a essere così, no? A vivere un po' come delle patacche. Ecco, la santità a me pare è un quotidiano rinascere, rimetterci in piedi, a ricominciare dalle soste inutili che il mondo ci ha indotto a fare, appunto illudendoci che le cose del mondo siano capaci di darci gioia. Santità è ripartire, santità è ricominciare ogni giorno e il prezioso e indispensabile compito di tessere la propria vita con le proprie qualità che Dio ci ha dato.
0: E Don Claudio, esiste una gerarchia della santità?
1: Allora, io magari qua sono un po'... non credo che ci sia una gerarchia. Se per gerarchia intendiamo che qualcuno è più importante di qualcun altro, è vero, no? Cioè, i santi sono più importanti dei beati, poi ci sono i dottori della Chiesa, ecco, ci sono i martiri che vengono prima di coloro i quali non hanno sacrificato la vita. Non lo so, però io non sono esperto. A me pare di poter affermare che l'unica gerarchia, che poi quella che ci salva nella vita, è riconoscere che il primato è di Dio, il primato è della Trinità. Senza Dio l'uomo ha poco senso, come un viaggio senza una meta. E guardi Orazio, già questa gerarchia è la più difficile da rispettare, no? Quante volte ci siamo noi ritrovati al posto di Dio, quante volte anche in maniera inconsapevole abbiamo spodestato Dio per metterci noi al suo posto. Dunque una vita vissuta solo per se stessi, indifferente agli altri, alle chiamate del nostro spirito, del nostro intimo, solo per soddisfare i miei piaceri o rispondendo al mio egoismo e egocentrismo, no? Insomma, E così a un certo punto Dio scompare dall'orizzonte, semplicemente non c'è più. A me pare che sia questa l'unica gerarchia. E guardi, anche come credenti dobbiamo essere attenti, come praticanti, uomini devoti, perché non è raro, questo lo vediamo anche nelle nostre chiese e nella nostra pratica religiosa, che Dio è assente, no? A volte è sostituito dalla Madonna, da Padre Pio, da Santa Rita, qualche altro santo o santa, no? Che diventano più importanti o addirittura escludono Dio stesso, per cui uno va in chiesa, si rivolge al santo a cui è devoto, indifferente invece alla presenza del Santissimo, dell'Eucaristia, no? Ecco, se è vero che i santi ci sono dati dalla provvidenza per amare ancora di più Gesù Cristo, la maniera in cui lo hanno amato e servito, beh, allora facciamo anche torto loro stessi, a fare di loro una adorazione, una idolatria, no? Li riduciamo a forma di idoli, sostituendoli appunto all'unico Signore e all'unico dispensatore della grazia, che è il Signore Gesù Cristo, dal quale i santi sono soltanto intercessori e distributori. Quindi la gerarchia è Gesù Cristo, gli altri stiamo tutti sotto.
0: Possiamo affermare, Don Claudio, che la santità consiste nel vivere una convinzione, con convinzione, la realtà dell'amore di Dio, nonostante le difficoltà della storia, della propria vita.
1: Orazio, non soltanto nonostante le difficoltà della storia e della propria vita, ma come dice il mio padre spirituale, a motivo delle difficoltà e delle fragilità della propria vita, perché colui che fa il santo non è quello che la sua vita è tutta tranquilla e beata e idilliaca nel Signore, ma è colui che incontra gli inciampi, le cadute e che la fatica è proprio quella di rialzarsi, no? Il santo non è il perfetto, che tra l'altro appunto diventa stucchevole e pure antipatico, ma anche un po' dannoso. Un santo che è presentato senza difetti, senza errori e peccati, a mio avviso, non avvicina a Dio, perché è così lontano dalla realtà da non apparire non soltanto inimitabile, ma anche non vero, no? Non umano. A me piace San Francesco che lottava contro le sue fragilità, le sue tentazioni, e ovviamente cito Papa Giovanni, perché non faceva mistero delle sue umane debolezze, si confessava ogni settimana, ogni venerdì col suo padre spirituale. Io non credo che il Papa prendesse in giro il Signore inventando qualcosa solo perché doveva confessarsi.

0: Don Claudio, chi sono i santi oggi? Una madre di famiglia mi disse: tutti i santi sono persone che amano, perché sono il riflesso dell'amore di Dio messo alla portata degli uomini.
1: E certo, ha ragione questa mamma, la santità parte da questo, dal sentirci amati dal Signore. Non esiste una santità che non parte dall'esperienza dell'amore di Dio. Se dobbiamo guardare la santità come uno sforzo di volontà, allora siamo già perdenti in partenza, cioè non è una conquista o un esercizio a tutti i costi delle virtù. C'è ovviamente anche un impegno, no, per vivere le virtù del Vangelo, perché chiaramente non è così facile, no, seguire il Signore, ma soprattutto della grazia di Dio il lavoro di renderci santi. Guardi, a questo proposito mi viene in mente una mamma del mio paese di origine, mi è rimasta sempre in mente anche perché conosco i figli che sono miei coetanei, quindi la mamma la conoscevo bene, ho tanti figli, tra l'altro alcuni di loro sono conosciuti anche a livello italiano e internazionale nell'ambito nostro della Chiesa, ecco, non diciamo il nome perché, però davvero, no? Ecco, mamma e papà erano persone di grande, molto semplici, però di grande fede, di pratica religiosa, la messa, la preghiera con la mia comunità cristiana che li vedevo sempre, no? Il servizio alla parrocchia che faceva il papà, l'umiltà, l'attenzione ai poveri. Ecco, dalla grazia di una vita di fede e di preghiera di questi coniugi sono nati questi figli. Ecco, e uno quando scopre la grazia che poi lavora, no? Mi viene in mente Charles de Foucault, che è un santo che io amo tantissimo, no? Che la sua storia è una storia di uno che ne ha passati tutti i colori, ha fatto tutte le esperienze della vita, poi a un certo punto ha incontrato il Signore e scrive così: ho capito, quando ho scoperto che c'era un Dio, quando l'ho incontrato, ho capito che non potevo più vivere se non per Lui. Questa è la santità, incontrare un amore così grande, sentirti amato dal Signore, e allora la tua vita poi prende uno sprint, una direzione che è appunto quella della gioia, no? La grazia di Dio, ha ragione, è l'amore che fa, il resto, lo sforzo non fa niente.

0: Il mondo, diceva un altro grande santo, le ha citato diversi santi, io cito Giovanni Paolo II, ecco, il mondo diceva ha urgente bisogno di una primavera di santità che accompagni gli sforzi della nuova evangelizzazione ed offra all'uomo del nostro tempo, un uomo spesso deluso da vane promesse e tentato dallo scoraggiamento, un'indicazione di senso e un motivo anche di rinnovata fiducia.
1: Sì, la vita dei santi, Orazio, non è altro che il Vangelo attualizzato nella storia. Ecco, leggere la vita di un santo, meditarne gli scritti, ammirarne le virtù, non è altro che meditare il Vangelo di Gesù Cristo. Perché cosa fa il santo? Il santo intinge il pennino della sua vita nel calamaio del Vangelo e con l'inchiostro del Vangelo di Gesù Cristo scrive nuove pagine di vita cristiana. Ecco, il santo fa eco del Vangelo nelle pieghe della vita di tutti i giorni. E dunque mi pare normale, inevitabile che la vita di un santo induca alla speranza. Anche qui faccio riferimento a un santo, o meglio a sette santi, perché mi aveva molto colpito la vicenda molto conosciuta dei sette monaci trappisti rapiti e uccisi in Algeria dal fondamentalismo islamico nel 96 a Tibrin. Una bella storia che invito a conoscere chi non l'ha conosciuta. C'è anche un bel film qualche anno fa sulla vicenda insieme Uomini di Dio, c'è anche in italiano. Ebbene, uno di questi, Fra Luke, non il superiore, ma quello che seguiva gli ammalati, ecco, francese come tutti gli altri e come gli altri deve decidere se di fronte alle minacce dei fondamentalisti islamici se rimanere in Algeria o tornare in Francia. Come gli altri decide di rimanere. Ecco, una persona che gli chiede perché rimanesse, anziché mettersi al sicuro in Francia, risponde con queste parole molto belle di una donna musulmana del posto che appunto sperava che rimanessero. E queste sono le parole: noi siamo gli uccellini, dice questa donna, voi monaci siete il ramo su cui si posano gli uccellini. Ma se il ramo si staccasse, dove potremmo noi appoggiarci e posare i nostri piedi incerti? Allora a me piace, ecco, a partire da questa esperienza, queste parole, un verbo che cito spesso anche con la mia gente, il verbo rimanere. Santità è rimanere, è restare. Nella vita tutti vorremmo cambiare, fuggire altrove quando la situazione si fa difficile, io come prete vado dal vescovo, cioè non ce la faccio più, magari lei come professionista, una mamma, un papà, il primo ministro, c'è chi ha responsabilità lì in qualche modo, no? Ecco, stare lì a compiere il nostro compito anche se umile, difficile, no? Perché poi certo è più comodo cercare il nostro comfort da un'altra parte, ma non realizza, non compie la volontà di Dio, non realizza il regno di Dio, no? E a me pare allora che davvero sia questo restare. Anche Gesù non è scappato, no? Di fronte, anche se ha chiesto al Padre di allontanarvi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Ecco, santità, io penso alla vita di tante famiglie, un incontro con le mamme, con dei figli che creano problemi, ecco, stare lì, ecco, mica uno può scappare, no? Ecco, star lì ogni giorno e alzarsi, mamma mia, ecco, c'è una grande grazia, c'è una grande forza, una grande testimonianza.
0: Don Claudio, inutile dire grazie per quanto ci ha detto, perché veramente le sue sono riflessioni ricche di contenuto, soprattutto ci aiutano a meditare. Mi raccomando, porti come al solito nelle sue preghiere i malati, i carcerati e le persone anziane, persone sole che stanno nelle case di riposo. Li porti tutti nelle sue preghiere.
1: Grazie, sicuramente.
0: Buona giornata, Don Claudio.
1: Anche a voi, grazie.

pugni, schiaffi, uri appesi ai crocifissi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riyadh minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia, la protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
3: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito, non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'ha intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio Donald Jr. è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento. Il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
6: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia. Sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità, denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani, mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità, con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie. In tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli, sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica. E intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane.

dell'Etna, il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di un tema che definire attuale è direi più che pertinente, perché parliamo di moda. Cosa c'è di più attuale se non la moda, anzi non solo attuale ma che guarda al futuro? E lo facciamo con Federica Bandirali.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Giornalista di CR1 e collaboratrice del Corriere ormai da 20 anni.
1: 20 anni.
0: Ufficialmente c'è, cioè, il compleanno.
1: Il Corriere della Sera.
0: Il Corriere, giusto, Corriere della Sera, specifichiamo. E Alberto Zambelli, fondatore dell'Accademia. Alberto Zambelli, stilista e designer.
2: Buongiorno.
0: Ben arrivato e grazie di essere qua. Allora, vedremo come ci aiuterete a parlare di moda e in che modo lo farete, ma non vi lasceremo solo chiacchierare perché avete davanti a voi dei fogli con dei pennarelli e vi chiediamo di mettervi all'opera. Cioè, quando non sarete voi a rispondere alla domanda, vi chiediamo, Alberto, un disegno di un abito, un vestito ispirato alla nostra situazione, alla nostra trasmissione, e a te, Federica, chiediamo
1: un articolo, accessorio. No, un accessorio.
0: Troppo facile, giochi,
1: sì, però troppo in casa. Non mi giudicate troppo male, soprattutto Alberto, perché
0: non
1: io
0: ti giudicheremo,
1: ce la faccio fino a un certo punto. Va bene,
0: assolutamente no, anzi vogliamo qualcosa di creativo.
1: Va bene, sarà
0: fatto. Un po' di estro. Abbiamo tutti gli ingredienti. Prima di cominciare il nostro solito rito, ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di moda, un tema apparentemente molto leggero, che però nasconde, pur mettendo in mostra, ma nasconde molto, sia in ambito artistico che culturale, che poi economico, e magari ne parliamo. Come mai secondo voi spesso viene considerata però una cosa un pochino frivola, la moda? Chi è che parte?
1: Vai Alberto,
2: parto,
1: parti
2: io.
1: Tu.
2: Ok.
0: Allora te tocca iniziare a disegnare.
1: Io faccio, mi prendo il pennello rosso.
2: Perché in realtà si conosce più l'aspetto d'immagine, quindi quello che è legato alle sfilate, quello che è legato agli eventi, quello che è legato al mondo dei social, mentre c'è tutto un mondo dietro le quinte, quindi quello legato proprio alla progettazione, alla scelta di un materiale, a una scelta coloristica e tutto quello che compete il generare una collezione, che è decisamente molto impegnativo.
0: Dici qualcosa di questo dietro le quinte?
2: Di questo dietro le quinte. Beh, allora, innanzitutto la creazione di uno storyboard e quindi una storia, riuscire a creare una storia e anche un'identità alla collezione che si vuole disegnare e si vuole poi presentare. Quindi questo per me è fondamentale, riuscire a dare un'anima a quello che è. Quello che sarà poi diventerà una collezione. Oggi si parla molto di prodotti, mentre io invece penso che sia importante proprio dare un'anima ad ogni capo. Questo compete un grande sforzo creativo, di conoscenza, di studio, e quindi spesso vuol dire ritornare proprio a studiare come sui banchi di scuola, quindi prendere dei libri, leggerli, rivedere quella che è la nostra storia importante del Made in Italy, che spesso si dimentica, e creare appunto una propria storia. Dopodiché l'utilizzo del colore, che è fondamentale, perché il primo approccio davanti a una collezione è il colore da parte di un buyer o da parte di chiunque veda poi appunto la collezione stessa. L'utilizzo dei materiali e le forme. Quindi lavorare molto sulla forma vuol dire a volte

0: creare a manichino, quindi c'è tutto un lavoro handmade che spesso oggi con tutto il nostro mondo digitale viene un po' dimenticato. Si parla di intelligenza artificiale, ben venga, ma trovo che sia importante comunque avere una grande conoscenza della materia e della forma.
1: Per le mani in pasta, per certi versi. Se fossimo in cucina, direi.
0: Esatto, io spesso faccio questa considerazione, cucina, quindi ingredienti in cucina, ingredienti nella moda. Si viaggia un po' lo stesso, dei buoni ingredienti producono e produrranno un ottimo prodotto, sia nel campo della cucina che nel campo della moda.
2: E per fortuna i giovani lo stanno capendo.
0: Bravissima.
2: Per fortuna, questo è un grande tema, no? Che svincola un attimo dalla tua domanda.
1: Vai.
2: Però praticamente i giovani finalmente stanno capendo che la qualità, cioè il prodotto finito, la qualità, il tessuto, finalmente sta prendendo piede piuttosto che solo l'estetica fine a se stessa. Estetica e qualità, questo è fondamentale adesso nella moda, cioè è proprio la base da cui ripartire, anche proprio sulla base di quei dati di cui accennavi, no? La difficoltà della moda è innegabile.
0: Assolutamente, innegabile. E noi siamo veramente i primi nel mondo, quindi il nostro Made in Italy è importantissimo, allora, perché è l'unica filiera che esiste.
2: Certo, dallo studio alla realizzazione,
0: dal filato fino al prodotto finito, per cui siamo veramente gli unici.
1: Quindi oggi speriamo di aiutarci.
2: Assolutamente.
1: In un certo senso.
2: Assolutamente.
1: Allora, intanto che apriamo la prima rubrica, quindi commentiamo un po' di dati, mettiamo al lavoro anche Alberto con il suo, con il suo
2: e poi ci sarà da ridere
1: capolavoro.
2: Sul mio disegno,
1: no, lascia fare, che poi lo vediamo. Ci spostiamo nel nostro quadrante. Commentiamo qualche dato.
2: Sì.
1: Quanto emerge dalla ricerca di Assomoda, presentata a Assomoda Confcommercio l'anno precedente, il mercato del fashion vale circa 12 miliardi di euro nel 2025, con un lieve calo intorno all'8% rispetto al 2019, quindi prendiamo una finestra temporale pre-Covid, e dell'1,4% rispetto al 2021. Questo è quello che emerge da questa ricerca. Sono numeri in leggero calo che dicono una flessione, ma comunque numeri importanti, parliamo del 5% sul PIL nazionale.
2: Il sistema moda è veramente un cavallo portante di tutta l'economia, italiana. Poi, come diceva Alberto prima, giustamente noi siamo veramente i primi e i numeri comunque lo dimostrano. Quindi questo cosa significa? Significa che naturalmente ci deve essere la filiera, che in qualche modo deve essere tutelata prima di tutto, deve avere comunque un supporto da parte delle istituzioni, del governo, insomma tutti gli enti della politica devono aiutare e supportare la moda proprio per quei numeri, no? Perché comunque il 5% del PIL della moda, per quanto poi la gente, come dicevi tu, può pensarla come un macro tema estremamente frivolo, in realtà è più concreto di tantissimi temi di cui si parla quotidianamente, perché dà lavoro alle persone, comunque fa girare l'economia e appunto insomma una circolarità che rientra poi nel benessere del paese intero.
1: A livello narrativo, quindi di comunicazione, come si lavora su questo?
2: Come si lavora? Allora,
1: come
2: se fosse
1: il tuo lavoro.
2: Sì, esatto. Allora, guarda, tieni conto che io lo faccio da 20 anni e i grandi eventi che seguo sempre io sono le settimane della moda di Milano e faccio qualcosa su Pitti oramai da qualche anno. Sono due realtà molto diverse, ma in qualche modo che possiamo dire che vanno un po' di pari passo.
0: Assolutamente,
2: la
0: sì.
2: Moda Milano e Pitti.
0: E Pitti, sì. Perché? Chiaramente Pitti è orientato più all'uomo, quindi a quello che sono le collezioni,
2: sì,
0: le preview sull'uomo, mentre
2: sì,
0: Milano è sia uomo che
2: donna.
0: Sì.
2: Però insomma diciamo che si passa un testimone, no?
0: Sì, sì, sì, finisce il Pitti.
2: Inizia Milano e poi inizia tutte le altre settimane della moda. Ma a livello di comunicazione, quello che sembra un lavoro bellissimo, fantastico, vai a vedere le sfilate, tutto stupendo, ha alle spalle intanto una grande conoscenza della materia, perché dover comunque scrivere, passatemi il termine, giudicare, dare un giudizio su una collezione implica conoscere la materia, conoscerla bene, perché un giudizio negativo, positivo o anche neutro può in qualche modo
1: segna
2: l'andamento di quella collezione. Quindi bisogna conoscerla e poi comunque tutta la parte che piace tanto ai giovani, i personaggi, prima fila, i photocall, anche quello fanno parte naturalmente dell'importanza del sistema moda, perché poi tutti si contendono, no? I volti noti per le passerelle. Però è impegnativo starci dietro, è molto impegnativo. E poi, questo proprio per parlare più terra terra, lo dico perché lo faccio io, le sfilate a Milano non sono tutte in un unico posto ed è comodissimo per andare perché tu sei seduta e le vedi tutte, no, naturalmente, sono sparse tutte per la città, quindi anche logisticamente si fa effettivamente fatica.
1: Guarda, abitando lì, quando è il momento settimana moda,
0: esatto.
1: Però, bellissimo, perché si crea un hype veramente altissimo, interessante, però...
2: Che però sì, secondo me sai che forse è stato superato dal design?
0: Sì, questo sì, assolutamente, confermo, purtroppo
1: quando c'è il salone.
2: Quando c'è il salone del mobile,
1: salone, sì.
2: Ma sai perché? Perché la moda è sempre stata considerata poco inclusiva rispetto,
0: esatto,
2: al salone.
0: È sempre un po' chiusa rispetto al salone, dove ha creato comunque molti eventi aperti a tutti.
2: Esatto.
1: E il tema è il fuori salone, questo è vero.
0: Cioè, esatto.
1: Che
0: sì,
1: rompe,
0: scusa,
1: davvero, che fa
0: salone,
1: rottura,
0: certo,
1: il fuori salone.
2: Sì, sì, è proprio
1: che
2: quello.
1: È incredibile.
2: Cioè,
0: dovrebbero
1: incredibile
0: creare, anni fa ne parlavano, un fuori moda, poi fuori non moda, ha funzionato,
2: sì,
0: per cui
2: non ha funzionato perché proprio sta nell'anima della moda.
0: Sta molto anche in Milano, devo dire, che comunque dove abbiamo i brand a livello internazionale, sì, più importanti, e che chiaramente ostacolano un po' questa apertura.
2: Qualcuno lo sta facendo,
0: penso, qualcuno lo sta facendo. Beh, non dimentichiamo ad esempio Moncler in Piazza Duomo,
2: Duomo,
0: che è comunque stato un evento importantissimo.
2: Diesel,
0: esatto, esatto. Quindi qualcuno per fortuna lo sta facendo, ma i giovani sicuramente saranno i primi a sposare questo, anche perché le location a Milano durante la settimana della moda sono improbabili, impossibili.
2: No, ma verissimo.
0: Quindi stanno trovando delle location molto interessanti, perché Milano è stupenda, abbiamo veramente delle location conosciute,
2: sì,
0: che secondo me fanno anche la differenza, perché danno anche un'immagine che è diversa da quella che può essere una sala fredda da sfilata, che va benissimo per il brand.
1: Che è la cosa che funziona fuori salone.
0: Esatto,
2: sì,
1: cioè che
0: esatto,
1: vai a scardinare.
0: Io credo
1: la
0: molto in queste situazioni, se vogliamo.
2: Speriamo.
0: Anche un po' più di nicchia, magari più giovani, dove si abbina quello che è il prodotto e la collezione a un mondo. Anche a livello di inclusività, come dicevi, no? La scelta di non utilizzare delle modelle, dei modelli veri e propri, ma fare dei casting con ragazze e ragazze comuni.
2: Come ha fatto per il Diavolo Veste Prada.
0: Esatto.
2: File interminabili, no? Di gente comune che per apparire è stata delle,
1: esatto,
2: ore in
1: anche
2: fila.
1: Anche se la richiesta era già altina, lì c'era...
2: Ma sai che poi non ha mica rispettato del tutto?
1: Ah.
2: No, no, non hanno rispettato questi canoni rigidi che dovevano
1: che
2: essere.
1: Sembrava un pochino stringente.
2: Troppo stringente.
0: Esatto,
2: no, no, li hanno tutti rispettati, no, no. Però Milano anche, cioè in questo caso anche Cremona, comunque... È vicino tutto sommato a Milano, no? Rispetto a tantissime altre città, potrebbe, no, saltare dentro in quella che può essere una nuova avventura legata, oltre che alla musica, un po' anche al nostro settore,
0: esatto,
2: Alberto.
0: Esatto, esatto.
1: Fermi tutti, perché
2: eccola,
1: qui avete aperto un capitolo su cui io vi voglio mettere alla prova. Quindi andiamo nelle nostre lancette. Quella che vi propongo è una specie di sfida, ok? Vi do un giro di lancette, quindi 60 secondi, per lavorare insieme, quindi confrontarvi, decidere, collaborare. Quello che vi chiedo è di dare vita, insomma, a pensare una sfilata per la Fashion Week da fare a Cremona, ovviamente. Quindi scaletta, ospiti, location, un po' la brand identity che volete avere.
2: Ci piace tantissimo. Siamo prontissimi.
1: Pronti? Confrontate.
2: Ma possiamo parlare ad alta voce?
1: Dovete parlare.
0: Ah, assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Bene,
1: sì. Lavorate insieme e vediamo cosa esce. Vai.
2: Allora,
1: intanto vi ascolto.
2: Tu dimmi del tuo mood, cosa hai in mente?
0: Allora, sicuramente l'aspetto di Cremona è legato alla musica. Quindi per me Cremona è soprattutto anche la scelta che noi abbiamo fatto da 4 anni, è quella comunque di legarci alla storia della città e a questo mondo veramente che arriva dalla musica. Quindi abbinare quello che è il concetto del violino o comunque degli strumenti ad arco a dei brand, per creare una Fashion Week fuori dalle righe, completamente vicina a Milano, ma dove si entra in una dimensione completamente
2: quindi
0: diversa.
2: Magari
0: quindi la storia
2: dal vivo anche,
0: con il contemporaneo.
2: Musica dal
1: vivo?
0: Sì, assolutamente.
2: Magari classica, con i nostri punti forti di Cremona, poi ci mettiamo dentro David Garrett.
0: Bravissima.
2: Quel grande ospite,
0: esatto,
2: internazionale che viene a suonare, che però,
1: okay,
2: fa anche rock, un Alessandro Quarta, quindi...
0: Perfetto.
2: Che gira intorno alla musica.
1: Apriamo,
2: apriamo. Esatto. Dove la facciamo?
0: Dove le facciamo? Allora io c'è solo l'imbarazzo della scelta. Partirei dal Museo Archeologico, passerei da Palazzo Guazzoni, che è la nostra sede, e potrebbe essere anche un po' itinerante. Prendo un po' spunto da Anversa, si diffusa, perché Cremona è piccola e quindi darebbe la possibilità di conoscere di più la città, a chi non la conosce, chi magari arriva da Milano, perché no, e quindi la partirei forse dalle colonie padane, che è un luogo secondo me magico, un po' poco valorizzato, dove io ho fatto un servizio fotografico stupendo e tutti i milanesi mi chiedevano dov'è a Milano,
1: dove?
0: Questo posto,
1: dove?
0: Dov'è? Non lo conosciamo, no, non è a Milano. E attraversando un po' la città, quindi dicevo Museo Archeologico, Museo del Violino, e poi non so se tu hai...
2: E poi insomma io ho una capatina qui in Piazza Duomo.
0: Esatto.
2: Bisogna, piazza del comune, bisogna farla, intanto perché è super instagrammabile.
0: Assolutamente.
2: E questo fa sempre.
1: E questo ci interessa.
2: Questo ci interessa tantissimo, quindi interessa noi giornalisti, interessa agli ospiti e tutto quanto.
1: Esattamente. Qualsiasi turista.
2: Qualsiasi turista.
0: Cortile Federico II, noi abbiamo a settembre fatto questo evento, non so se
2: sì, esatto,
0: corrente,
2: esatto.
0: Con il Museo del Lino di Pescarolo, devo dire che è riuscitissimo, è super
2: venuto,
0: inclusivo, è venuto molto,
2: molto
0: bene.
2: Molto bene. Mancano gli ospiti.
0: Gli ospiti.
2: Allora, noi... insomma, diciamo che abbiamo dei punti forti di Cremona, uno o due ce ne sono.
0: Direi.
2: Quindi noi la proviamo a invitarla, Chiara Ferragni, no?
0: Certo.
2: La proviamo a invitare, la nostra sfidata. Divida, non fa niente. Lei è di Cremona.
0: Certo, assolutamente.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Per la musica inviterei Michelangelo, perché comunque sì, porterebbe assolutamente tutto un suo seguito.
2: Giro. Sì, assolutamente. E qualche attore giovane anche.
0: Esatto,
2: no?
0: giovani attori e giovani cantanti.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Cioè, perché comunque la new generation che fa moda guarda molto questa parte, ma come sì, la guardavamo noi,
1: certo,
0: quando io ho studiato in Marangoni, voglio
2: certo
0: dire, spesso anche le tesi erano rapporto musica, arte, costume, per cui insomma penso che sia fondamentale. E poi creare una comunicazione molto forte su Milano, perché
2: sì,
0: comunque...
2: Certo.
0: Quello,
1: la vicinanza.
0: Chiaramente la vicinanza è importante.
2: E poi dobbiamo fare un appello assolutamente a Carlo Conti,
0: sì,
2: perché è la città della musica. Noi vogliamo bene a Sanremo, però la città della musica è Cremona. Quindi
0: esatto,
2: Carlo Conti, ascoltaci. Cremona
1: e ci ascolta,
2: va dimenticata
1: sempre, peraltro.
2: Vabbè, Cremona non va dimenticata, perché Cremona è la città della musica, quindi un bel collegamento con Cremona bisogna farlo.
0: Assolutamente.
1: Diamo un titolo per chiudere?
2: Basico, Cremona Fashion Week?
0: Cremona Fashion Week, deve essere assolutamente immediata e
1: passa subito, abbiamo già dato l'identità di quello che vogliamo fare. Molto bene, bello, quindi possiamo partire.
2: La
1: conferenza stampa di presentazione la facciamo qua, abbiamo detto, quindi
0: pronte.
1: La vista su tutta la città, quindi direi molto bene. Visto che abbiamo parlato di una Fashion Week a Cremona, cosa significa vivere la moda a Cremona? Magari partiamo da te, cioè sembra fuori dalle grandi città, dici ma no, e invece...
0: Allora, invece, noi appunto da 4 anni a Cremona, con l'idea già da prima di creare un'accademia non solo di moda, ma un'accademia che guarda sicuramente all'arte, guarda appunto alla musica, e dove si sposano le arti per arrivare a creare con le proprie mani, diciamo inizialmente, un guardaroba ideale. Quindi l'idea è no digitale, no computer, no telefoni, camici bianchi e si crea.
2: Meraviglia.
0: Come un grande atelier o come un piccolo atelier, nel senso che comunque abbiamo uno spazio dedicato nell'area nobile del palazzo, che non è piccolissimo, con biblioteca annessa e salotto, dove si crea questo dialogo importante fra studenti e docenti, quindi tutti sullo stesso piano. E si lavora appunto a manichino, si cuce, si imbastisce, quindi non vediamola come però una scuola per diventare sarti, ma è un po' un'alternativa a tutte le accademie di moda che oggi esistono per diventare dei couturier visionari, quindi con una grandissima cultura, non solo appunto della moda, ma in generale, come dicevo, anche sulla storia del costume, che spesso i ragazzi non conoscono il Novecento italiano nell'arte e nel costume, questo è molto grave, perché si parla di grandi brand e conoscono il contemporaneo, che è importante, ma devi capire le radici, le origini. E questa quindi è l'idea mia lavorando anche molto con l'Asia, quindi ho questa contaminazione importante con Giappone e Cina da molti
2: mercati,
0: anni.
2: Mercati tra l'altro fondamentali.
0: Mercati, esatto, oggi per fondamentali, l'Italia. Sì. E diciamo che più che un'accademia è un hub dove è aperta alla città di Cremona, dove appunto gli studenti arrivano anche appunto dall'Oriente, quindi c'è anche uno scambio, un dialogo internazionale che secondo me è importante.
1: Beh, direi che è uno step interessante per la città, ma non solo.
0: Sì. E quindi insomma partendo da lì, poi nel palazzo chiaramente c'è il mio ufficio stile, quindi anche questo è importante perché gli studenti possono interagire con quello che oggi, ogni giorno io nel quotidiano creo e faccio per la mia collezione e per altre collaborazioni che ho nel mondo, e quindi possono essere veramente sul pezzo. Questo è per me importante,
1: ecco.
0: Sul campo, perché la sola teoria purtroppo non basta.
1: Federica, avere una collaboratrice del Corriere della Sera che parla di moda a Cremona, anche questo può sembrare un po' strano, cioè come mai non è a Roma, a Milano, a Firenze, invece...
2: No, io ho fatto il Manin qua a Cremona, quindi il liceo Manin, poi sono andata a studiare a Milano e lì ho cominciato a conoscere delle persone che lavoravano nel mondo della moda, come vari uffici stampa, e poi nel mio periodo universitario ho avuto la possibilità, la fortuna di andare a lavorare inizialmente al Corriere della Sera in un'altra sezione, che erano i tempi liberi di Milano, quindi un po' più di cultura, così, sezione che poi per vari motivi è passata di mano, e si è creata una redazione moda nella quale io sono sempre stata presente, ho lavorato anche io donna, quindi ho fatto anche un settimanale, quotidiano settimanale si lavora in modo diverso, così come ancora mensile, ma diciamo che ho in memoria, in archivio, delle esperienze stupende che veramente sono molto fiera, di cui vado.
1: Cosa
2: molto fiera.
1: Serve ancora a Cremona e cosa manca a Cremona per fare uno step in più?
2: I collegamenti con Milano. Questo sicuramente,
0: sì.
2: Che siano treni, le leggiamo tutti i giorni, che sia
0: purtroppo,
2: poi,
0: insomma,
2: autostrada, insomma il collegamento sicuramente, se fosse un po' più agevole anche turisticamente, moda o non solo, sicuramente sarebbe una cosa migliore, ma questo lo vediamo anche nelle Olimpiadi adesso,
0: sì.
2: Cioè le Olimpiadi stanno tirando stanno attirando e tirando e tireranno tantissime persone qui in Lombardia. Cremona con questi collegamenti rischia veramente di rimanere un po' a guardare ancora una volta, questo sicuramente in primo.
0: E poi creare appunto delle situazioni dove i giovani possono interagire un po' di più con la città, perché
2: bisogna crederci un po' di più.
1: Il rapporto tra giovani e moda?
0: Beh, io che ospito veramente stagisti un po' da molte accademie italiane, milanesi, fiorentine, romane, c'è un grande desiderio di creare un proprio brand, però loro tendenzialmente bruciano un po' le tappe, molti di loro, quindi non capiscono che prima di creare una propria situazione è importante fare una grande esperienza in un'azienda, in un ufficio stile, in una maison, e devono un po' forse capire un po' la direzione da prendere. Molti di loro vogliono fare i designer, ma io dico non c'è solo la figura del designer, ci sono tante figure diverse, ad esempio il giornalismo, la creatrice o creatore di contenuti, social, regia, e molti degli stagisti che poi sono stati da me oggi hanno fatto scelte diverse perché un po' consigliati da me, un po' hanno capito che l'ufficio stile non era loro, quindi non basta saper disegnare molto bene, non è sufficiente, ma bisogna capire soprattutto, e oggi c'è molta confusione in questo, che ruolo intraprendere nel mondo della moda.
1: Forse un po' generale, quando si parla del mondo moda, no? Che cosa disegni il vestito,
0: esatto.
1: Invece non è solo questo.
0: Allora, ci sono tanti processi diversi per creare una collezione, ad esempio quando io creo la mia, parto dalla materia, la lavoro a manichino, la plasmo, fotografo e poi disegno, quindi lavoro al contrario. Nel momento in cui lavoro per un progetto invece che al di fuori dell'Alberto Zambelli è un altro brand come consulente, è un po' più canonico, quindi parto più dalla storia, come dicevo prima, ma poi successivamente subito il disegno e poi la realizzazione del capo. Sono modi diversi, uno magari è un modo un po' più industriale, l'altro è un po' più creativo, quindi non ci sono in realtà, e gli strumenti sono sempre quelli. Io trovo che la cultura però sia di base. Preferisco avere con me o a fianco a me un ragazzo e una ragazza che hanno una cultura incredibile, non solo nella moda, perché sono sicuro che qualsiasi tipo di ricerca faccia fare a loro arriva a qualcosa di nuovo, di diverso, di profondo e non di superficiale, più che saper disegnare benissimo. Poi si può lavorare anche con dei collage, con strumenti, cioè ognuno di noi ha un'attitudine diversa. E questo fa parte un po' anche del percorso che io faccio nella mia accademia, dove cerco di capire molto bene lo studente o la studentessa che si approcciano a studiare moda. Perché spesso chi non ha mai fatto moda prima, e quindi magari un foglio bianco, riesce meglio rispetto magari a chi ha delle
2: persone come Alberto che credono nei giovani.
0: Sì.
2: Perché bisogna credere nei giovani. Cioè, mi rendo conto che può essere complicato con tutto quello che si sente, tutto quanto, in questa generazione fast, veloce. Però se non si crede nei giovani, il rischio è di rimanere ancorati, perché i giovani sono naturalmente il futuro. Bisogna credere nei giovani, formarli. In tutto, nel giornalismo, in tutte le competenze che hanno a che fare con la creazione di una collezione, tutto, l'evento. Cioè bisogna credere nei giovani.
0: E spesso anche un po' sbaglieranno, ma è assolutamente così. Perché spesso manca un po' quella, mentre noi magari come generazione eravamo più curiosi, quindi da soli, loro hanno bisogno sempre un po' più di una spinta,
2: perché sembra che hanno tutto,
0: esatto,
2: tutto,
0: perché
2: tutto.
0: Sembra che nel telefono è scontato dirlo, ma è così, ci sia tutto. Mentre invece dico, proviamo a togliere il telefono e vediamo gli altri strumenti che abbiamo a disposizione: una matita, un foglio, un tessuto, e da lì parte tutto. Perché quando tu sei davanti a questo, cerchi di tirar fuori il meglio e non hai così tante informazioni, ecco, secondo me troppe informazioni.
1: Lo vedi anche sul lato comunicazione questo?
2: Sì, nel senso che i giovani tutti pensano di saper fare i giornalisti di moda, perché per loro è tutto semplice.
0: Come design.
2: È tutto semplice, metti lì, guardi, fai lì, fai là. No, non funziona così, serve competenza, serve cultura, serve studio, non solo nel mondo della moda, perché le sfilate spesso sono piene di riferimenti, impliciti
0: o meno
2: impliciti, però devi conoscerli, devi saperli.
0: Sì.
2: Può anche capitare che non li sai, però li vai a chiedere. Invece i giovani di oggi difficilmente chiedono, perché lo vedono come un passo indietro chiedere un aiuto a qualcuno, no?
1: Forse
2: invece
1: manca,
2: no,
1: come dicevi prima, quel tempo speso dedicato a loro per educarli
2: settore. Sì, secondo me sì.
1: Perché chiaramente non è che uno...
2: Per carità, poi per quanto riguarda il giornalismo c'è l'università, c'è tutto quanto, assolutamente necessario, però non ti improvvisi giornalista di moda. Ecco.
0: Cioè visitare una mostra d'arte, piuttosto che vederla in digitale, è un'altra cosa. Entrare in un negozio, toccare da vicino i capi, vedere la proporzione di una spalla o di un dettaglio di un collo fa la differenza, perché tu quando guardi le sfilate puoi notarlo, però comunque è un'immagine, non lo vivi.
2: Infatti,
0: quindi vivere delle esperienze.
2: Di solito i giornalisti dopo la sfilata, il giorno dopo, vanno a vedere la collezione sui manichini, così riesce a vederli bene. Hai già l'idea, però riesce a vederli.
1: È già uno step in più.
2: Sì, è uno
1: diverso.
2: Step in più, sì.
1: Oppure si può scrivere l'articolo guardando le foto, no?
2: No, quello no.
1: E torniamo al discorso fatto prima. Sì. Cioè, ho visto le foto, quindi posso improvvisare.
0: E allora lì poi diventa, non dico, non so nel tuo caso, ma nel mio caso, un copia e incolla. E quindi l'anima di cui parlavamo prima
1: si perde.
0: Che può essere a parole, quindi con una scrittura, piuttosto che con una realizzazione di un capo, viene meno.
2: Sì, è vero.
0: Viene meno.
1: Credo che su questa cosa possiamo concludere, perché mi piace moltissimo il fatto che siamo partiti dall'anima, da quello che ci sta dietro a la moda, che è qualcosa di molto puntato sull'apparenza, ed è strettamente legato all'altro tema che avete scelto di unire alla Cremona Fashion Week, che è quello della musica, un'altra espressione artistica in cui non è il solo suono che fa la differenza, ma la passione, l'anima che ci sta dietro. Quindi molto bella questa interpretazione che è uscita. Prima di salutarci vogliamo vedere il risultato.
2: È obbligatorio?
1: Necessario.
2: Possiamo evitarlo?
1: Partiamo, vai.
0: Vabbè, io ho pensato una t-shirt super over, chiaramente con Torrazzo con vista come logo, e con un denim super baggy. Quindi questa è proprio un po' il carattere giovane che
1: cerchiamo di avere.
0: Esatto.
2: No, io no. Alberto, chiuditi.
1: Ma
2: dopo tutto
1: vai, vai,
2: che abbiamo fatto,
1: vai.
2: Allora, io ho pensato, guardate che roba, ha un anello gigante, perché il 2026 sarà l'anno dei matrimoni.
0: Ci piace. Quindi, ah, vedi, tutto over, capito, tutto gigante.
2: Gigante, anello gigante, anno matrimoni. Poi una poltrona, perché le poltrone dei direttori creativi sono cambiati, quindi bisogna mettere, bisogna testare, no?
0: Super.
2: Questi direttori
0: bellissimo.
2: Creativi, e poi finalmente un accessorio, una cintura da mettere con una gonna. Wow, beh, che disegno!
1: Ottimo. Bello, bello, bello.
2: Scambiamoceli.
0: Guarda.
2: Perfetto. Ci scambiamo, ecco qua. Perfetto.
1: È ufficiale, è venuto lo scambio ufficiale.
0: Super.
1: Grazie anche del tempo che avete speso per mettervi al lavoro anche fuori dal lavoro, quindi grazie Federica Bandirali,
2: grazie
1: Alberto
0: Grazie, grazie a voi,
1: è stato
0: un piacere, grazie a te.
1: È stato un vero piacere e ci avete dato una lettura secondo me molto bella e molto, molto meno scontata di quanto non si possa pensare normalmente quando si parla di moda, quindi è stato veramente un piacere, grazie.
2: Grazie
1: a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i social, sulle piattaforme di streaming, grazie al Torrazzo di Cremona che ci ospita sempre in questa location straordinaria. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
2: Ciao.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Siriri, la radio della pace. Raccontata da Francesco Cavalli, Icaro TV.
1: La musique, c'est l'esprit.
2: La musica è lo spirito. È qualche cosa che dona la vita. Per me, che sono frate cappuccino missionario, la musica è Dio che parla.
1: C'est Dieu qui parle.
3: Il sango è la principale lingua parlata in Repubblica Centrafricana. E pace, in sango, si dice Siriri. Qui, a Buar, nella zona occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun, a 500 km da Bangui, da 30 anni la musica e le parole si fanno sentire attraverso Radio Siriri, Radio Pace, perché la pace, in un paese in conflitto permanente come la Repubblica Centrafricana, si può costruire anche grazie ad una radio. Padre Benek, frate cappuccino, ha fondato qui la sua scuola di musica, anche questa come strumento per costruire la pace.
1: Les enfants de Centrafrique.
2: I ragazzi e i bambini della Repubblica Centrafricana sono toccati dalla guerra, ma non ne sono loro responsabili. Sono sicuro che la musica aiuta ad attraversare queste difficoltà nella loro vita.
4: Il y a des liens pour construire la paix dans la musique.
5: C'è un legame che lega la musica e la pace, perché con la musica puoi cantare delle canzoni, puoi comunicare con la gente, parlare di pace e fare evangelizzazione. Se non c'è la pace, non c'è musica.
3: Godard è uno dei ragazzi ospitati da Padre Benek qui alla scuola di musica. La sua famiglia è stata toccata in prima persona dalla guerra e suo fratello è diventato un combattente. Lui, per non farsi coinvolgere dal conflitto, ha scelto la pace attraverso la musica. Ma questo messaggio di pace portato dalla musica per essere trasmesso ha bisogno di un mezzo, ha bisogno della radio. Ne è consapevole Padre Benek.
1: Sei Radio Siriri?
2: Radio Siriri trasmette ogni anno, ogni giorno, ogni minuto il messaggio di pace. Che tu sia musulmano, cattolico, cristiano, non conta. Tu sei l'uomo, sei stato creato da Dio e anche per te c'è la pace.
1: E pour toi aussi il y a la paix.
3: La visione della radio come strumento di pace è figlia dell'incontro avvenuto 30 anni fa tra Don Fausto Brioni, direttore di Teleradio Pace di Chiavari, e il vescovo di Buar, Armando Gianni. Questa visione oggi è portata avanti da Monsignor Miroslav Mirek Gucua, attuale vescovo.
6: Evangelizzazione deve andare insieme con l'educazione. Non si può separare queste due pratiche, no, pastorali. E questa era anche la visione del primo vescovo, del Monsignor Armando Gianni. Radio Siriri cerca di trasmettere le notizie senza manipolazioni, senza fare interpretazioni oppure senza imporre una visione.
3: In questo momento c'è un programma in diretta in studio, un piccolo ambiente ben insonorizzato, con la gomma piuma assorbente e curato nei particolari. Ovunque adesivi con il simbolo della radio, una colomba bianca. Il conduttore parla spedito e con fare confidenziale, indossa un cappello con una visiera sotto le grosse cuffie. Una protezione circolare protegge il microfono appeso ad un'asta di una vecchia lampada flessibile da tavolo. La redazione, invece, è un ambiente spartano. Scrivanie spoglie munite solo di alcuni computer portatili per scrivere le notizie e preparare i servizi. Benjamin Abbo è caporedattore di Radio Siriri e ha le idee molto chiare su come la corretta informazione possa servire la causa della pace.
7: Spesso si fa l'esempio di Radio Mille Colline in Ruanda, quando nel 1900

0: 1994 c'è stato il genocidio. La radio è stata la principale responsabile di questo genocidio. Per questo ogni tanto rimprovero i miei giornalisti quando vengono date informazioni non corrette. La gente si fida della radio e se non lavoriamo bene, giochiamo sulla pelle della gente.
1: Camminando a piedi all'ora del tramonto per le strade di polvere rossa dei villaggi alla periferia di Buhar, si coglie subito l'importanza di Radio Siriri, una sorta di tappeto sonoro che esce da piccole radio accese, alcune appoggiate sul banco di un mercato della frutta o su di un tavolino di plastica appena fuori da una tenda all'ingresso di una caffetteria. O ancora dal telefonino di una ragazza che cammina ascoltandosi Radio Siriri, ovunque la vedi e soprattutto la senti presente. E se chiedi per strada, sono molti che la conoscono e la riconoscono.
2: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Continua a crescere la tensione tra Russia e Europa. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista ripresa dall'agenzia TASS. Intanto, la scorsa notte, caccia NATO italiani hanno abbattuto un drone in volo sulla Lituania.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Unione Europea in un contesto globale sempre più ostile. Il Parlamento Europeo ha votato lo scudo europeo per la democrazia. Con 400 voti favorevoli, i parlamentari hanno dato parere positivo alla relazione della Commissione di Bruxelles, che prevede la creazione di un organismo centralizzato della UE incaricato di contrastare tali minacce e dotato di mandato e bilancio chiari. Nel testo votato, la Russia viene indicata come la principale minaccia all'integrità democratica dell'Europa, insieme a Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati celebrati i funerali laici di Emma Bonino, l'esponente radicale e di Più Europa, morta a 78 anni d'età. Presenti alla cerimonia funebre le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Venezia, il 4º giorno di ricerca in laguna, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo un incidente avvenuto sabato mattina nelle acque lagunari. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato da un cittadino oggi verso le 9 in zona Campalto. La vittima recuperata è proprio la 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michedi si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che oggi ha scritto sui social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la nostra città. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato con l'inno Per sempre con noi, canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo capire come il carisma di Novarese abbia continuato a vivere anche dopo la sua morte. Parleremo del cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità, attraverso le testimonianze di alcune sorelle della comunità della Cascina Serniola. Perché un carisma, per essere davvero fedele alle proprie radici, deve continuare a parlare alla vita di oggi. E proprio questo ci porta al secondo argomento, l'esperienza di Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della croce di vita in famiglia, cappellano all'ospedale Santissima Annunziata. La sua esperienza ci mostra come la spiritualità di Novarese possa diventare concreta vicinanza accanto a chi vive la malattia e la fragilità. Per accompagnarci in questi argomenti avremo come sempre le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci. E naturalmente ci sarà la musica. Ascolteremo Siamo dove stiamo, che ci ricorda che la sofferenza può diventare missione proprio là dove ci troviamo, e La cura di Franco Battiato, perché prendersi cura dell'altro significa scegliere di essere presenza, protezione e amore davanti alla sua fragilità. Due storie quindi apparentemente diverse, ma unite da una stessa domanda. Come possiamo trasformare ciò che abbiamo ricevuto in un dono per gli altri? E allora iniziamo questo nostro nuovo incontro, Incontro della Serenità, insieme. Buon ascolto da Paolo Migani. Dopo il fondatore. Dalla morte di Monsignor Luigi Novarese alla fase di riappropriazione carismatica, il cammino dei silenziosi operai della croce tra memoria, fedeltà e maturità. Una nebbia fitta avvolge la Cascina Serniola di Casale Monferrato, casa natale del nostro padre fondatore, dove a raccontare i momenti più significativi vissuti dai silenziosi operai della croce, dalla morte di Monsignore a oggi, sono le sorelle della comunità di Casale. Con la voce di Alessandra Petitta parleranno Marina, Nora, Antonietta, Mara e Ania.
1: Partiamo dalla morte di Monsignore.
2: Non se lo aspettava nessuno. Sapevamo che aveva alcuni problemi al cuore, che doveva stare sotto controllo, ma nessuno pensava a una fine imminente. Fu una sensazione di incredulità da parte di tutta la comunità.
1: Sorella Elvira, come visse quel momento?
2: Credo che non se lo aspettasse. Fu un vero crollo. Lavoravano insieme, condividevano progetti e scelte. È sempre stata presente, sin dalla prima fondazione dell'opera. Dopo la morte di Monsignore attraversò un lungo tempo di lutto. Quando una settimana dopo partì il pellegrinaggio per Lourdes, lei non venne.
1: Quel pellegrinaggio che significato ha avuto?
2: Eravamo incerti se farlo o no, ma fu sorella Elvira

0: ha scritto il primo libro su Monsignore, avviato la causa di beatificazione, custodito l'archivio. Questa casa stessa nasce anche come memoria. Qui è nato Monsignore. La sua devozione verso di lui era totale. Per lei era già santo, non aveva dubbi. Aveva vissuto accanto a lui e aveva visto, diceva, l'intervento della Madonna in tante circostanze.
1: Accanto alla memoria c'è stato anche un lavoro strutturale.
0: Sì, oggi abbiamo statuto e direttorio approvati dalla Chiesa. Questo segna un passaggio importante. Ora è il tempo di viverli, non solo di averli. Monsignore aveva iniziato questo lavoro, ma non fece in tempo a completarlo. Avevamo bisogno di fare un direttorio proprio per dire e consolidare che cosa intendevamo fare. Quando vivi con il fondatore è tutto chiaro, tutto funziona in un determinato modo perché c'è lui. È lui la guida, non ti fai domande.
1: Dopo di lui c'era sorella Elvira.
0: È importante innanzitutto distinguere la storia dei silenziosi in tre momenti.
1: Quali?
0: Il primo periodo in cui Monsignore era in vita, dal 1950 al 1984. Una seconda fase con sorella Elvira, scomparsa nel 2009, e l'ultimo, dalla sua morte a oggi, dove viviamo una fase di riappropriazione dell'identità carismatica. I testimoni diretti stanno scomparendo e l'associazione deve imparare a camminare con le proprie gambe, con guide che non hanno conosciuto i fondatori.
1: Dopo la morte di Monsignore, fu sorella Elvira a proseguire l'opera.
0: Era sempre presente, ma nel 1992 ha dato le dimissioni come guida. Da quel momento non si è più intromessa nelle decisioni prese dal Consiglio. Magari non condivideva le scelte e le iniziative, ma non si metteva di traverso. Dal 1992 non ha più partecipato ai consigli, agli incontri, e lo ha fatto proprio perché voleva che iniziassimo a camminare da soli.
1: Quali sono gli eventi più significativi in quegli anni?
0: Sicuramente le due udienze con San Giovanni Paolo II per i 40 anni e i 50 anni del Centro Volontari della Sofferenza, una in Sala Nervi e l'altra al Palaghiaccio di Roma.
1: Che ricordi avete?
0: È stato incredibile. Si deve tutto a sorella Elvira. È lei che ha curato ogni cosa, che ha dato una spinta incredibile. Non pensavamo potesse esserci così tanta gente, così tanti ammalati. Era convinta che avrebbero partecipato in migliaia, nonostante le difficoltà dei trasporti e delle sistemazioni negli alberghi. Lei ci credeva, senza ombra di dubbio. La sua fede era totale. Sapeva che la Madonna avrebbe risolto ogni problema.
1: Come Monsignore.
0: Monsignore credeva profondamente nella provvidenza. Se una cosa era nella volontà della Madonna, era possibile. Se ad esempio qualcuno non poteva partecipare agli incontri per motivi economici o organizzativi, lui non lasciava indietro nessuno. I soldi arriveranno, ci penserà la Madonna, così diceva. Sorella Elvira ha continuato su questa linea, portando avanti anche un altro aspetto molto importante.
1: Quale?
0: Il legame con le autorità. Ha sempre tenuto relazioni forti con la Chiesa, con i Vescovi, con lo stesso Giovanni Paolo II. Era una donna forte che conosceva tante lingue e che aveva anche grandi capacità organizzative, mantenendo uno stile umano e spirituale riconoscibile e riconducibile a Monsignore.
1: Con sorella Elvira l'associazione si apre sempre di più all'estero.
0: Quando Monsignore era in vita, le comunità all'estero erano tre: Gerusalemme, Svizzera e Fatima. La Polonia era già nel suo cuore e ci chiedeva sacrifici concreti per sostenerne la nascita. L'Africa invece è arrivata molto più tardi, ma lui aveva forte il desiderio di espandere l'opera in tutto il mondo, una grande unione internazionale di ammalati.
1: Cosa cambia dopo la morte di sorella Elvira?
0: Si apre un capitolo nuovo. Per molti è stato come sentirsi orfani. Lei era ancora segno di forte continuità con il fondatore. Da quel momento è diventato chiaro che tocca a noi camminare.
1: E oggi?
0: L'associazione deve riappropriarsi del proprio carisma.
1: In che senso riappropriarsi?
0: Un carisma, se non è incarnato, resta astratto. Non bastano testi o documenti, servono testimoni, come lo sono stati, per esempio, Anna Fulgida Bartolacelli, Angiolino Bonetta, Giunio Tinarelli e molti altri.
1: Come fare?
0: Seguire l'esempio di Monsignore e aprirsi, proseguire nel cammino con convinzione. Il messaggio di Monsignore è oggi più che mai attuale e lo abbiamo visto anche negli ultimi incontri che abbiamo vissuto.
1: Quali?
0: Pensiamo ai 10

0: Anni dalla beatificazione, quando in poco tempo riuscimmo a organizzare una grande giornata nel Duomo di Casale con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. La cattedrale era gremita di CVSini, molti dei quali ammalati, arrivati da tutto il nord Italia.
1: Poi?
0: I due convegni sulla Salvifici Doloris a Torino e a Roma nel 2024, oppure il Giubileo dei Giovani partito proprio da qui alla Serniola, sino al pellegrinaggio giubilare di ottobre a Roma, dove più di 700 persone hanno vissuto due giorni intensi di incontri, preghiere e attività, che sono poi culminati con la messa in piazza San Pietro con Papa Leone. Tutti i segnali forti di una comunità viva che vuole proseguire con gioia sulle orme di Monsignore.
1: C'è stato anche il convegno in Germania.
0: Esatto, a marzo 2025. Sono stati due giorni intensi presso il campus dell'Università Cattolica di Eichstätt in Goldstadt, iniziati con la presentazione della figura di Monsignore, in cui si è tenuto l'importante convegno scientifico dal titolo «Malattia e sofferenza come forza trasformativa? Il significato della spiritualità nella medicina e nell'assistenza», che ha visto una serie di interventi da parte di esperti internazionali provenienti dal mondo della scienza e della ricerca, della sanità e della pastorale.
1: Perché è stato importante quel convegno?
0: Non solo perché sono stati piantati alcuni semi che stanno germogliando anche in Austria, ma in quanto il convegno ha affrontato temi cari a Monsignore dal punto di vista scientifico. Ricordo le parole dell'organizzatore, il professor Janusz Surdzikiewicz: «Il nostro congresso trae ispirazioni dal pensiero e dall'opera di vita del beato Luigi Novarese. Egli comprese che l'esperienza della malattia non può essere interpretata unicamente come una disfunzione, una debolezza psicosomatica o sociale, ma che essa può aprire a una nuova dimensione spirituale della dignità umana, della speranza e della corresponsabilità».

0: La cura come vocazione. Don Cristian Catacchio, sacerdote della diocesi di Taranto e silenzioso operaio della croce di vita in famiglia, racconta la sua esperienza di cappellano dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, alla luce della spiritualità del beato Luigi Novarese. La voce di Don Cristian sarà quella di Gian Bernardino Carlucci e l'intervistatrice sarà Alessandra Petitta.
1: Oggi parliamo di cura. Don Cristian, come hai conosciuto i silenziosi, la spiritualità del beato Luigi Novarese?
2: Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo. Ho incontrato prima il CVS, poi i silenziosi, quando ero giovanissimo, intorno ai 13 anni, durante un corso di esercizi spirituali nella casa madre di Valle Luogo ad Ariano Irpino.
1: Cosa ti colpì?
2: Fu un colpo di fulmine, perché ho conosciuto altri coetanei che vivevano nella disabilità e mi sono gettato a capofitto in questa esperienza. Da lì ho poi continuato a frequentare il CVS nella mia diocesi di Taranto. Mi piace definirla una bella storia d'amore che cresce ogni giorno. Ci tengo però a dire una cosa. Io sono diventato prima prete e poi successivamente sono entrato nei silenziosi, nella forma di vita in famiglia. Un po' perché i tempi di Dio non erano i miei, o viceversa. Dopo aver frequentato l'associazione per un po' di anni, scelsi di entrare nei silenziosi nel 2010. L'anno scorso ho festeggiato i 15 anni tra i silenziosi.
1: Sei anche cappellano?
2: Per me è stato un dono grande nel 2013, quando l'allora arcivescovo, Monsignor Santoro, mi chiese di svolgere questo servizio. Era il 18 settembre, anniversario della mia ordinazione diaconale. Come silenzioso, penso sia anche il giusto proseguo della mia vocazione. L'attenzione alla persona malata, alla persona disabile, alla famiglia, è qualcosa che mi caratterizza. Io la vivo molto con naturalezza, sempre nell'affidamento in Dio e con Novarese sempre vicino. Ricordo che è grazie anche a lui se i cappellani sono dentro gli ospedali.
1: Un volto che ti ha segnato?
2: Ce ne sono tanti, perché ogni giorno è una scoperta. L'ultimo risale a un annetto fa e riguarda l'incontro con una famiglia che nel giro di 24 ore ha visto morire il proprio figlio di 2 anni e mezzo. Mi chiedono, perché io? Ma poi il Signore riesce a portare consolazione. Io sono sempre convinto di questo. Non sono io a consolare, ma è il Signore che consola attraverso me. Questa famiglia, nell'estremo dolore in cui un genitore vede morire il proprio figlio, ha fatto un cammino di fede e ha saputo ritrovare il Signore. In questa esperienza ho potuto vedere quanto il Signore abbia sostenuto questa famiglia nel ritrovare piano piano la fede e la speranza.
1: La spiritualità del beato Novarese invita a riconoscere Cristo in ogni sofferente, ma possiamo vedere Cristo anche in chi si prende cura dell'ammalato, chi lavora in ospedale e vive momenti di stanchezza, dolore e impotenza. Come possono la fede o anche un semplice atteggiamento di ascolto diventare forza e consolazione per loro?
2: Mi rendo conto di quanto tanti operatori sanitari vivano un senso di impotenza di fronte alla malattia e alla sofferenza. Io non faccio altro se non esserci. Una frase che mi ha sempre colpito è quella che dice: noi siamo il sacramento della presenza. Innanzitutto il sacramento della presenza di Dio che consola e della presenza accanto ai medici, agli operatori. Il tempo per un abbraccio, una pacca sulla spalla, aiuta ad andare avanti, a riprendere vigore dalla stanchezza quotidiana.
1: Altro insegnamento del beato Novarese è che il malato non è mai solo, ma parte viva della comunità. Come possiamo oggi riscoprire una cultura della cura che unisca credenti e non credenti nel rispetto e nella solidarietà verso chi soffre?
2: La cosa più importante è far comprendere che davanti a noi ci sono delle persone. Io lotto spesso in ospedale con qualcuno che indica un paziente con un numero, il letto tot o la patologia. Cerco di ricordare che davanti a loro non hanno un numero, una patologia, ma una persona. E quindi occorre relazionarsi con lei in quanto persona. Dare dignità alla persona sofferente era ciò che diceva il beato Novarese. Questa dignità deve emergere sempre.
1: Un messaggio finale?
2: Di avere a cuore quello che aveva a cuore San Martino di Tours. Nella parola cura è espressa tutta l'attenzione che ognuno di noi deve avere verso la persona. Aver cura significa avere a cuore la persona che si ha di fronte, quella passione e quella cura che ci rende unici davanti a Dio.
3: Ti proteggerò

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: la Santa Sede alla AIEA, gli stati rinuncino alle armi nucleari e si usi l'intelligenza artificiale responsabilmente. Ucraina e il ministro degli esteri russo Lavrov pronti a un nuovo round di negoziati, ancora attacchi di Mosca a infrastrutture energetiche ucraine. 33 anni fa la mafia uccideva a Palermo Don Pino Puglisi. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviara. Nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, esorta a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica e dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Edoardo Giribaldi.
3: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna a impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
2: Il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito che la Russia è pronta per un nuovo ciclo di negoziati con la partecipazione degli Stati Uniti e dell'Ucraina. Dal Cremlino considerano una buona idea la tregua energetica proposta dagli USA, ma nel frattempo proseguono gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture ucraine. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Tutti i colloqui che si sono svolti non sono stati interrotti su nostra iniziativa. Pertanto, se i nostri colleghi sono pronti, penso che sia assolutamente possibile riprenderli. Lo ha affermato Lavrov intervenendo a una tavola rotonda dedicata alla situazione in Ucraina. Il ministro degli esteri russo ha inoltre annunciato di voler incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Gli inviati speciali di Donald Trump, che hanno visitato Mosca e Kiev all'inizio di settembre, hanno chiesto la ripresa dei negoziati trilaterali e i rappresentanti di Russia e Ucraina hanno affermato che i colloqui potrebbero riprendere a ottobre. Positiva anche la risposta all'idea del presidente statunitense di una tregua energetica, come confermato dal portavoce del Cremlino Peskov, che l'ha definita una buona iniziativa. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina, un uomo è morto e un'infrastruttura è stata danneggiata a seguito di un raid avvenuto nella città di Zaporizhia, mentre di almeno 8 feriti il bilancio di un doppio attacco con droni nell'area di un distributore di carburante a Kiev.
2: Cambiamo scenario, sono centinaia i corpi estratti dalle macerie a Gaza City e le Nazioni Unite hanno chiesto che venga dato accesso a investigatori internazionali a tutta la striscia di Gaza per contribuire alla raccolta di prove. Intanto la linea gialla, dopo l'annuncio dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, si restringe sempre di più. Ce ne parla Marina Tomarro.
5: Sono oltre 630 corpi e altri resti umani recuperati dalle macerie di edifici distrutti in tutta Gaza tra novembre 2025 e settembre 2026. Questi dati della Protezione Civile Palestinese stima che il numero totale dei dispersi sotto le macerie superi gli 8.000, così come si legge in un comunicato dell'ONU reso noto a Ginevra. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk, ha sottolineato che il ritrovamento di numerosi resti sotto le macerie a Gaza riporta alla luce le preoccupazioni relativi a crimini di guerra e altre atrocità, ricordando che Israele ha precisi obblighi ai sensi del diritto internazionale di adottare tutte le misure necessarie per la ricerca e il ritrovamento delle persone scomparse e dei cadaveri. Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha messo in evidenza che la linea gialla istituita a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo del cessate il fuoco restringe sempre di più lo spazio di vita della popolazione palestinese, tanto da costringerli a vivere su meno del 40% del territorio di Gaza.
2: Ci spostiamo ora in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario che su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
6: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita. Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. Cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre ad essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
7: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
6: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di Mitt

0: quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondatamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
1: La regione sudanese del Darfur sta affrontando una siccità di portata inedita dagli anni 80, secondo il Programma Alimentare Mondiale. Questo aggrava la carestia che colpisce il paese africano, già teatro di una guerra civile da più di 3 anni. Andiamo in Italia. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. 33 anni fa, nel suo 56esimo compleanno, veniva ucciso dalla mafia padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio a Palermo. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, la sua testimonianza continua a indicarci la strada. Federico Tonini ha chiesto a Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato da Puglisi, che cosa rimane della sua eredità.
2: È cambiato tantissimo, perché ora quel sogno che aveva Puglisi di realizzare quel quartiere, dove c'erano tanti punti di aggregazione, tanti servizi, oggi è realtà. Quindi quel chicco di grano che è caduto è marcio morto, poi ha dato tantissimi frutti. Oggi abbiamo la scuola media che tanto lui ha voluto, stiamo costruendo finalmente l'asilo nido, tanto anch'esso frutto di attenzione di padre Pino Puglisi, e poi il centro aggregativo per anziani, il centro aggregativo per giovani, per minori, il centro polivalente sportivo, un luogo che accoglie mamme vittime di abuso e maltrattamento, un centro antiviolenza, un dormitorio, ecco, sono tantissimi i servizi che sono nati dopo il sacrificio di Puglisi.
3: C'è un messaggio che si sente di dare ai tanti volontari che vogliono trasmettere i valori di Don Pino nelle loro comunità?
2: Ecco, noi non ci sentiamo né operatori né soci, noi ci sentiamo dei missionari a Brancaccio, perché il primo missionario fu Puglisi, ha intrapreso una missione a Brancaccio non portando un programma pastorale già precostituito, lui la stava cercando di costruirlo con la sua comunità.
1: In chiusura di giornale, la cultura alla Biblioteca Apostolica Vaticana, la mostra Acqua, inaugurata ieri alla presenza di Papa Leone, apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore dell'esposizione e vice prefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
4: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico, ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche di libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
5: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì, molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
4: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

get real with the fever on the dance floor.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
2: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles, numeri in crescita seppure in misura inferiore anche in Italia, e il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Anche oggi, guardando a uno di quegli anniversari un po' strampalati, no? Minori, di cui molto probabilmente non avete sentito parlare da nessun'altra parte, e se ci sarà un motivo, Francesco Filippi in regia è ottimista oggi, no? Siamo in Inghilterra, a Liverpool, oggi 15 settembre 1830, una folla di gente, autorità in alta uniforme, il duca di Wellington, il primo ministro britannico in persona, e soprattutto c'è questa Rocket, la prima locomotiva a vapore diventata una leggenda dell'ingegneria, ma non perché sia stata la prima locomotiva a vapore della storia, anzi, è stata però la prima a integrare insieme una serie di innovazioni tecnologiche chiave che hanno stabilito lo standard di costruzione per tutte le locomotive a vapore nei successivi 100 anni, 150 anni. Comunque, non si tratta semplicemente di inaugurare un'opera pubblica, ma sta nascendo letteralmente la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea al mondo interamente a vapore a collegare due grandi città con un orario fisso, trasportando merci e passeggeri. Fino ad allora muoversi significava muoversi a cavallo. Se dovevi spedire del cotone grezzo dal porto di Liverpool alle fabbriche di Manchester, o Manchester se preferite, ci volevano giorni navigando sui canali o lungo le strade di fango. Con la ferrovia bastavano meno di due ore, alla spaventosa velocità di 30 km all'ora. Tra l'altro, per i contemporanei era una follia, cioè una violazione delle leggi della fisica. C'era chi sosteneva che l'organismo umano non poteva sopravvivere a certe velocità.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio, Economia e Società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
2: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. È quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani. Tensioni Italia-Spagna sul nodo migranti. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che Roma ha prolungato oggi di 2 settimane la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. E oggi a Roma sono stati celebrati i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Romano Prodi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: trovati cari radioascoltatori, buon pomeriggio, eccoci, siamo insieme in questa nuova stagione del nostro programma Dritti al Cuore, quest'anno di martedì. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco ed oggi è venuto a trovarci Don Andrea Vena.
1: Bentrovata Sor Emanuela, un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: Anzi, bentornato Don Andrea.
1: Anche sì.
0: Eccoci Don Andrea, oggi voglio chiederti di parlarci di una persona che tu hai conosciuto e conosci bene, diciamo, no? Di cui sei il postulatore, che è la Benedetta Bianchi Porro, la Beata Benedetta Bianchi Porro. Ma chi era Benedetta per chi non la conosce, non l'ho conosciuta?
1: Beh, innanzitutto proprio ieri sono 7 anni che è stata beatificata nella cattedrale di Forlì, proprio nella festa dell'esaltazione della Santa Croce. E non è una festa casuale quella che è stata scelta per la beatificazione, perché Benedetta ha dovuto assumere la propria croce e farsela, caricarsela a tutti gli effetti. E una croce inizialmente dovuta alla sordità, poi alla malattia, e alla fine Benedetta è rimasta sorda, cieca, paralizzata. Solo la mano destra è rimasta sensibile e attraverso quella mano lei riusciva a comunicare ai familiari e ai tanti amici. Ed è attraverso quella mano che gli amici comunicavano a Benedetta messaggi dedicati alla vita spirituale, alla scrittura, e che lei ha saputo trasformare nella sua stessa vita.
0: Benedetta è morta giovane.
1: È morta a 27 anni nel 1964, nacque nel 1936. Ebbene, è stato un percorso particolarmente accidentato quello di Benedetta. Prima la poliomielite, che l'ha lasciata un pochino zoppetta, come la chiamavano gli amici a scuola. Poi pian piano dolori, fatiche, che anche i familiari facevano fatica a comprendere, pensavano che riguardasse questioni psicologiche, psichiatriche addirittura, mentre c'era una malattia che stava avanzando e che lei stessa, da studentessa universitaria, scoprirà studiando i suoi libri, neurofibromatosi, il morbo di Recklinghausen. E se all'inizio lei ha preso paura tal punto da confidare all'amica Maria Grazia la volontà di buttarsi giù da un tetto per farla finita pur di non diventare sorda, alla fine lei accetterà la condizione della sua vita riconoscendola come il dono più grande che Dio le aveva dato.
0: Proprio in questi giorni è uscito un libro della Shalom che tu hai scritto. Preghiamo con Benedetta Bianchi Porro, preghiamo i santi, Rosario Via Crucis e Novena.
1: Sì, è una collana che la Shalom ha scelto di proporre ai suoi lettori per offrire degli strumenti per pregare e per pregare con i santi e attraverso i santi. E talvolta noi rischiamo, soprattutto nel nostro contesto occidentale, europeo, di affidarci a chiunque, cartomanti, chiunque. Basterebbe girare le strade di Milano e di Roma per accorgersi di come la gente si ferma a farsi leggere le mani o le carte, a dimostrazione che quando non si crede più in Dio si crede a tutto, ecco. Ebbene, ho voluto creare questo opuscolo per tutti i devoti della Beata Benedetta perché possano pregare con i testi della Beata Benedetta e attraverso Benedetta, in modo tale che affidarsi alla sua intercessione. E noi in questo non siamo pienamente capaci, soprattutto, come dicevo, qui in Europa, dove c'è una fede debole, una fede che non è capace di farsi sentire nella propria vita. E abbiamo bisogno invece di recuperare la bellezza di un dialogo con Dio anche attraverso l'intercessione e l'esempio dei santi, perché loro sono i primi, sono i più vicini a Dio. Ecco perché affidarsi alla loro intercessione. E talvolta non siamo capaci, di fronte a una malattia, di fronte a un momento difficile, recuperare la bellezza di avere questi amici in cielo, che la liturgia stessa li definisce amici e modelli di vita cristiana. Allora, reimparare ad affidarsi ai santi significa proprio imparare a guardare a loro per imparare, ma affidarsi a loro perché sono più vicini a Dio e portano le nostre preghiere al cuore stesso di Dio.
0: Don Andrea, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo insieme.
1: Volentieri.
0: A parlare ancora. Poi non so se suggerisci una musica.
1: Dopo ti dico casomai.
0: E siamo ancora insieme a Don Andrea e continuiamo a parlare di Benedetta Bianchi Porro, la Beata, di cui lui è il postulatore. Don Andrea, ci parlavi che lei ha vissuto una situazione di fragilità, la malattia, e oggi la nostra cultura è veramente una cultura che molte volte tende a nascondere la fragilità, le malattie. Quante storie abbiamo sentito anche negli ultimi giorni di genitori che per non accettare la malattia di un figlio addirittura gli tolgono la vita, no? Benedetta ci aiuta a cambiare sullo sguardo sulla persona fragile. Qual è il messaggio che lei secondo te può offrire alle famiglie che vivono una situazione di fragilità all'interno della propria famiglia?
1: Se Benedetta ha superato la crisi, le fatiche, le lotte, è stato grazie agli amici. Se noi leggiamo il suo epistolario, poi leggiamo un paio di lettere perché ci aiutano a capire lo spessore, Benedetta ha avuto degli amici in gamba, fedeli, amici che condividevano l'esperienza cristiana. Senza questi amici forse Benedetta non avrebbe avuto questo percorso di vita. E non ha avuto una vita facile. Benedetta, quando nel 1962, cioè 2 anni prima di morire, va a Lourdes per la prima volta, così poi torna a casa e scrive all'amica Nicoletta. Cara Nicoletta, eccomi di ritorno dal viaggio. Lourdes è incantevole, tutti hanno fede e carità. La grotta è un posto pieno di verde e di pace, la Madonna molto bella e buona. Lei mi ha fatto capire che ci dobbiamo gloriare nella croce del Signore. Sono andata a chiedere la guarigione, ma il criterio di Dio supera il nostro ed Egli agisce sempre per il nostro bene. Desidero guarire per farmi suora. Ho fatto voto. In queste parole Benedetta fa capire di non aver ancora accettato la malattia, vuole ancora guarire, è la dimensione della vita. Però capisce anche che Dio e il suo pensiero supera il nostro, ma ancora lei non comprende fino a che punto lo supera, non comprende che cosa Dio sta chiedendo a lei. Scrive pochi mesi dopo a Maria, a Madre Domenica. Cara Madre Domenica, le mie giornate sono lunghe e faticose, però con l'aiuto di Dio riesco a riposarmi abbandonata sulle spalle di Cristo. Con Lui mi pare di essere in una cella, chiusa, ma in cammino verso un porto dove la pace è sicura ed eterna. E io mi sciolgo in tenerezza, trasalendo quando mi pare di essere da Lui presa

0: facendo voto, se Dio la guarisce attraverso l'intercessione di Maria, nel secondo, così scrive l'amica Paola. Cara Paola, eccomi a casa, meno stanca, ma con tanta nostalgia nel cuore per quel meraviglioso viaggio di Lourdes. Dalla città della Madonna si ritorna nuovamente capaci di lottare con più dolcezza, pazienza e serenità. E io mi sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo. Questo per me il miracolo di Lourdes. È incredibile, un anno prima vuole farsi suora, se Dio la guarisce, un anno dopo capisce la ricchezza del suo stato e non desidera altro che conservarlo. Ma non è lo stato della malattia che lei desidera, ma è la certezza che in quell'esperienza Dio è con lei. È il suo rifugio, è la sua grotta, è la sua spalla, sono espressioni che lei stessa utilizza negli scritti e che trovano forza e incoraggiamento anche attraverso gli amici, i quali la incoraggiano ad andare avanti. Ma non solo, da Milano andranno a Sirmione continuamente a fare compagnia a Benedetta, quando ormai non potrà più muoversi per andare all'università. Ecco, Benedetta ci insegna che gli malati non cercano la morte, ma cercano vicinanza, solidarietà, amicizia e anche tanti familiari. Non vogliono, credo, la morte dei loro cari, ma hanno bisogno di aiuto perché da soli non ce la fanno. Questo dobbiamo capire e a questo dobbiamo imparare a rispondere.
1: Ci parlavi prima, ci dicevi che proprio ieri sono stati 7 anni dalla beatificazione di Benedetta. Che cosa ha significato quel momento per la Chiesa e per tutti coloro che da anni custodiscono la sua memoria?
0: Beh, innanzitutto riconoscere la beatificazione di Benedetta significa che la Chiesa indica Benedetta come modello per tanti malati, ma anche per tanti giovani che vivono la loro vita e la loro esperienza di vita. E la beatificazione è segno che c'è stato un miracolo per intercessione della Beata Benedetta. E la Chiesa su questo è molto ligia, ha delle regole precise. Quando c'è un avvio di un processo di beatificazione, si verifica la vita, si ascoltano le testimonianze, si leggono gli scritti, affinché tutto sia corretto. Ed ecco che si indica nel candidato il titolo di servo di Dio per l'inizio e poi riconoscimento delle virtù. Cioè, quel testimone ha vissuto in maniera eroica le virtù cardinali e le virtù teologali. Questo è un primo passaggio. Poi si attende il miracolo. Solo col primo miracolo avviene allora il riconoscimento e la proclamazione della beatificazione. E questo è per la serietà con la quale la Chiesa fa le cose. Allora noi possiamo sentirci sereni nel leggere i testi di Benedetta come di tanti altri santi e beati, perché sono stati già vagliati e riconosciuti. E quindi la Chiesa affida a tanti devoti non solo la scrittura, che è la punto madre di tutto, ma anche questi scritti che bene traducono nella vita un'esperienza. E poi per la canonizzazione ci vuole un secondo miracolo, ed è quello che noi stiamo aspettando e confidiamo proprio da Benedetta in questo momento.
1: Quindi la causa si trova oggi nell'attesa di
0: un secondo miracolo e soprattutto nel tempo in cui siamo chiamati a sensibilizzare i fedeli ad affidarsi. Anche il libretto che dicevamo prima sulle preghiere serve proprio a questo. Impariamo a pregare, Benedetta, impariamo ad affidarci alla sua intercessione, perché lei bussi con insistenza al cuore di Dio. Poi è inevitabile, noi non sappiamo dove la grazia di Dio opera anche attraverso l'intercessione della Beata Benedetta. Perché noi pensiamo magari a un malato vicino a casa, ma Dio opera in tutto il mondo, noi non sappiamo come opera. E non sappiamo neppure se qualcuno, una volta che ha ricevuto la guarigione, va anche a dichiararla. Ecco, questo, dicevo prima, non siamo abituati, qui in Europa soprattutto, ad affidarci ai santi e a riconoscere i tanti miracoli che avvengono. Dove invece in tante altre parti del mondo questo è particolarmente sentito.
1: È vero, se penso solo all'America Latina.
0: Esatto.
1: C'è noi una qui, cultura della santità proprio.
0: Noi qui siamo abituati a dire è coincidenza. Ma non è coincidenza. Nella vita cristiana non esiste la coincidenza. Esiste la Dio-incidenza. È Dio che agisce in ogni istante della vita. Questo noi talvolta lo perdiamo di vista e ci fa capire come sia difficile allora talvolta

0: portare avanti le cause, ma anche attraverso questa intervista può essere un'occasione per sensibilizzare i nostri radioascoltatori su Benedetta, ma anche su tanti altri santi e beati.
1: Tu poi hai la trasmissione dei Santi della Porta
0: Accanto. Esattamente, quindi diventa particolare sotto questo profilo, perché è giusto valorizzare tutti, perché la Chiesa ha bisogno di tutti e noi abbiamo bisogno di tutti, perché ogni santo valorizza un aspetto della santità.
1: Secondo te oggi Benedetta che cosa direbbe ad una persona che si trova in uno stato di malattia, di fragilità in sé, oppure anche una perdita, un lutto, e sente che Dio è lontano dalla sua vita in quel momento? Quante volte mi capita di sentire, sicuramente anche a te, persone che dicono: il Signore si è dimenticato di me.
0: Ma io, più che dire parole, io le lascio dire a Benedetta, perché quello che ha fatto Benedetta, quando gli amici le scrivevano e i familiari poi trasmettevano attraverso la mano, Benedetta rispondeva. E se all'inizio le sue lettere, fino al 1958-59, avevano solo citazioni di autori profani, poi sarà San Paolo, San Francesco, Santa Teresina di Gesù Bambino, per la quale lei era devotissima. E, cara Francesca, vado ad Lourdes, vado ad attingere forza. Io so che Dio mi aiuta, perché sa che io esisto. Quando le mie preoccupazioni diventano pungenti, io lo chiamo e lui mi aiuta subito, credimi, è qualcosa di bello e che avviene all'istante. E così io qui, dal mio nido, ormai lei è paralizzata a letto, aspetto che trascorrano le ore e nei miei colloqui con Dio ne esco sempre serena e mansueta. Questi sono i consigli che Benedetta dà ai suoi amici, e nel raccontare quello che lei vive e sperimenta dà un suggerimento ai suoi amici di come affrontare i momenti difficili. C'è una lettera quasi testamento di Benedetta, che mette in evidenza come lei andava a cogliere le situazioni. Benedetta legge, o meglio, le leggono una lettera di un giovane natalino che esprime la sua preoccupazione e il suo dramma di fronte alla vita. Benedetta dice alla mamma: voglio rispondere a questa lettera. E così dirà: caro natalino, in epoca è stata riportata una tua lettera che la mamma mi ha trasmesso per mezzo delle mani. Sono sorda, cieca, perciò le cose per me diventano abbastanza difficoltose. Anch'io, come te, ho 27 anni, sono inferma da tempo, un morbo mi ha atrofizzata. Accusavo da tempo una sordità, cui i medici stessi non credevano all'inizio. E io andavo avanti, così, non creduta, tuffata nei miei studi. Poi il male mi ha completamente arrestata, quando avevo terminato lo studio. Fino a 6 mesi fa godevo la vista, ora è notte, però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo la via Gesù mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, fortezza. E tu, natalino, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce e verità. La strada sulla quale esiste veramente la giustizia, che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare. Le mie giornate non sono facili, natalino, sono dure ma dolci, perché Gesù è con me col mio patire e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Ciao, natalino. La vita è breve, passa velocemente. Tutto è una brevissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi coopera con lui per giungere in patria.
1: Bellissimo. E per concludere, se un ascoltatore volesse iniziare a conoscere la figura di Benedetta, dove iniziare?
0: Beh, innanzitutto c'è il sito beatabenedetta.org e lì trova tutte le informazioni. Hai citato il testo della preghiera Preghiamo con Benedetta Bianchi Porro sulla collana I Santi della Shalom, dove è possibile trovare il rosario, la Via Crucis e la novena con tutti i testi della Beata Benedetta. E poi c'è I Santi del Messalino, Vita e Scritti, sempre della Beata Benedetta, edito dalla Shalom. Sono due piccoli libretti, dico anche il prezzo, 3 euro, perché fa capire proprio come sono facili. Sono testi tascabili, sono delle pillole, ma credo che aiutino moltissimo. E la stessa collana che è stata creata dalla Shalom per presentare i santi attraverso questa formula di piccoli libri tascabili siano veramente come degli aperitivi, degli antipasti per gustare la bellezza del capitale di spiritualità che la Chiesa ci trasmette e ci offre.
1: E poi siamo tutti chiamati ad essere santi, quindi...
0: Lo siamo tutti, ma i santi lo hanno riconosciuto, noi siamo ancora in cammino.
1: E allora camminiamo, grazie Don Andrea.
0: Grazie di cuore, io vi lascerei con la canzone dedicata proprio a Benedetta Bianchi Porro, Rosa Bianca, perché sapete che la sera prima la madre va da Benedetta e le dice: Benedetta, è sbocciata una rosa in giardino. Siamo in gennaio. E Benedetta dirà: non toccarla quella rosa, è il dolce segno, perché lei aveva fatto un sogno che una rosa bianca le avrebbe annunciato l'incontro con Dio. Ed ecco che Rosa Bianca è l'inno dedicato a Benedetta, proprio dedicato a questo tema.
1: E allora ti salutiamo proprio ascoltando questa canzone.
0: Grazie di cuore.
1: A te.

0: Rieccoci ancora insieme, sono le 15:26 in questo pomeriggio 15 settembre ed oggi la Chiesa ricorda il Beato Pino Puglisi nel 33° anniversario della sua morte. Era infatti il 15 settembre del 93, il giorno in cui lui compiva 56 anni, quando Don Pino venne ucciso a Palermo nel quartiere di Brancaccio perché era impegnato accanto ai giovani, alle famiglie, alle persone più fragili e per essere fedeli al Vangelo soprattutto. Però Don Pino Puglisi non è solo il sacerdote che ha sfidato la mafia, ma è un uomo di Dio che ha scelto di stare in mezzo alla gente, di educargli alla libertà e di restituire la speranza alle persone che veramente l'avevano persa. La sua vita ci ricorda che il Vangelo non è una parola da custodire solo nelle chiese, ma è una luce che dobbiamo portare nelle strade, fra la gente, sui social, qui in radio, nelle periferie esistenziali della nostra vita. Ed oggi voglio parlarvi proprio di Don Pino Puglisi, del Beato Don Pino Puglisi, insieme a Don Maurizio Giannella, che è qui con me. Don Maurizio è sacerdote della diocesi di Tursi Lagonegro. Benvenuto Don Maurizio.
1: Ben trovata suora Emanuela, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano. Sono contento di essere qui e di parlare di Don Pino Puglisi, in quanto anche sacerdote come lui.
0: Ecco, Don Maurizio, oggi io dicevo che ricordiamo il 33° anniversario della morte di Don Pino Puglisi. Ma prima di tutto, chi era Don Pino?
1: Don Pino Puglisi era un uomo appassionato di Dio, un uomo che aveva Dio nel cuore talmente tanto da incarnarne il volto del buon pastore, ma soprattutto lui si è caratterizzato parroco, sacerdote nella ferialità. È stato lì nella ferialità che ha costruito, ma soprattutto ha edificato il Vangelo e ha incarnato il territorio. Ricordiamo che Don Pino Puglisi era originario del Brancaccio, è nato lì nonostante poi gli studi e anche altri impegni lo abbiano portato in altri luoghi, ma nasce proprio al Brancaccio, quindi conosceva bene quella realtà da madre sarta e il padre, quindi era lì che lui era nato, quindi conosceva bene quel posto, conosceva bene quel territorio. E la Chiesa, quando lui è morto, non lo ha definito solo un prete antimafia, lo ha definito un prete uomo. E oggi penso che di queste caratteristiche nei sacerdoti sia fondamentale riscoprirne. Noi siamo preti, ma siamo anche preti uomini che dobbiamo portare attraverso non solo la spiritualità, ma anche la nostra umanità, la forza del Vangelo. Una forza del Vangelo che lui ha costruito lì. Quando è stato inviato poi da De Giorgi, dal Cardinal De Giorgi, nel lontano 90, lì il 29 settembre, nella chiesa del Brancaccio di San Gaetano, parrocchia di San Gaetano da Thiene, lui ha cominciato a lavorare con il suo sorriso, con la sua presenza, questo sorriso che poi vedremo alla fine, quando morirà, sarà sconvolgente per Grigoli, sarà lui che racconterà il pentito di mafia, se non sbaglio, ecco, Salvatore Grigoli racconterà che il carnefice, quando si avvicina a lui e gli mette la pistola alla nuca e gli dice «sono qui per rubare», lui lo guarda e gli risponde «ti stavo aspettando, me lo aspettavo» e sorride. Quel sorriso sarà per Grigoli, che si pentirà, sarà il pentito di mafia, sarà, e lo racconterà subito dopo ai giudici, sarà quel sorriso che porterà la luce in lui e quindi a pentirsi, a raccontare quello che stava accadendo. Quindi Don Pino è stato un prete uomo.
0: Spesso Don Pino Puglisi viene ricordato, diciamo, per l'impegno contro la mafia, ma prima di tutto era un sacerdote. E quanto è importante oggi riscoprire la radice evangelica di tutta la sua vita? Tu come sacerdote ci puoi dire questo?
1: Fondamentale, perché Don Pino ci ricorda che l'essere sacerdoti non significa essere distaccati e disincarnati dal territorio o dalla gente. Tu lo dicevi all'inizio, lui ha camminato in mezzo alla gente, ma lo ha fatto con fermezza e con coraggio civile. Perché quando parliamo di Don Pino dobbiamo parlare di un uomo che con il coraggio civile, cioè si è fatto carico di tutto ciò che magari poteva farsene carico anche lo Stato. Invece ha capito che la parrocchia, infatti, quando ha aperto il centro Padre Nostro, che sappiamo essere uno dei suoi frutti, il padrino, cioè l'uomo lì del clan, ha detto: come si è permesso quest'uomo ad aprire un centro senza il mio permesso? E quindi sfida, già lì che sfida. Ma poi il sorriso perenne di Don Pino, che ci accompagnerà fino alla fine. Quindi il sacerdote deve conservare le sue caratteristiche umane, non deve... A volte si ha l'idea che il sacerdote sia un angelo sceso sulla terra, quasi fuori dalla vita di ogni giorno. Invece lui, con le sue caratteristiche umane, con la sua capacità e la sua caratterialità e il suo ascolto attivo, che sappiamo che fa parte del suo metodo educativo, con il quale aiuterà i ragazzi, ma questa è una cosa molto bella, Don Pino riesce non solo a cambiare il territorio, ma la vita della gente, la mentalità.
0: Don Pino era un uomo semplice, riservato, ma sappiamo che era profondamente determinato. Quali tratti della sua personalità ci aiutano a comprendere meglio la testimonianza?
1: Sicuramente la tenacia. Era un uomo tenace, come dicevo all'inizio, nella sua ferialità, ed era soprattutto un uomo che ha basato sulla cultura, appunto sul metodo dell'ascolto, la libertà e la dignità umana, facendo capire ai ragazzi e ai giovani, recuperandoli dalla strada. Perché? Perché Don Pino aveva compreso molto bene che il clan, la mafia, o coloro che detenevano il potere nel rione Brancaccio, assoldavano i ragazzi, quindi li assoldavano per crescerli in quella mentalità. Allora Don Pino che cosa fa? Fa un processo inverso, li porta con sé attraverso la cultura, e soprattutto facendogli capire che solo lo studio e la cultura li avrebbe resi indipendenti e capaci anche di essere liberi da quell'ostaggio che era la mafia, il quartiere difficile nel quale vivevano. E quindi su tutto questo ed è stato qui che la mafia ha cominciato a puntargli il dito. Infatti dobbiamo pensare una cosa, suora Emanuela, che la mafia non escludeva la fede, ma la voleva addomesticare, e questo Don Pino l'aveva capito. E allora che cosa fa? Usa l'arma della cultura, usa l'arma del lavoro, dell'impegno, del teatro. E anche, non so se tu sai, ma lui era molto povero anche per se stesso, era essenziale come sacerdote. Quel pochi di soldi che aveva li consumava per la benzina, per andare con la macchina da una famiglia a un'altra, da un posto a un altro, ed essere presente. Oggi forse dobbiamo recuperare il sacerdote presente. Il Papa ce lo ricorda a noi sacerdoti in tanti tratti, lo ha ricordato ai vescovi l'altro giorno quando ha detto: ricordatevi il nome della gente, perché se vi ricordate il nome della gente vuol dire che avete una relazione. E allora Don Pino entra in relazione, ma profonda, e quella relazione profonda sarà l'arma con la quale distruggerà il male per costruire poi il bene.
0: E a proposito di relazioni, lui nel suo ministero a Brancaccio, nella città di Palermo, sta vicino ai bambini, alle famiglie, ai giovani. Per lui l'educazione ha un punto centrale nella missione, ma per quale motivo?
1: Perché abitare il territorio ed educare i giovani, educere, no? Cioè tirare fuori, far emergere ciò che hanno, e soprattutto la cultura, sarebbe stato un potenziale molto forte per la mafia, perché ragionare con la propria testa significa tante volte prendere delle decisioni anche contrarie a quelle che tu mi dici. Se fino a quel momento la regola, la legge era: si fa quello che dico io e nessuno può permettersi di fare niente, allora la cultura, l'intelligenza, l'educazione mi faceva essere un essere pensante. Quindi io potevo anche dirti: non sono obbligato a dirti questo, perché la mia vita, ecco la libertà e la dignità umana, prescinde ed è molto più importante di quello che tu mi dici. Allora ecco che Don Pino, nel centro Padre Nostro, ma anche poi nell'educazione, lui attraverso l'ascolto, l'aiuto dei ragazzi, è riuscito a generare una vera cultura della libertà. Una vera cultura della libertà. E oggi Purtroppo, quando pensiamo all'educazione, la pensiamo sempre come qualcosa che deve far crescere, deve far star bene il ragazzo materialmente. Cioè, tu devi studiare perché domani avrai un lavoro buono. No, tu devi studiare perché innanzitutto dovrai pensare, imparare a dare le tue idee, ad esprimerle, a costruire. E questo ce lo ha insegnato Don Pino 33 anni fa, ma ce lo ha insegnato il Vangelo. Cioè, no? La verità vi farà liberi, cioè la capacità di saper leggere e di saper attuare il pensiero, un pensiero intelligente, un pensiero vero, non un pensiero costruito. Quello di Don Pino era un pensiero fatto di testimonianza, di esempio. Lui era frugale, ma anche oggi, se si va alla sua casa museo, so che oggi, prima della diretta, che erano tanti oggi le persone che andavano a visitare i luoghi di Don Pino proprio per ricordarlo, la casa museo vediamo una stanza essenziale, proprio essenziale, perché lui andava al cuore delle cose. E la sua santità si è costruita proprio su questo rapporto con Dio. Ma io, quando penso a Don Pino, suora Emanuela, ma penso che tu sia d'accordo con me, pensiamo a tanti sacerdoti che nel silenzio oggi vivono questa esperienza.
0: Certo, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia e poi torniamo insieme.

0: viaggio dei The Sun, questa musica che appunto, parlando di Don Pino Puglisi, ricordiamo che ci vuole coraggio per aver fatto quello che lui ha fatto,
1: tantissimo, no, tantissimo, ma un coraggio che non è fine a se stesso, un coraggio che ha una base. Il coraggio parte dalla fede, parte da un cuore appassionato, un cuore innamorato che crede in un ideale, no? E quindi questo ideale è talmente forte, questo amore, questa passione, che poi ti porta anche a fare delle cose al di là della tua umanità e della tua fragilità, cioè riesci a mettere insieme la forza, la consapevolezza, anche la dignità, perché poi quando pensiamo a questi uomini nella Chiesa li dobbiamo pensare anche non tanto come dei supereroi o delle persone fuori, ma delle persone che hanno scommesso. Hanno scommesso qualcosa, l'hanno scommessa talmente tanto da superare anche i propri limiti. Io penso che Don Pino, ma parlo da sacerdote perché accade a tutti, a te da suora, che alla fine dopo una giornata, anche se siamo stati al di là forti, abbiamo portato tante cose a casa, poi ci diciamo ma come ho fatto, no? A me capita spesso la sera di ma come ho fatto a fare questa cosa oggi? Perché forse quando agiamo, parliamo, ci muoviamo e siamo innamorati, io parlo proprio di Gesù Cristo, a volte facciamo delle cose al di là delle nostre forze perché è lui che sta operando, e penso che in Don Pino sia successo proprio questo.
0: Certo, mi viene in mente San Giovanni Paolo II che diceva l'amore mi ha spiegato ogni cosa, no? È l'amore che ci spiega veramente ed è proprio quella forza che spinge, come dicevi tu, molte volte a fare cose che poi se le rivediamo a sera nell'esame di coscienza diciamo ma com'è possibile una cosa del genere. Ma torniamo a parlare di Don Pino. Il 15 settembre oggi nel 93, nel giorno del 56esimo compleanno, lui viene ucciso. Come possiamo leggere cristianamente quella morte senza ridurre la sua testimonianza solo al momento del martirio?
1: Io penso che oggi dobbiamo rileggerla come la sta rileggendo Brancaccio, ma come l'avrebbe riletta qualsiasi persona che ha compreso. C'era una testimonianza, leggevo questa mattina su Vatican News, è uscito un articolo per i media vaticani nostri, praticamente di Artale, no? Il responsabile attualmente dei progetti di Don Pino Puglisi, che parlava proprio di questo. Io a un certo punto, il giorno della morte di Don Pino, sono andato, ascoltato, ma non sono andato per vedere, proprio nell'intervista lui dice questo, non sono andato per vedere il prete che era stato ucciso, ma per comprendere i frutti che lui aveva lasciato, e da quel momento mi sono lasciato coinvolgere. Quindi io penso che rileggere Don Pino Puglisi in quella morte come il chicco di seme che è caduto in terra, se non muore non produce frutto, no? Lui diciamo che sapeva, era consapevole, anche perché lui quando dice all'attentatore me lo aspettavo, sapeva ogni giorno che qualcosa gli sarebbe successo, ma sono i frutti di Don Pino oggi, sono i frutti, quello che ha lasciato, quello che lascia nel cuore della gente, perché poi sappiamo che da quel momento in poi, da quel 15 settembre del 93, cambia il rione Brancaccio. Ed oggi, nell'intervista che stavo leggendo questa mattina, ecco, cambia talmente tanto che oggi sono stati fatti dei passi in avanti anche nel sociale, anche nel recupero, no? Leggevo del Artale questa mattina, parlava dei carcerati che escono dal Lucerdone, i quali o andavano da Santa Rosalia, dice lui, al Santa Rosalia, o tornavano dai mafiosi che avevano nel frattempo protetto le proprie famiglie. Quindi oggi Don Pino ci dice da prete, il cambiamento ora è un passaggio di testimone che metto nelle vostre mani, nei vostri cuori, come sacerdoti, come laici, come giovani e come famiglie.
0: E per concludere, Don Maurizio, a distanza di 33 anni, qual è l'aspetto della figura di Don Pino che secondo te è più urgente riproporre alle nostre comunità cristiane?
1: La stabilità, suor Emanuela, la ferialità. Io quando penso a stabilità, penso a ferialità e lo starci, come ci ha ricordato Papa Leone, stare in me, e come ci ricordava Papa Francesco. Quest'uomo è stato in mezzo al popolo, è rimasto lì. Quindi vuol dire che ha dato se stesso ogni giorno nella ferialità. Noi purtroppo a volte penso a noi sacerdoti che siamo pieni di incarichi, no? A a volte ci sovraccaricano di incarichi e forse la comunità molto spesso viene trascurata. Invece oggi la gente ha bisogno di testimoni stabili, testimoni stabili che diano alla ferialità diano lo sprone, penso a tanti sacerdoti anche in posti molto piccoli. Ecco, dove tante volte si dice c'è poco da fare, non è vero, io vengo da una comunità molto piccola, ma c'era tutti i giorni da fare, perché i sacerdoti mi avevano insegnato che un prete quando vuole il lavoro, quello che deve fare, lo trova. Allora ecco, oggi noi sacerdoti, le comunità devono ritrovare la capacità di relazionarsi, incontrarsi nella ferialità e stare nella ferialità insieme. Lo ha ricordato Papa Leone nel parlarci della relazione, lo stare insieme, il dialogare, il trovare anche quei progetti capaci in una parrocchia, nella comunità, che sia civile o religiosa, di cambiamento, non aver paura del cambiamento. Penso che Don Pino ci insegni anche questo. Molto spesso diciamo abbiamo fatto sempre così, perché dovremmo cambiare? E forse perché il Vangelo è anche apertura alla novità.
0: E poi il Vangelo è dinamico.
1: Certo.
0: Vino nuovo e notri nuovi, ma mi insegni.
1: Sì,
0: quindi.
1: Certo. Ed è bello a volte cambiare, guardare il mondo anche da altre prospettive, no? Diverse da quelle che noi ci eravamo fatte, perché poi Dio ha la capacità di rompere gli schemi.
0: Grazie Don Maurizio, diamo un piccolo spoiler, noi continueremo a parlare di Don Pino giovedì nella prossima puntata.
1: Sì, nella prossima puntata, e lì avremo una testimonianza molto forte, cioè di qualcuno che sta vivendo in questo momento ed ha ereditato da un anno tutti i frutti di Don Pino, che è Don Sergio Ciresi, che sarà nostro ospite.
0: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori già da adesso a seguirci giovedì allo stesso orario su Radio Vaticana alle 15.05. Nel frattempo noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Emanuela.

0: notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: in Blu 2000 News.
1: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania, la Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare, ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
2: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre nella notte due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
3: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti e il ministro degli esteri russo Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie. 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di Sochi di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
4: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto 2 imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La politica italiana via libera dal Senato, la riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, sì, via libera allo Stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa. Scomparsa a 78 anni d'età, rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
6: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
1: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
7: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti, e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, su Segana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
1: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
8: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
1: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
9: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Nita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in pantheon
5: in semblance do
6: santo. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Ancora tensione sui cieli dell'Ucraina, è stato abbattuto un drone in territorio lituano. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo dei riflessi commerciali, della guerra nello Yemen, infine vi faremo capire come si spostano gli italiani, purtroppo c'è ancora troppa auto, ma crescono bici e motorini. Bene, io sono Alessandro Guarasci, questo è il Mondo alla Radio. E allora cari amici, benvenuti anche in diretta Facebook, lo dobbiamo dire, lo sapete, ieri sera due Eurofighter italiani impegnati in una missione di difesa aerea NATO sono decollati e hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Questo tra l'altro l'ha confermato un alto funzionario della NATO. L'operazione è stata coordinata al centro operativo aereo combinato della NATO a Udem in Germania. E, tra l'altro sono tuttora in corso indagini con autorità nazionali. In Romania poi il sistema radar del Ministero della Difesa ha rilevato proprio questa mattina diverse minacce aeree sul territorio in prossimità dell'Ucraina, però in prossimità del confine con la Romania. Tra l'altro durante la notte la Russia ha attaccato infrastrutture civili nella regione di Odessa. Fin qui la cronaca, la triste cronaca ormai stiamo raccontando da 4 anni a questa parte, e poi c'è tutto l'aspetto in qualche modo anche della diplomazia che però, lo dobbiamo dire, manca. Allora, noi qui abbiamo in studio il professor Francesco Petrigone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
9: Buon pomeriggio, ben trovati.
8: Allora, lei che cosa pensa di questo nuovo cambio di strategia, diciamo, in sostanza, con i droni? Che cosa sta succedendo? Come sta cambiando la guerra in Ucraina?
9: Ma diciamo che la narrazione anche che abbiamo in Occidente è che ci sarebbe un'escalation giustamente legata a provocazioni continue. Lei ricordava all'inizio il drone in Lituania, che è il secondo nell'arco di un mese. Quello che dobbiamo domandarci su quel territorio è qual è il motivo per il quale il dittatore Putin continua a sferrare questi attacchi. In realtà la mia opinione è che lui non sia tanto rivolto o soltanto rivolto ai paesi della NATO, all'Occidente, come ha ricordato Rutte, il segretario generale, è sicuramente nel panico e quindi reagisce in questo modo, ma che in questo momento stia cercando di parlare all'interno del paese per giustificare una debacle di questa guerra che non riesce a portare a termine. Esportava fino a qualche tempo fa 800.000 barili di petrolio a fronte di oggi un'esportazione di 240.000 barili. E questa è una situazione in cui obiettivamente anche la chiamata di Trump ad una de-escalation da parte dell'Ucraina, che fa quasi sorridere, è la dimostrazione della debolezza del pluricercato Putin. Cioè si deve appellare al presidente americano, che dice che l'aumento del prezzo del petrolio è legato agli attacchi ucraini in Russia, mentre in realtà la stessa amministrazione dell'energia statunitense, la US Energy Information Administration, ha dimostrato che il prezzo del petrolio è rimasto invariato fino al marzo del 2026 dal 2025, che l'impennata è avvenuta proprio con la guerra in Iran.
8: Ecco,

0: Von der Leyen è intervenuta, ha detto sempre più determinati contro la Russia, e tra l'altro Mosca ha risposto: l'ombrello nucleare francese è fonte di rischi. Allora, una cosa è certa, stiamo assistendo a un aumento, diciamo, del tono delle dichiarazioni, e questo è piuttosto preoccupante. Quello che continua a mancare è qualsiasi forma di iniziativa diplomatica. Oggi Lavrov è tornato a dire servono colloqui trilaterali, però oggettivamente qual è la possibilità che abbiano successo? Perché se ne continua a parlare, ci sono delle proposte anche un po' singolari, come Zelensky che deve andare a Mosca, quando sarebbe certo più logico che tutto questo avvenisse in un terreno terzo, diciamo, non dico in Europa, ma comunque per esempio in Turchia, che se in più di qualche occasione detta disposta a fare da mediatrice, oppure chissà nei paesi arabi, insomma i posti non mancano. Siamo però solo alle dichiarazioni di massima e poi non si riesce mai a stringere.
1: Sì, potremmo dire che siamo negli accordi diplomatici solo quelle che potremmo definire le parti nominali. Le importantissime decisioni sullo scambio di detenuti civili, una minima parte delle centinaia di migliaia di minori ucraini che ancora sono stati nelle orfanotrofi o deportati dal pluriricercato Putin in Russia. Ma in realtà la diplomazia è una scelta che il paese aggressore dell'Ucraina ha dimostrato di non volere, è una presa di tempo semplicemente, hanno dimostrato di voler soltanto rilanciare ogni volta e non potendo spendere nessun risultato, perché di fatto la posizione sul fronte li vede penalizzati. Avranno in questo momento conquistato forse l'1% del territorio che ancora rimaneva, ma manca moltissimo territorio. Quindi le dichiarazioni di Lavrov, che tra l'altro chiama in causa il segretario di Stato Rubio in un incontro nel Palazzo di Vetro, senza poter dare a questo incontro importanza se non solo formale. Il paese aggredito è l'Ucraina, è l'unico paese che ha diritto di doversi difendere e che ha diritto di poter affermare le scelte per arrivare ad una conclusione è l'Ucraina. Dimostra in questo momento di essere più forte paradossalmente anche degli Stati Uniti, si è emancipata dalla dipendenza dei droni, dei missili degli Stati Uniti, sta sviluppando un sistema che al momento è ancora top secret di difesa antiaerea. Ma
0: sì, certo, questo con l'aiuto del Regno Unito e probabilmente anche della Francia.
1: Certo,
0: no?
1: Assolutamente. Quindi si sta adoperando, ha liberato tutto il Mar Nero da quell'occupazione di navi, un paese che non aveva una flotta. Quindi indubbiamente il dittatore, il tiranno Putin è in una posizione di grandissima difficoltà. È nel panico, come potremmo dire, negli Stati Uniti sembra essere nel panico anche Trump, che promette $5,000 quando il prezzo alla pompa dichiarato dall'AEA, che sarebbe l'ACE americana in giro del paese, è arrivato a $7,8 a gallone in California, 4,9 in Florida. L'aumento delle tasse negli Stati Uniti è stata nell'ultimo anno del 7%, cioè un collega...
0: Permettimi, professore, in questo modo Trump cerca in qualche modo di rilanciare la palla nelle questioni interne americane, economiche, che poi sono quelle che essenzialmente fanno la differenza, perché lo sappiamo, la maggior parte degli americani hanno ben poco contezza di quanto avviene in Iran. Allora forse ha capito che in questo momento lui deve giocare la carta dell'economia interna per tentare di arginare la caduta alle elezioni di medio termine.
1: Lui è al 37%. Allora è vero che storicamente da Obama e successivi presidenti non c'è mai stata una vittoria nelle elezioni di medio termine, quindi ci sono state delle sconfitte nel congresso, quindi sia la Camera dei Rappresentanti che nel Senato, però è anche vero che in questo momento Trump si trova in grande difficoltà perché ha perso il consenso di quello che era lo zoccolo duro dei contadini del Nebraska, che sono sempre stati conservatori e che adesso vedono le loro risorse di soia, di verdure completamente invendute, perché per esempio la Cina, che comprava il maggior quantitativo di soia degli Stati Uniti, lo va a comprare in Brasile. Quindi questi tentativi da una parte di coprirsi, e tra l'altro la notizia di oggi che abbiamo letto su alcune testate nazionali di questo dono nuziale da parte di un oligarca russo che avrebbe pagato il matrimonio di Donald Junior, in qualche modo dimostra la fondatezza delle voci che erano portate a dimostrare che c'è un interesse personale, o ci sarebbe un interesse personale in questa relazione. Indubbiamente la situazione è una situazione in cui occorre farsi carico dell'esigenza diplomatica, però senza perdere di vista qual è l'obiettivo finale. Cioè, l'obiettivo finale è mantenere una pace stabile e duratura a tempo indeterminato in Europa. E l'Ucraina è Unione Europea, e il morbo principale che Putin sta cercando di sconfiggere non è nella NATO, nell'Unione Europea, nell'Ucraina, è la democrazia, che lui non ha. Lui ha una dittatura in cui non c'è nessuna libertà di espressione. Andranno dopodomani, fra 3 giorni, alle elezioni, con un risultato scontato, nessuno può manifestare, il voto non è segreto. Quindi ecco, questo è lo stato dei fatti. Partono, diciamo, questi droni dalla Bielorussia, e anche lì bisognerà incentivare ancora di più le sanzioni, cioè le sanzioni nei confronti degli oligarchi a titolo personale, che hanno la durata di 6 mesi. È stato richiesto dal governo ucraino che venga prorogato dall'Unione Europea in 12 mesi. Anche i permessi di circolazione, i visti Schengen, occorre che siano
0: certamente
1: ridotti.
0: Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petriconi, che è sociologo politico dell'Università LUMSA a Roma, e qui allora si chiude la nostra diretta Facebook. Cari amici, però non c'è solo l'Ucraina, ci sono purtroppo tante altre situazioni di tensione nel mondo. Io allora do la linea a Gianmarco Murroni, che ci dice che cosa è successo invece in Iran.
2: Nessuna trattativa con gli USA finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha emanato una direttiva nazionale sulla difesa passiva che stabilisce le misure preparatorie per 3 possibili scenari. La fine della guerra, un cessate il fuoco e una guerra su larga scala. Nello scenario di una guerra su larga scala, le attività si concentrerebbero sulla preparazione operativa, sulla continuità dei servizi essenziali e sulla gestione delle risorse. Nel caso di un cessate il fuoco, senza una definitiva cessazione delle ostilità, la direttiva pone l'accento sulla preparazione della popolazione, sulla vigilanza contro le minacce della guerra ibrida e sulla sicurezza delle informazioni. Nello scenario di una conclusione della guerra, invece, è prevista la piena attuazione delle esercitazioni, delle attività di addestramento e dei programmi pubblici già pianificati. Intanto il Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury ha avuto un costo stimato di 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi esclusivamente per le munizioni utilizzate. E in questo contesto, oggi i prezzi del petrolio hanno superato i $106 al barile, spinti dai timori legati all'offerta.

0: E allora, dall'Iran allo Yemen, diciamo, il passo è breve, non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista geopolitico, perché i ribelli Houthi che si contrappongono al governo in questi giorni, lo sapete, hanno conquistato territorio e isole sul Mar Rosso. Ci sono morti, perché 3 persone, tra cui 2 minori, sono state uccise, altri 2 sono rimaste ferite nello Yemen, negli attacchi della coalizione a guida Arabia Saudita, che hanno colpito alcuni distretti. Ricordiamo, questa coalizione a guida saudita si oppone invece agli Houthi. Secondo Save the Children, pensate, almeno 19 bambini sono stati uccisi, altri 49 sono rimasti feriti, sempre nello Yemen in questi 40 giorni di combattimento. Allora, nei fatti, ve lo dicevamo, gli Houthi potrebbero controllare quasi completamente il traffico sul Mar Rosso, perché in sostanza controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Da quello stretto passa circa il 10% del traffico petrolifero mondiale. È un problema proprio per l'approvvigionamento di greggio verso l'Europa e non solo. Ha risposto a Marco Guerra la professoressa Angela Bergantino, che è un economista dell'Università di Bari.
1: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
2: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
1: Ci sono state una serie di crisi più piccole, più brevi. Pensiamo che MSC e Maersk, che sono i due più grandi operatori di trasporto marittimo containerizzato, avevano ripreso da poco il pieno transito all'interno del canale di Suez e avevano preferito per mesi e mesi dopo la crisi di Hormuz passare da Capo di Buona Speranza, allungando di molto ovviamente la rotta e quindi anche aumentando i costi di navigazione, ma pur di non incorrere in rischi per le loro navi, le navi sono investimenti particolarmente rilevanti, anche non pagare i sovrapprezzi delle compagnie assicurative, preferivano un giro molto più ampio. La zona in generale è dello stretto di Bab el Mandeb, è molto critica, non solo per gli attacchi degli Houthi, ci sono i pirati e chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento East-West, la cosiddetta petroline. A regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca ma anche proprio la linea di questo oleodotto che quindi in questo momento sembra addirittura essere stato ridotto molto in capacità, addirittura sotto il milione di barili, se non addirittura fermo. Quindi è un momento davvero di grande tensione, grande difficoltà, anche le informazioni arrivano abbastanza limitate.

0: Allora, ora cambiamo del tutto argomento, perché vi dobbiamo dire che gli italiani si muovono sempre di più dentro e fuori le città, ma la mobilità sostenibile è ancora, diciamo, lontano da un livello che potremmo dire soddisfacente. È questa una delle principali evidenze che emergono dall'osservatorio Audi Mob di eSport, tendenze e prospettive della mobilità degli italiani, che è stato presentato proprio oggi in occasione della giornata di apertura di ECO, che è il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti. Insomma, fa difficoltà il trasporto pubblico, in sostanza rimane uguale il numero di persone ed italiani che vi fanno affidamento, e purtroppo il trasporto privato è sempre più diciamo imperante. Allora, Carlo Carminucci è direttore dell'area ricerca di eSport e ci ha detto: in Italia l'uso eccessivo dell'auto è purtroppo ancora duro a morire.
1: I dati del nostro osservatorio ci restituiscono esattamente questa fotografia, cioè l'automobile resta nettamente il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani. Ci sono però differenze tra i territori. In verità, nelle grandi città, ovviamente per via anche della maggiore difficoltà della circolazione veicolare e di misure che i comuni stanno prendendo per, insomma, diciamo, mitigare un po' la pressione delle auto, effettivamente l'utilizzo del trasporto pubblico e soprattutto l'utilizzo della bicicletta è maggiore. In particolare la bicicletta negli ultimi anni sta registrando un incremento significativo di utenza, e questo è un segnale indubbiamente positivo nella prospettiva della mobilità sostenibile.
2: Ecco, ma ci sono le infrastrutture per garantire questa mobilità sostenibile? Voi che cosa avete visto?
1: Le infrastrutture ci sono, si stanno costruendo, ma soprattutto nelle grandi città i divari con le grandi aree urbane europee sono ancora enormi. Stiamo parlando delle linee del cosiddetto trasporto rapido di massa, quindi metropolitana, tram, ferrovie suburbane, filovie. Insomma, do solo un dato: se consideriamo le grandi città dei maggiori paesi europei, cioè Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, e quelle dell'Italia, l'Italia ha una dotazione che è solo il 40% del ferro urbano disponibile nelle città di questi grandi paesi. Quindi, però si sta recuperando, perché sia attraverso il PNRR, ma ancora prima attraverso, diciamo, politiche di investimento sul trasporto rapido di massa, sono in corso, diciamo, estensioni delle reti molto importanti, per cui nell'arco ancora di qualche anno riusciremo ad avere un paesaggio urbano un po' diverso da questo punto di vista.
2: Insomma, la cura del ferro continua ad essere fondamentale, ma voi quali ostacoli avete visto a livello locale, centrale, anche a proposito a questa realizzazione?
1: Diciamo due ostacoli. Ovviamente il ragionamento è molto complesso, sì. Però diamo due indicazioni principali. La prima riguarda il problema dei servizi, cioè non bastano le reti infrastrutturali, sì. Bisogna poi finanziare i servizi, nel senso che i treni delle metropolitane o gli autobus bisogna mandarli, e questo significa avere soldi, risorse e finanziamenti annualmente. Quindi non è un investimento una tantum, ma bisogna mettere a regime, investire tanti soldi. E su questo aspetto l'Italia è sicuramente debole, perché il Fondo Nazionale Trasporti, ad esempio, non è stato più incrementato negli ultimi anni, e quindi è addirittura diminuito se scaliamo l'effetto inflattivo. L'altro aspetto riguarda i comportamenti dei cittadini, che si devono modificare, quindi bisogna incentivare dei comportamenti anche forzando qualche misura restrittiva. Insomma, siccome soprattutto nei centri delle città, quindi nelle aree urbane, non c'è spazio per tutti, bisogna regolamentare di più, e quindi noi siamo favorevoli anche ad un incremento delle misure di mitigazione della circolazione privata, quindi zona a traffico limitato, moderazione soprattutto della velocità veicolare per ragioni di sicurezza, creazione di isole ambientali per favorire la mobilità pedonale e ciclabile e così via.
2: Senta, lei appunto ha parlato di ciclabili, mobilità dolce. Periodicamente emergono, diciamo, delle differenze tra coloro che vorrebbero utilizzare la macchina in tutto e per tutto e chi invece vorrebbe spostarsi anche in bicicletta per lavoro, ma anche per svago, in tutta sicurezza. Quali misure voi indicate in questo momento?
1: Ma come dicevo prima, c'è un problema di convivenza in un unico spazio pubblico di soluzioni diverse di mobilità. Noi non siamo per obbligare i cittadini a andare in bicicletta o a piedi eccetera, o impedire di andare in auto. Bisogna però che lo spazio sia condiviso. La prima regola è quella della moderazione della velocità, non ce ne sono altre. Se si va più piano, come dire, i cittadini, gli utenti anche della bicicletta si sentono sicuramente più sicuri. L'altra regola è quella di creare, dove possibile, delle infrastrutture dedicate, ecco il tema della pista ciclabile, quindi separare i flussi, diciamo, tra i veicoli e ad esempio le biciclette, anche se questo non è sempre e comunque possibile. Io sarei più dell'idea che si possa anche circolare tutti insieme, però rispettando delle regole di velocità e anche di precedenze da dare. Esistono insomma aree a precedenza pedonale o a precedenza ciclabile, e queste vanno, soprattutto nei centri cittadini, vanno incentivate sicuramente.
0: Allora finisce qua questa parte del Mondo a Radio. Tra poco parleremo di come incrementare l'attività sportiva al sud.

0: Il mondo alla radio.
1: Campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e i principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: Cosa resta del...
1: Allora, Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del Sud. Ve lo abbiamo proposto perché la Fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione. Progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
2: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo e quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo, e faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport, che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
3: Senta, una questione. Lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato, e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
2: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane, che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
3: E questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
2: Siamo impegnati a identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
3: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al sud, perché oggettivamente al sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
2: Sì, sì, la pratica sportiva, diciamo, al sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
1: Diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto, e andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
0: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante, se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
3: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
0: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori, che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita, e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto.

0: fatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
1: Certamente.
0: Il patto di comunità diventa la scintilla, no?
1: Ecco.
0: L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
1: è la nostra idea di
0: sport inclusione.
1: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
0: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
1: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
2: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto, aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
1: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
2: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
1: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
2: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi a volano, da riuscire in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
1: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
2: Assolutamente sì, infatti oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
1: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
2: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita. E quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
1: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di rigenerazione sociale e comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
3: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Giapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
1: Ecco, ci dice, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
3: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. Abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione, per poi far svolgere lo sport ai bambini.
1: Certo, bambini, una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
3: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
1: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio, vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che In Blu 2000 poteva proporvi. E allora, aria condizionata accesa, ventilatore partito, ventaglio alla mano, senza una sola goccia di sudore, vi portiamo in giro per tutta quanta l'Italia, su e giù per lo stivale, alla scoperta delle regioni italiane. Oggi il comandante è Emiliano Ciardulli, alla parte tecnica, ai microfoni con voi Giacomo Avanzi. Ce ne salpiamo per la splendida Sardegna, la nostra destinazione di oggi, alla scoperta di quello che è stato definito, pensate, un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo. Siamo sull'isola di San Pietro e scopriamo insieme Carlo Forte con il direttore della Proloco, Gianni Repetto. Buonasera.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Benvenuto, benvenuto. E allora, come mai si tratta di un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo? Che c'entra la Liguria con Carlo Forte?
2: E c'entra, come? Perché nel 1541 un manipolo di pegliesi partirono appunto da Pegli alla volta di Tabarca, dell'isola di Tabarca, sotto l'egida dei Lomellini, della famiglia dei Lomellini, detentori appunto dell'isola in quel periodo. Partirono, andarono alla pesca del corallo, rimasero per circa 200 anni su quest'isola. Oltre alla pesca del corallo praticavano anche la pesca del tonno, nelle tonnare del sud del Nord Africa. Dopodiché nel 1738, per questioni politiche del Mediterraneo dell'epoca, soprattutto quando la Spagna decise di cedere l'isola di Tabarca ai francesi anziché al Beilato di Tunisi, scoppiò insomma un piccolo finimondo, nel senso che il Bey di Tunisi invase Tabarca per rese prigionieri chi rimase su quell'isola.
1: E da lì in poi che cosa è accaduto?
2: Sì, fortunatamente prima che succedesse tutto questo, il buon Tagliafico, Agostino Tagliafico, che si potrebbe definire oggi un grande politico, conoscitore della politica mediterranea, avvisò i suoi concittadini dicendo che era giunto il momento di lasciare Tabarca per altri lidi. E approfittando del fatto che la corona sabauda, allora re di Sardegna, decise di popolarla e aveva quindi l'esigenza di popolare soprattutto il sud della Sardegna, chiesero al re Carlo Emanuele III di cedere quell'isola di San Pietro.
1: Quindi c'è una grande stratificazione culturale e anche linguistica, quindi.
2: Ma assolutamente sì, tant'è vero che nel 1738, dopo l'insediamento dei tabarchini, che oggi potremmo definirci carlofortini, si parla il ligure, il genovese antico del ponente, gli usi, costumi, tradizioni, canti sono tutti appartenenti alla Liguria.
1: Quindi si può parlare di una vera e propria cultura tabarchina che è presente lì?
2: Assolutamente sì, e nonostante la permanenza di 200 anni in Tabarca, i carlofortini, tabarchini, non persero nessuna delle tradizioni, ma soprattutto non persero l'uso della lingua ligure, che ancora oggi parliamo tutti, indistintamente dai più piccini ai più grandi, e la parliamo ovunque, cioè nelle sedi istituzionali, negli uffici postali, in banca, in piazza, dappertutto.
1: Immagino che poi, vista la sua collocazione, dobbiamo immaginarcela come un'isola accanto a un'isola, credo che l'estate sia proprio il momento principe in cui visitarla e viverla.
2: Assolutamente sì, Carlo Forte dal mese di maggio più o meno fino a settembre-ottobre cambia completamente volto, nel senso che i 6.000 abitanti del periodo estivo si trasformano in 30.000-35.000, quindi cambia proprio la fisionomia dell'isola e soprattutto dell'unico centro abitato che si chiama Carlo Forte. ci sono tanti appuntamenti, noi come Proloco assieme al comune ne prepariamo tanti per supportare le persone sull'isola a trascorrere una buona vacanza.
1: Allora, fra poco ci racconta alcuni di questi appuntamenti. Nel frattempo ascoltiamo insieme un po' di musica, perché il nostro è anche un viaggio musicale. Voliamo insieme al 1997 con Janet Jackson. Questo è Together Again.

0: Viaggio, ci siamo lasciati a Carloforte in Sardegna e da lì riprendiamo con Gianni Repetto, direttore della Proloco di Carloforte, perché ci eravamo lasciati sugli appuntamenti che caratterizzano le belle estati che vi riguardano.
1: Certo, è un nutrito programma. Io posso citare ad esempio quello che è stato già fatto. L'11 luglio c'è stata in Piazza Repubblica, la piazza principale del paese, la serata Tabarchina, che sono una kermesse musicale che ricorda tutte le canzoni tipiche di Carloforte, di Tabarca e di Genova soprattutto. Un altro appuntamento molto importante che si è svolto invece alla tonnara di Carloforte, l'unica tonnara ancora in piedi nel Mediterraneo che pesca il tonno rosso, è il Wine Tuna Experience, che è una manifestazione che prevede che ha previsto eventi concertistici, culturali, di spettacolo.
0: E dove si mangia, insomma, e si beve, mi sembra di capire, vino e tonno, giusto?
1: Assolutamente, il tonno rosso fresco cucinato sulla brace, che è ottimo, con tutti i vini delle cantine del sud dell'Oriente, cantine che veramente riescono a vinificare dei vini incredibilmente buoni, gustosi.
0: Gianni, vado un po' indietro nel tempo perché vedo che ad aprile, quindi quando non è estate ma è primavera, già avete delle manifestazioni che riguardano il couscous tabarchino. Uno pensa al couscous in altre zone ma non lo associa alla vostra zona. Di che si tratta?
1: Certo, il couscous che noi chiamiamo cascà l'abbiamo importato dalla Tunisia, quando eravamo appunto a Tabarca. Ecco, è una cosa che ci siamo portati dietro, quell'esperienza dei 200 anni, ed è un piatto, cosiddetto il piatto dell'amicizia, perché si fa quando si è assieme agli amici e ai familiari, e consiste in questa semola lavorata, cotta al vapore, e poi ci si mischiano, una volta cotta, le verdure, tutti i tipi di verdura tipo melanzane, carote, insomma tutte queste verdure che cucinate a parte si mischiano, e poi ci si può aggiungere i ceci o i piselli a seconda della varietà.
0: Ah, occhio e croce, mi sembra un'esplosione di sapori.
1: Assolutamente sì. I carlofortini impazziscono per il cascà.
0: Gianni, io immagino che sia per quanto riguarda ciò che si vive d'estate, ma anche negli altri momenti dell'anno, luoghi così particolari possono essere ricchi di ricordi. C'è un ricordo che riguarda un momento dell'anno, un qualche cosa di vissuto che riguarda il suo territorio e che vuole condividere con noi?
1: Sì, allora, diciamo che a Carloforte ci sono tanti ricordi, ci sono estati che intanto non finiscono mai a Carloforte, e il ricordo che mi fa ancora sorridere è quello delle giornate trascorse senza guardare l'orologio, mi riferisco a quando eravamo ragazzi, e soprattutto cosa che non

0: si fa più oggi, purtroppo, per le leggi che poi ci bloccano questo fatto, sono i tuffi dal molo, dalla banchina dove oggi attraccano i traghetti e le altre imbarcazioni da diporto. I tuffi dal molo e le corse in bicicletta per i carruggi e questo profumo di mare che arriva appunto nelle spiagge dove poi intersechi gli altri amici con le biciclette, dove ci rincorre eccetera eccetera. Ed erano cose che veramente, come dire, uno se non le vive non le può
1: non
0: immaginare.
1: Ha modo di, è vero. Però è bello sentirle vivere nei ricordi delle persone che riescono ancora a trasmettere. È un sapore di un tempo che fu, ma che forse in qualche modo potrebbe, non dico ritornare allo stesso modo perché quello è andato, però ecco, è bello che venga trasmesso. Quei momenti senza orologio, senza punti di riferimento, ecco, forse l'unico punto di riferimento, se non era l'orologio, era visivo, era quello del faro.
0: Beh, certo, il faro è senza dubbio una nostra icona, perché il faro di Caposandalo è un luogo proprio identitario dell'isola di San Pietro. Ricordo che questo faro è stato costruito nel 1864, quindi diciamo è un faro molto, molto vecchio ed è il più importante del Mediterraneo, il più importante faro italiano una volta che si entra dal Gibilterra. Oggi, siccome è di proprietà della Marina Militare, non si può visitare e da 3 anni a questa parte siamo riusciti, con l'aiuto dell'ammiraglio di Mari Sardegna e comandante di Mari Fari, a farlo visitare. E questo ha riscosso un grandissimo successo sia per, diciamo, la visita che i carrofortini hanno voluto, perché vedendolo solo dall'esterno erano curiosi di visitarlo,
1: certo,
0: anche
1: vedere com'era dentro,
0: e anche i numerosi turisti che volevano visitare questa costruzione che desta sempre un fascino particolare, ecco.
1: Allora Gianni, io penso che le tue parole ci abbiano guidato benissimo e abbiano guidato benissimo chi ci sta seguendo a immaginarsi Carloforte prima ancora di visitarla, ma noi è questo che consigliamo: visitatela, andateci, respirate quell'aria di ricordi e fateli un pochino vostri, i ricordi che ci ha offerto quest'oggi Gianni Repetto. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi,
1: grazie.
0: Un saluto a tutti e buon'estate.
1: Buon'estate Gianni. E è stato un bellissimo viaggio quest'oggi. Avevamo detto di immergerci insieme a Emiliano Cerdulli in quest'area, in quest'acqua, sembra veramente di tornare ai vecchi tempi di quando si era giovani e spensierati, e un pochino abbiamo voluto esserlo anche oggi. Noi però vi aspettiamo al prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il miracolo di San Pio X. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
1: Cari amici, vi portiamo a vedere la comunità di San Pio X in Giuliano, una parrocchia sorta in un territorio periferico allora della città alla fine degli anni 60. Il racconto di questa parrocchia inizia con un aneddoto molto particolare, perché una signora che era andata a vivere da giovane sposa in quel territorio, soffrendo un po' la solitudine di chi viveva ai margini di un piccolo paese di provincia, si recò presso il santuario del Volto Santo sito nella città di Napoli. Parlando con Madre Flora, che era una suora molto conosciuta a quei tempi in città a Napoli, raccontando un po' il suo malumore per vivere in una zona periferica e priva di popolazione, questa suora le preannunciò che appresso sarebbe sorta una parrocchia e che addirittura donò a questa signora un quadro del Volto Santo unico nel suo genere, perché fu dipinto apposta, e chiese proprio a questa signora di collocare il Volto Santo all'interno della chiesa nel momento in cui la chiesa sarebbe sorta. Sicuramente la vediamo come una profezia questa di Madre Flora, e soprattutto un dono che rimane ancora nel cuore della comunità. La parrocchia di San Pio X ancora oggi è periferica, per quanto ormai si appoggi letteralmente alla città. È una parrocchia dove vivono circa 26.000 abitanti, quindi numerosissima in un piccolo spazio territoriale, con tutte le difficoltà e soprattutto anche le ricchezze che questo comporta. Quello che vi portiamo a vedere è innanzitutto una Caritas sorta circa 8 anni fa e che tutte le sere serve, fa mensa per le famiglie del territorio disagiato e soprattutto per tanti immigrati che vivono all'interno del territorio parrocchiale. Meina, che ci racconterà un po' ciò che tutti i giorni, il miracolo del pane che tutti i giorni si realizza in questa comunità, e insieme a Meina Rosaria, che ha tutti i giorni la custodia del guardaroba della parrocchia, una piccola boutique dove chiunque ha bisogno, da grandi a piccoli, di un abitino lo trova, appunto come se fosse all'interno di una boutique. La comunità parrocchiale fondamentalmente nelle attività educative e pastorali è animata dall'Azione Cattolica. Don Antonio, che ci racconterà un po' l'esperienza dell'ACR, mentre con Francesco Portolano andremo ad incontrare i ragazzi, i giovani della parrocchia, una parrocchia appunto periferica con le sue problematiche, ma anche con una gioventù molto frizzante, che animano anche la squadra del calcio del Giuliano, insomma un po' il territorio nel migliore dei modi. Il parroco proverà a raccontarci un po' invece in generale qual è la vita della parrocchia. Ancora una volta una comunità che in un territorio particolare come quello della città di Giuliano, vasta nelle sue grandi problematiche, prova tutti i giorni a raccogliere la sfida del Vangelo, appunto fatto di esperienza di carità, esperienza di preghiera, esperienza di pastorale. Va anche ricordato, sicuramente va detto, che questa parrocchia, che abbraccia un territorio così piccolo eppure con un'intensità di popolazione così ampia, tutti i giorni è chiamata sul territorio anche ad essere un po' un luogo di condivisione con tutte le altre agenzie educative che ci sono, a partire dalla scuola, a partire anche dal comune, dai servizi sociali, perché sempre di più performa proprio come un luogo dove tante agenzie trovano uno spazio per realizzare progetti, e soprattutto dove tanta gente può bussare per avere una risposta alle proprie difficoltà. È anche bella da raccontare l'esperienza nata col SERD, perché tutte le sere alla mensa della parrocchia, ma possono usufruire anche della doccia, ci vanno tanti giovani ragazzi dipendenti da droga o da altro, che insomma a volte vivono anche per strada, invece trovano nella parrocchia appunto, e soprattutto negli operatori parrocchiali, un punto di riferimento per le loro vite. Ecco, vi consegniamo quindi ancora una volta una parrocchia, una comunità, sperando di farvi vedere non solo quello che fanno le persone, ma soprattutto quello che fa Dio attraverso l'agire delle persone, quindi il modo provvidenziale con cui Dio riesce a stare vicino ancora una volta agli umili, e soprattutto il modo con cui il Signore prova a costruire una comunità di bene, una comunità unita in un territorio spesso sgretolato anche da tante difficoltà.
0: Si sente. La Chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Amen.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: cuore al seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: madre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina

0: di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano! E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
2: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne. Quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
1: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
2: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui, Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
1: Un paese che si fonda sulla pietra.
2: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
2: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
1: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
2: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
1: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
2: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
1: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
2: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
1: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
2: Vadovice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Vadovice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
1: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
2: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
1: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
2: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
1: E e all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
3: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia, questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
1: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
3: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto, è una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, e invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
3: Infatti è il patrono di Carpineto Romano, e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
1: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
3: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli audisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
3: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo, quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
3: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto, ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi, che è preparata internamente da un locale, che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scotta dito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti, che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, La Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo. Sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Vapoforno Reggio, si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali, perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre, naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: la pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui?
0: Come
1: a Carpineto?
0: No? Avenata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato, avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firmò forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia, però.
2: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.

0: parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti. E vediamo un po' quando nasce il Palio.
1: Allora, il Palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, Corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il Palio è l'inizio del Seicento, e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
0: Concorrono a questo Palio tutti e sette i rioni, no?
1: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta, e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il Palio all'Erione vincitore.
0: Però il periodo del Palio viene aperto dalla cena del cardinale.
1: Il periodo del Palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su, ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
0: Grazie Presidente, quindi sono tanti motivi per venire a visitare Carpineto Romano. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Carpineto Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che In Blu 2000 poteva proporvi. E allora, aria condizionata accesa, ventilatore partito, ventaglio alla mano, senza una sola goccia di sudore, vi portiamo in giro per tutta quanta l'Italia, su e giù per lo stivale, alla scoperta delle regioni italiane. Oggi il comandante è Emiliano Ciardulli, alla parte tecnica, ai microfoni con voi Giacomo Avanzi. Ce ne salpiamo per la splendida Sardegna, la nostra destinazione di oggi, alla scoperta di quello che è stato definito, pensate, un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo. Siamo sull'isola di San Pietro e scopriamo insieme Carlo Forte con il direttore della Proloco, Gianni Repetto. Buonasera.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Benvenuto, benvenuto. E allora, come mai si tratta di un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo? Che c'entra la Liguria con Carlo Forte?
2: E c'entra, come? Perché nel 1541 un manipolo di pegliesi partirono appunto da Pegli alla volta di Tabarca, dell'isola di Tabarca, sotto l'egida dei Lomellini, della famiglia dei Lomellini, detentori appunto dell'isola in quel periodo. Partirono, andarono alla pesca del corallo, rimasero per circa 200 anni su quest'isola. Oltre alla pesca del corallo praticavano anche la pesca del tonno, nelle tonnare del sud del Nord Africa. Dopodiché nel 1738, per questioni politiche del Mediterraneo dell'epoca, soprattutto quando la Spagna decise di cedere l'isola di Tabarca ai francesi anziché al beilato di Tunisi, scoppiò insomma un piccolo finimondo, nel senso che il Bey di Tunisi invase Tabarca, prese prigionieri chi rimase su quell'isola.
1: E da lì in poi che cosa è accaduto?
2: Sì, fortunatamente prima che succedesse tutto questo, il buon Tagliafico, Agostino Tagliafico, che si potrebbe definire oggi un grande politico, conoscitore della politica mediterranea, avvisò i suoi concittadini dicendo che era giunto il momento di lasciare Tabarca per altri lidi. E approfittando del fatto che la corona sabauda, allora re di Sardegna, decise di popolarla e aveva quindi l'esigenza di popolare soprattutto il sud della Sardegna, chiesero al re Carlo Emanuele III di cedere quell'isola di San Pietro.
1: Quindi c'è una grande stratificazione culturale e anche linguistica, quindi.
2: Ma assolutamente sì, tant'è vero che nel 1738, dopo l'insediamento dei tabarchini, che oggi potremmo definirci carlofortini, si parla il ligure, il genovese antico del ponente, gli usi, costumi, tradizioni, canti sono tutti appartenenti alla Liguria.
1: Quindi si può parlare di una vera e propria cultura tabarchina che è presente lì?
2: Assolutamente sì, e nonostante la permanenza di 200 anni in Tabarca, i carlofortini, tabarchini, non persero nessuna delle tradizioni, ma soprattutto non persero l'uso della lingua ligure, che ancora oggi parliamo tutti, indistintamente dai più piccini ai più grandi, e la parliamo ovunque, cioè nelle sedi istituzionali, negli uffici postali, in banca, in piazza, dappertutto.
1: Immagino che poi, vista la sua collocazione, dobbiamo immaginarcela come un'isola accanto a un'isola, credo che l'estate sia proprio il momento principe in cui visitarla e viverla.
2: Assolutamente sì, Carlo Forte dal mese di maggio più o meno fino a settembre-ottobre cambia completamente volto, nel senso che i 6.000 abitanti del periodo estivo si trasformano in 30.000-35.000, quindi cambia proprio la fisionomia dell'isola e soprattutto dell'unico centro abitato che si chiama Carlo Forte. ci sono tanti appuntamenti, noi come Proloco assieme al comune ne prepariamo tanti per supportare le persone sull'isola a trascorrere una buona vacanza.
1: Allora, fra poco ci racconta alcuni di questi appuntamenti. Nel frattempo ascoltiamo insieme un po' di musica, perché il nostro è anche un viaggio musicale. Voliamo insieme al 1997 con Janet Jackson. Questa è Together Again.

0: nostro viaggio ci siamo lasciati a Carloforte in Sardegna e da lì riprendiamo con Gianni Repetto, direttore della Proloco di Carloforte, perché ci eravamo lasciati sugli appuntamenti che caratterizzano le belle estati che vi riguardano.
1: Certo, è un nutrito programma. Io posso citare ad esempio quello che è stato già fatto. L'11 luglio c'è stata in Piazza Repubblica, la piazza principale del paese, la serata tabarchina, che sono una kermesse musicale che ricorda tutte le canzoni tipiche di Carloforte, di Tabarca e di Genova soprattutto. Un altro appuntamento molto importante che si è svolto invece alla Tonnara di Carloforte, l'unica tonnara ancora in piedi nel Mediterraneo che pesca il tonno rosso, è il Wine Tuna Experience, che è una manifestazione che prevede, che ha previsto eventi concertistici, culturali, di spettacolo.
0: E dove si mangia, insomma, e si beve, mi sembra di capire, vino e tonno, giusto?
1: Assolutamente, il tonno rosso fresco cucinato sulla brace, che è ottimo, e con tutti i vini delle cantine del sud-ovest, cantine che veramente riescono a vinificare dei vini incredibilmente buoni, gustosi.
0: Gianni, vado un po' indietro nel tempo perché vedo che ad aprile, quindi quando non è estate ma è primavera, già avete delle manifestazioni che riguardano il couscous tabarchino. Uno pensa al couscous in altre zone ma non lo associa alla vostra zona. Di che si tratta?
1: Certo, il couscous che noi chiamiamo cascà l'abbiamo importato dalla Tunisia quando eravamo appunto a Tabarca. Ecco, è una cosa che ci siamo portati dietro in quell'esperienza di 200 anni ed è un piatto, cosiddetto piatto dell'amicizia, perché si fa quando si è assieme agli amici e ai familiari, e consiste in questa semola lavorata, cotta al vapore. E poi ci si mischiano, una volta cotta, le verdure, tutti i tipi di verdura, tipo melanzane, carote, insomma, tutte queste verdure che cucinate a parte si mischiano e poi ci si può aggiungere i ceci o i piselli a seconda della varietà.
0: Ah, occhio e croce, mi sembra un'esplosione di sapori.
1: Assolutamente sì. I carlofortini impazziscono per il cascà.
0: Gianni, io immagino che sia per quanto riguarda ciò che si vive d'estate, ma anche negli altri momenti dell'anno, luoghi così particolari possano essere ricchi di ricordi. C'è un ricordo che riguarda un momento dell'anno, un qualche cosa di vissuto che riguarda il suo territorio e che vuole condividere con noi?
1: Sì, allora, diciamo che a Carloforte ci sono tanti ricordi, ci sono estati che intanto non finiscono mai a Carloforte, e il ricordo che mi fa ancora sorridere è quello delle giornate trascorse senza guardare l'orologio, mi riferisco a quando eravamo ragazzi, e soprattutto, cosa che non si fa più oggi, purtroppo, per le leggi che poi ci bloccano questo fatto, sono i tuffi dal molo, dalla banchina dove oggi attraccano i traghetti e le altre imbarcazioni da diporto. I tuffi dal molo e le corse in bicicletta tra i carrugi e questo profumo di mare che arriva appunto nelle piazze dove poi intersechi gli altri amici con le biciclette, dove ci rincorre, eccetera eccetera. Ed erano cose che veramente, come dire, uno se non le vive non le può
0: non
1: immaginare.
0: Ha modo di, è vero. Però è bello sentirle vivere nei ricordi delle persone che riescono ancora a trasmettere. È un sapore di un tempo che fu, ma che forse in qualche modo potrebbe, non dico ritornare allo stesso modo perché quello è andato, però ecco, è bello che venga trasmesso. Quei momenti senza orologio, senza punti di riferimento, ecco, forse l'unico punto di riferimento, se non era l'orologio, era visivo, era quello del faro.
1: Beh, certo, il faro è senza dubbio una nostra icona, perché il faro di Caposandalo è un luogo proprio identitario dell'isola di San Pietro. Ricordo che questo faro è stato costruito nel 1864, quindi diciamo è un faro molto, molto vecchio ed è il più importante del Mediterraneo, il più importante faro italiano una volta che si entra dal Gibilterra. Oggi, siccome è di proprietà della Marina Militare, non si può visitare, e da 3 anni a questa parte siamo riusciti, con l'aiuto dell'ammiraglio di Mari Sardegna e comandante di Marifari, a farlo visitare. E questo ha riscosso un grandissimo successo sia per, diciamo, la visita che i carrofortini hanno voluto, perché vedendolo solo dall'esterno erano curiosi di visitarlo,
0: certo,
1: anche
0: vedere com'era dentro,
1: e anche i numerosi turisti che volevano visitare questa costruzione che desta sempre un fascino particolare, ecco.
0: Allora Gianni, io penso che le tue parole ci abbiano guidato benissimo, e abbiano guidato benissimo chi ci sta seguendo a immaginarsi Carloforte prima ancora di visitarla, ma noi è questo che consigliamo: visitatela, andateci, respirate quell'aria di ricordi e fateli un pochino vostri, i ricordi che ci ha offerto quest'oggi Gianni Repetto. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi,
0: grazie.
1: Un saluto a tutti e buon'estate.
0: Buon'estate Gianni. E è stato un bellissimo viaggio quest'oggi. Avevamo detto di immergerci insieme a Emiliano Cerdulli in quest'area, in quest'acqua, in questa. Sembra veramente di tornare ai vecchi tempi di quando si era giovani e spensierati, e un pochino abbiamo voluto esserlo anche oggi. Noi però vi aspettiamo al prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: la Santa Sede alla AIEA, gli stati rinuncino alle armi nucleari e si usi l'intelligenza artificiale responsabilmente. Ucraina e il ministro degli esteri russo Lavrov pronti a un nuovo round di negoziati, ancora attacchi di Mosca a infrastrutture energetiche ucraine. 33 anni fa la mafia uccideva a Palermo Don Pino Puglisi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, esorta a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica e dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Edoardo Giribaldi.
3: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna a impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
2: Il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito che la Russia è pronta per un nuovo ciclo di negoziati con la partecipazione degli Stati Uniti e dell'Ucraina. Dal Cremlino considerano una buona idea la tregua energetica proposta dagli USA, ma nel frattempo proseguono gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture ucraine. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Tutti i colloqui che si sono svolti non sono stati interrotti su nostra iniziativa. Pertanto, se i nostri colleghi sono pronti, penso che sia assolutamente possibile riprenderli. Lo ha affermato Lavrov intervenendo a una tavola rotonda dedicata alla situazione in Ucraina. Il ministro degli esteri russo ha inoltre annunciato di voler incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Gli inviati speciali di Donald Trump, che hanno visitato Mosca e Kiev all'inizio di settembre, hanno chiesto la ripresa dei negoziati trilaterali e i rappresentanti di Russia e Ucraina hanno affermato che i colloqui potrebbero riprendere a ottobre. Positiva anche la risposta all'idea del presidente statunitense di una tregua energetica, come confermato dal portavoce del Cremlino Peskov, che l'ha definita una buona iniziativa. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina, un uomo è morto e un'infrastruttura è stata danneggiata a seguito di un raid avvenuto nella città di Zaporizhia, mentre di almeno 8 feriti il bilancio di un doppio attacco con droni nell'area di un distributore di carburante a Kiev.
2: Cambiamo scenario, sono centinaia i corpi estratti dalle macerie a Gaza City e le Nazioni Unite hanno chiesto che venga dato accesso a investigatori internazionali a tutta la striscia di Gaza per contribuire alla raccolta di prove. Intanto la linea gialla, dopo l'annuncio dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, si restringe sempre di più. Ce ne parla Marina Tomarro.
5: Sono oltre 630 corpi e altri resti umani recuperati dalle macerie di edifici distrutti in tutta Gaza tra novembre 2025 e settembre 2026. Questi dati della Protezione Civile Palestinese stima che il numero totale dei dispersi sotto le macerie superi gli 8.000, così come si legge in un comunicato dell'ONU reso noto a Ginevra. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk, ha sottolineato che il ritrovamento di numerosi resti sotto le macerie a Gaza riporta alla luce le preoccupazioni relativi a crimini di guerra e altre atrocità, ricordando che Israele ha precisi obblighi ai sensi del diritto internazionale di adottare tutte le misure necessarie per la ricerca e il ritrovamento delle persone scomparse e dei cadaveri. Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha messo in evidenza che la linea gialla istituita a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo del cessate il fuoco restringe sempre di più lo spazio di vita della popolazione palestinese, tanto da costringerli a vivere su meno del 40% del territorio di Gaza.
2: Ci spostiamo ora in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario che su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
6: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita. Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. Cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre ad essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
7: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa

0: mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi.
1: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondatamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
2: La regione sudanese del Darfur sta affrontando una siccità di portata inedita dagli anni 80, secondo il Programma Alimentare Mondiale. Questo aggrava la carestia che colpisce il paese africano, già teatro di una guerra civile da più di 3 anni. Andiamo in Italia. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. 33 anni fa, nel suo 56esimo compleanno, veniva ucciso dalla mafia padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio a Palermo. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, la sua testimonianza continua a indicarci la strada. Federico Tonini ha chiesto a Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato da Puglisi, che cosa rimane della sua eredità.
3: È cambiato tantissimo, perché ora quel sogno che aveva Puglisi di realizzare quel quartiere dove c'erano tanti punti di aggregazione, tanti servizi, oggi è realtà. Quindi quel chicco di grano che è caduto, è marcio, morto, poi ha dato tantissimi frutti. Oggi abbiamo la scuola media che tanto lui ha voluto, stiamo costruendo finalmente l'asilo nido, tanto anch'esso frutto di attenzione di padre Pino Puglisi, e poi il centro aggregativo per anziani, il centro aggregativo per giovani, per minori, il centro polivalente sportivo, un luogo che accoglie mamme vittime di abusi e maltrattamento, un centro antiviolenza, un dormitorio, ecco, sono tantissimi i servizi che sono nati dopo il sacrificio di Puglisi.
4: C'è un messaggio che si sente di dare ai tanti volontari che vogliono trasmettere i valori di Don Pino nelle loro comunità?
3: Ecco, noi non ci sentiamo né operatori né soci, noi ci sentiamo dei missionari a Brancaccio, perché il primo missionario fu Puglisi, ha intrapreso una missione a Brancaccio non portando un programma pastorale già precostituito, lui la stava cercando di costruirlo con la sua comunità.
2: In chiusura di giornale, la cultura. Alla Biblioteca Apostolica Vaticana la mostra Acqua, inaugurata ieri alla presenza di Papa Leone, apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore dell'esposizione e vice prefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
5: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico, ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche dei libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
6: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì, molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
5: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviani studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Bentrovati cari radioascoltatori, buon pomeriggio, eccoci, siamo insieme in questa nuova stagione del nostro programma Dritti al Cuore, quest'anno di martedì. Un caro saluto a tutti voi da Sora Emanuela Prisco ed oggi è venuto a trovarci Donna Andrea Vena.
1: Bentrovata Sora Emanuela, un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: Anzi, bentornato Don Andrea.
1: Anche sì.
0: Eccoci Don Andrea, oggi voglio chiederti di parlarci di una persona che tu hai conosciuto e conosci bene, diciamo, no? Di cui sei il postulatore, che è la Benedetta Bianchi Porro, la Beata Benedetta Bianchi Porro. Ma chi era Benedetta per chi non la conosce, non l'ho conosciuta?
1: Beh, innanzitutto proprio ieri sono 7 anni che è stata beatificata nella cattedrale di Forlì, proprio nella festa dell'esaltazione della Santa Croce. E non è una festa casuale quella che è stata scelta per la beatificazione, perché Benedetta ha dovuto assumere la propria croce e farsela, caricarsela a tutti gli effetti. E una croce inizialmente dovuta alla sordità, poi alla malattia, e alla fine Benedetta è rimasta sorda, cieca, paralizzata. Solo la mano destra è rimasta sensibile e attraverso quella mano lei riusciva a comunicare ai familiari e ai tanti amici. Ed è attraverso quella mano che gli amici comunicavano a Benedetta messaggi dedicati alla vita spirituale, alla scrittura, e che lei ha saputo trasformare nella sua stessa vita.
0: Benedetta è morta giovane.
1: È morta a 27 anni nel 1964, nacque nel 1936. Ebbene, è stato un percorso particolarmente accidentato quello di Benedetta. Prima la poliomielite, che l'ha lasciata un pochino zoppetta, come la chiamavano gli amici a scuola, poi pian piano dolori, fatiche, che anche i familiari facevano fatica a comprendere, pensavano che riguardasse questioni psicologiche, psichiatriche addirittura, mentre c'era una malattia che stava avanzando e che lei stessa, da studentessa universitaria, scoprirà studiando i suoi libri, neurofibromatosi, il morbo di Recklinghausen. E se all'inizio lei ha preso paura a tal punto da confidare all'amica Maria Grazia la volontà di buttarsi giù da un tetto per farla finita pur di non diventare sorda, alla fine lei accetterà la condizione della sua vita riconoscendola come il dono più grande che Dio le aveva dato.
0: Proprio in questi giorni è uscito un libro della Shalom che tu hai scritto. Preghiamo con la Benedetta Bianchi Porro, preghiamo i santi, Rosario Via Crucis e Novena.
1: Sì, è una collana che la Shalom ha scelto di proporre ai suoi lettori per offrire degli strumenti per pregare e per pregare con i santi e attraverso i santi. E talvolta noi rischiamo, soprattutto nel nostro contesto occidentale, europeo, di affidarci a chiunque, cartomanti, chiunque. Basterebbe girare le strade di Milano e di Roma per accorgersi di come la gente si ferma a farsi leggere le mani o le carte, a dimostrazione che quando non si crede più in Dio si crede a tutto, ecco. Ebbene, ho voluto creare questo opuscolo per tutti i devoti della Beata Benedetta perché possano pregare con i testi della Beata Benedetta e attraverso Benedetta, in modo tale che affidarsi alla sua intercessione. E noi in questo non siamo pienamente capaci, soprattutto, come dicevo, qui in Europa, dove c'è una fede debole, una fede che non è capace di farsi sentire nella propria vita. E abbiamo bisogno invece di recuperare la bellezza di un dialogo con Dio anche attraverso l'intercessione e l'esempio dei santi, perché loro sono i primi, sono i più vicini a Dio. Ecco perché affidarsi alla loro intercessione. E talvolta non siamo capaci, di fronte a una malattia, di fronte a un momento difficile, recuperare la bellezza di avere questi amici in cielo, che la liturgia stessa li definisce amici e modelli di vita cristiana. Allora, reimparare ad affidarsi ai santi significa proprio imparare a guardare a loro per imparare, ma affidarsi a loro perché sono più vicini a Dio e portano le nostre preghiere al cuore stesso di Dio.
0: Don Andrea, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo insieme.
1: Volentieri.
0: A parlare ancora. Poi non so se suggerisci una musica che...
1: Dopo ti dico casomai.
0: E siamo ancora insieme a Don Andrea e continuiamo a parlare di Benedetta Bianchi Porro, la Beata, di cui lui è il postulatore. Don Andrea, ci parlavi che lei ha vissuto una situazione di fragilità, la malattia, e oggi la nostra cultura è veramente una cultura che molte volte tende a nascondere la fragilità, le malattie. Quante storie abbiamo sentito anche negli ultimi giorni di genitori che, per non accettare la malattia di un figlio, addirittura gli tolgono la vita, no? Benedetta ci aiuta a cambiare sullo sguardo sulla persona fragile. Qual è il messaggio che lei, secondo te, può offrire alle famiglie che vivono una situazione di fragilità all'interno della propria famiglia?
1: Se Benedetta ha superato la crisi, le fatiche, le lotte, è stato grazie agli amici. Se noi leggiamo il suo epistolario, poi leggiamo un paio di lettere perché ci aiutano a capire lo spessore, Benedetta ha avuto degli amici in gamba, fedeli, amici che condividevano l'esperienza cristiana. Senza questi amici forse Benedetta non avrebbe avuto questo percorso di vita. E non ha avuto una vita facile. Benedetta, quando nel 1962, cioè 2 anni prima di morire, va a Lourdes per la prima volta, così poi torna a casa e scrive all'amica Nicoletta. Cara Nicoletta, eccomi di ritorno dal viaggio. Lourdes è incantevole, tutti hanno fede e carità. La grotta è un posto pieno di verde e di pace, la Madonna molto bella e buona. Lei mi ha fatto capire che ci dobbiamo gloriare nella croce del Signore. Sono andata a chiedere la guarigione, ma il criterio di Dio supera il nostro ed Egli agisce sempre per il nostro bene. Desidero guarire per farmi suora. Ho fatto voto. In queste parole Benedetta fa capire di non aver ancora accettato la malattia, vuole ancora guarire, è la dimensione della vita. Però capisce anche che Dio e il suo pensiero supera il nostro, ma ancora lei non comprende fino a che punto lo supera, non comprende che cosa Dio sta chiedendo a lei. Scrive pochi mesi dopo a Maria, a Madre Domenica. Cara Madre Domenica, le mie giornate sono lunghe e faticose, però con l'aiuto di Dio riesco a riposarmi abbandonata sulle spalle di Cristo. Con Lui mi pare di essere in una cella, chiusa, ma in cammino verso un porto dove la pace è sicura ed eterna. E io mi sciolgo in tenerezza, trasalendo quando mi pare di essere da Lui presa per mano. E siamo pochi mesi dopo il suo primo pellegrinaggio a Lourdes. Ma c'è un ultimo aspetto che io vorrei mettere in evidenza. È quando Benedetta torna per la seconda volta a Lourdes e lei torna a casa ancora più illuminata. Mancano pochi mesi alla morte, siamo nell'agosto del 63 e siamo a un anno circa dal primo pellegrinaggio. Nel primo pellegrinaggio va facendo voto, se Dio la guarisce attraverso l'intercessione di Maria. Nel secondo, così scrive l'amica Paola. Cara Paola, eccomi a casa, meno stanca, ma con tanta nostalgia nel cuore per quel meraviglioso viaggio di Lourdes. Dalla città della Madonna si ritorna nuovamente capaci di lottare con più dolcezza, pazienza e serenità. E io mi sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo. Questo per me è il miracolo di Lourdes. È incredibile, un anno prima vuole farsi suora, se Dio la guarisce, un anno dopo capisce la ricchezza del suo stato e non desidera altro che conservarlo. Ma non è lo stato della malattia che lei desidera, ma è la certezza che in quell'esperienza Dio è con lei. È il suo rifugio, è la sua grotta, è la sua spalla, sono espressioni che lei stessa utilizza negli scritti e che trovano forza e incoraggiamento anche attraverso gli amici, i quali la incoraggiano ad andare avanti. Ma non solo, da Milano andranno a Sirmione continuamente a fare compagnia a Benedetta, quando ormai non potrà più muoversi per andare all'università. Ecco, Benedetta ci insegna che gli malati non cercano la morte, ma cercano vicinanza, solidarietà, amicizia, e anche tanti familiari non vogliono, credo, la morte dei loro cari, ma hanno bisogno di aiuto perché da soli non ce la fanno. Questo dobbiamo capire e a questo dobbiamo imparare a rispondere.
0: Ci parlavi prima, ci dicevi che proprio ieri sono stati 7 anni dalla beatificazione di Benedetta. Che cosa ha significato quel momento per la Chiesa e per tutti coloro che da anni custodiscono la sua memoria?
1: Beh, innanzitutto riconoscere la beatificazione di Benedetta significa che la Chiesa indica Benedetta come modello per tanti malati, ma anche per tanti giovani che hanno che vivono la loro vita e la loro esperienza di vita. E la beatificazione è segno che c'è stato un miracolo per intercessione della Beata Benedetta. E la Chiesa su questo è molto ligia, ha delle regole precise. Quando c'è un avvio di un processo di beatificazione, si verifica la vita, si ascoltano le testimonianze, si leggono gli scritti affinché tutto sia corretto. Ed ecco che si indica nel candidato il titolo di servo di Dio per l'inizio e poi riconoscimento delle virtù. Cioè quel testimone ha vissuto in maniera eroica le virtù cardinali e le virtù teologali. Questo è un primo passaggio. Poi si attende il miracolo. Solo col primo miracolo avviene allora il riconoscimento e la proclamazione della beatificazione. E questo è per la serietà con la quale la Chiesa fa le cose. Allora noi possiamo sentirci sereni nel leggere i testi di Benedetta, come di tanti altri santi e beati, perché sono stati già vagliati e riconosciuti. E quindi la Chiesa affida a tanti devoti non solo la scrittura, che è la punto madre di tutto, ma anche questi scritti che bene traducono nella vita un'esperienza. E poi per la canonizzazione ci vuole un secondo miracolo, ed è quello che noi stiamo aspettando e confidiamo proprio da Benedetta in questo momento.
0: Quindi la causa si trova oggi nell'attesa di
1: nell'attesa di un secondo miracolo e soprattutto nel tempo in cui siamo chiamati a sensibilizzare i fedeli ad affidarsi. Anche il libretto che dicevamo prima sulle preghiere serve proprio a questo. Impariamo a pregare, Benedetta, impariamo ad affidarci alla sua intercessione

0: Invece in tante altre parti del mondo questo è particolarmente sentito.
1: vero, se penso solo all'America Latina,
0: Esatto.
1: c'è una cultura della santità proprio.
0: Noi qui siamo abituati a dire è coincidenza. Ma non è coincidenza. Nella vita cristiana non esiste la coincidenza, esiste la Dio incidenza. È Dio che agisce in ogni istante della vita. Questo noi talvolta lo perdiamo di vista e ci fa capire come sia difficile allora talvolta portare avanti le cause. Ma anche attraverso questa intervista può essere un'occasione per sensibilizzare i nostri radioascoltatori su Benedetta, ma anche su tanti altri santi e beati.
1: Tu poi hai la trasmissione dei Santi della Porta Accanto
0: Esattamente, quindi
1: che...
0: diventa particolare sotto questo profilo, perché è giusto valorizzare tutti, perché la Chiesa ha bisogno di tutti e noi abbiamo bisogno di tutti, perché ogni santo valorizza un aspetto della santità.
1: Secondo te oggi Benedetta che cosa direbbe ad una persona che si trova in uno stato di malattia, di fragilità in sé, oppure anche una perdita, un lutto, e sente che Dio è lontano dalla sua vita in quel momento? Quante volte mi capita di sentire, sicuramente anche a te, persone che dicono: il Signore si è dimenticato di me.
0: Ma io, più che dire parole, io le lascio dire a Benedetta, perché quello che ha fatto Benedetta quando gli amici le scrivevano e i familiari poi trasmettevano attraverso la mano, Benedetta rispondeva. E se all'inizio le sue lettere, fino al 1958-59, avevano solo citazioni di autori profani, poi sarà San Paolo, San Francesco, Santa Teresina di Gesù Bambino, per la quale lei era devotissima. E, cara Francesca, vado ad Lourdes, vado ad attingere forza. Io so che Dio mi aiuta, perché sa che io esisto. Quando le mie preoccupazioni diventano pungenti, io lo chiamo e lui mi aiuta subito. Credimi, è qualcosa di bello e che avviene all'istante. E così io qui, dal mio nido, ormai lei è paralizzata a letto, aspetto che trascorrano le ore e nei miei colloqui con Dio ne esco sempre serena e mansueta. Questi sono i consigli che Benedetta dà ai suoi amici e nel raccontare quello che lei vive e sperimenta, dà un suggerimento ai suoi amici di come affrontare i momenti difficili. C'è una lettera quasi testamento di Benedetta che mette in evidenza come lei andava a cogliere le situazioni. Benedetta legge, o meglio, le leggo in una lettera di un giovane natalino che esprime la sua preoccupazione e il suo dramma di fronte alla vita. Benedetta dice alla mamma: voglio rispondere a questa lettera. E così dirà: caro natalino, in epoca è stata riportata una tua lettera che la mamma mi ha trasmesso per mezzo delle mani. Sono sorda, cieca, perciò le cose per me diventano abbastanza difficoltose. Anch'io, come te, ho 27 anni, sono inferma da tempo, un morbo mi ha atrofizzata. Accusavo da tempo una sordità, cui i medici stessi non credevano all'inizio. E io andavo avanti, così, non creduta, tuffata nei miei studi. Poi il male mi ha completamente arrestata, quando avevo terminato lo studio. Fino a 6 mesi fa godevo la vista. Ora è notte, però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo la via Gesù mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto, che la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, fortezza. E tu, natalino, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce e verità, la strada sulla quale esiste veramente la giustizia, che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare. Le mie giornate non sono facili, natalino, sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Ciao, natalino, la vita è breve, passa velocemente, tutta una brevissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi coopera con lui per giungere in patria.
1: Bellissimo. E per concludere, se un ascoltatore volesse iniziare a conoscere la figura di Benedetta, dove iniziare?
0: Innanzitutto c'è il sito beatabenedetta.org e lì trova tutte le informazioni. Hai citato il testo della preghiera "Preghiamo con Benedetta Bianchiporro" sulla collana I Santi della Shalom, dove è possibile trovare il Rosario, la Via Crucis e la Novena con tutti i testi della Beata Benedetta,

0: E poi c'è I Santi del Messalino, Vita e Scritti, sempre della Beata Benedetta, edito dalla Shalom. Sono due piccoli libretti, dico anche il prezzo 3 euro perché fa capire proprio come sono facili. Sono testi tascabili, sono delle pillole, ma credo che aiutino moltissimo. E la stessa collana che è stata creata dalla Shalom per presentare i santi attraverso questa formula di piccoli libri tascabili siano veramente come degli aperitivi, degli antipasti per gustare la bellezza del capitale di spiritualità che la Chiesa ci trasmette e ci offre.
1: E poi siamo tutti chiamati ad essere santi, quindi...
0: Lo siamo tutti, ma i santi lo hanno riconosciuto, noi siamo ancora in cammino.
1: E allora camminiamo, grazie Don Andrea.
0: Grazie di cuore, io vi lascerei con la canzone dedicata proprio a Benedetta Bianchi Porro, Rosa Bianca, perché sapete che la sera prima la madre va da Benedetta e gli dice: Benedetta, è sbocciata una rosa in giardino, siamo in gennaio. E Benedetta dirà: non toccarla quella rosa, è il dolce segno, perché lei aveva fatto un sogno che una rosa bianca le avrebbe annunciato l'incontro con Dio. Ed ecco che Rosa Bianca è l'inno dedicato a Benedetta, proprio dedicato a questo tema.
1: E allora ti salutiamo proprio ascoltando questa canzone.
0: Grazie di cuore.
1: A te.

0: Rieccoci ancora insieme, sono le 15:26 in questo pomeriggio 15 settembre ed oggi la Chiesa ricorda il Beato Pino Puglisi nel 33° anniversario della sua morte. Era infatti il 15 settembre del 93, il giorno in cui lui compiva 56 anni, quando Don Pino venne ucciso a Palermo nel quartiere di Brancaccio perché era impegnato accanto ai giovani, alle famiglie, alle persone più fragili e per essere fedele al Vangelo soprattutto. Però Don Pino Puglisi non è solo il sacerdote che ha sfidato la mafia, ma è un uomo di Dio che ha scelto di stare in mezzo alla gente, di educargli alla libertà e di restituire la speranza alle persone che veramente l'avevano persa. La sua vita ci ricorda che il Vangelo non è una parola da custodire solo nelle chiese, ma è una luce che dobbiamo portare nelle strade, fra la gente, sui social, qui in radio, nelle periferie esistenziali della nostra vita. Ed oggi voglio parlarvi proprio di Don Pino Puglisi, del Beato Don Pino Puglisi, insieme a Don Maurizio Giannella, che è qui con me. Don Maurizio è sacerdote della diocesi di Tursi, Lago Negro. Benvenuto Don Maurizio.
1: Ben trovata Suora Emanuela, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano. Sono contento di essere qui e di parlare di Don Pino Puglisi, in quanto anche sacerdote come lui.
0: Ecco, Don Maurizio, oggi io dicevo che ricordiamo il 33° anniversario della morte di Don Pino Puglisi. Ma prima di tutto, chi era Don Pino?
1: Don Pino Puglisi era un uomo appassionato di Dio, un uomo che aveva Dio nel cuore talmente tanto da incarnarne il volto del buon pastore, ma soprattutto lui si è caratterizzato parroco, sacerdote nella ferialità. È stato lì nella ferialità che ha costruito, ma soprattutto ha edificato il Vangelo e ha incarnato il territorio. Ricordiamo che Don Pino Puglisi era originario del Brancaccio, è nato lì nonostante poi gli studi e anche altri impegni lo abbiano portato in altri luoghi, ma nasce proprio al Brancaccio, quindi conosceva bene quella realtà da madre sarta e il padre, quindi era lì che lui era nato, quindi conosceva bene quel posto, conosceva bene quel territorio. E la Chiesa, quando lui è morto, non lo ha definito solo un prete antimafia, lo ha definito un prete uomo. E oggi penso che di queste caratteristiche nei sacerdoti sia fondamentale riscoprirne. Noi siamo preti, ma siamo anche preti uomini che dobbiamo portare attraverso non solo la spiritualità, ma anche la nostra umanità, la forza del Vangelo. Una forza del Vangelo che lui ha costruito lì. Quando è stato inviato poi da De Giorgi, dal Cardinal De Giorgi nel lontano 90, lì il 29 settembre, nella chiesa del Brancaccio di San Gaetano, parrocchia di San Gaetano da Thiene, lui ha cominciato a lavorare con il suo sorriso, con la sua presenza, questo sorriso che poi vedremo alla fine, quando morirà, sarà sconvolgente per Grigoli, sarà lui che racconterà il pentito di mafia, se non sbaglio, ecco, Salvatore Grigoli racconterà che il carnefice, quando si avvicina a lui e gli mette la pistola alla nuca e gli dice «sono qui per rubare», lui lo guarda e gli risponde «ti stavo aspettando, me lo aspettavo» e sorride. Quel sorriso sarà per Grigoli, che si pentirà, sarà il pentito di mafia, sarà, e lo racconterà subito dopo ai giudici, sarà quel sorriso che porterà la luce in lui e quindi a pentirsi, a raccontare quello che stava accadendo. Quindi Don Pino è stato un prete uomo.
0: Spesso Don Pino Puglisi viene ricordato, diciamo, per l'impegno contro la mafia, ma prima di tutto era un sacerdote. E quanto è importante oggi riscoprire la radice evangelica di tutta la sua vita? Tu come sacerdote ci puoi dire questo?
1: Fondamentale, perché Don Pino ci ricorda che l'essere sacerdoti non significa essere distaccati e disincarnati dal territorio o dalla gente. Tu lo dicevi all'inizio, lui ha camminato in mezzo alla gente, ma lo ha fatto con fermezza e con coraggio civile, perché quando parliamo di Don Pino dobbiamo parlare di un uomo che con il coraggio civile, cioè si è fatto carico di tutto ciò che magari poteva farsene carico anche lo Stato, invece ha capito che la parrocchia, infatti quando ha aperto il centro Padre Nostro, che sappiamo essere uno dei suoi frutti, il padrino, cioè l'uomo lì del clan, ha detto: come si è permesso quest'uomo ad aprire un centro senza il mio permesso? E quindi sfida, già lì che sfida. Ma poi il sorriso perenne di Don Pino, che ci accompagnerà fino alla fine. Quindi il sacerdote deve conservare le sue caratteristiche umane, non deve... A volte si ha l'idea che il sacerdote sia un angelo sceso sulla terra, quasi fuori dalla vita di ogni giorno. Invece lui, con le sue caratteristiche umane, con la sua capacità e la sua caratterialità e il suo ascolto attivo, che sappiamo che fa parte del suo metodo educativo, con il quale aiuterà i ragazzi, ma questa è una cosa molto bella, Don Pino riesce non solo a cambiare il territorio, ma la vita della gente, la mentalità.
0: Don Pino era un uomo semplice, riservato, ma sappiamo che era profondamente determinato. Quali tratti della sua personalità ci aiutano a comprendere meglio la testimonianza?
1: Sicuramente la tenacia. Era un uomo tenace, come dicevo all'inizio, nella sua ferialità, ed era soprattutto un uomo che ha basato sulla cultura, appunto sul metodo dell'ascolto, la libertà e la dignità umana, facendo capire ai ragazzi e ai giovani, recuperandoli dalla strada. Perché? Perché Don Pino aveva compreso molto bene che il clan, la mafia, o coloro che detenevano il potere nel rione Brancaccio, assoldavano i ragazzi. Quindi li assoldavano per crescerli in quella mentalità. Allora Don Pino che cosa fa? Fa un processo inverso, li porta con sé attraverso la cultura, e soprattutto facendogli capire che solo lo studio e la cultura li avrebbe resi indipendenti e capaci anche di essere liberi da quello stagio che era la mafia, il quartiere difficile nel quale vivevano. E quindi su tutto questo è stato qui che la mafia ha cominciato a puntargli il dito. Infatti dobbiamo pensare una cosa, suora Emanuela, che la mafia non escludeva la fede, ma la voleva addomesticare, e questo Don Pino l'aveva capito. E allora che cosa fa? Usa l'arma della cultura, usa l'arma del lavoro, dell'impegno, del teatro. E anche, non so se tu sai, ma lui era molto povero anche per se stesso, era essenziale come sacerdote. Quel pochi di soldi che aveva li consumava per la benzina, per andare con la macchina da una famiglia a un'altra, da un posto a un altro, ed essere presente. Oggi forse dobbiamo recuperare il sacerdote presente. Il Papa ce lo ricorda a noi sacerdoti in tanti tratti, lo ha ricordato ai vescovi l'altro giorno quando ha detto: ricordatevi il nome della gente, perché se vi ricordate il nome della gente vuol dire che avete una relazione. E allora Don Pino entra in relazione, ma profonda, e quella relazione profonda sarà l'arma con la quale distruggerà il male per costruire poi il bene.
0: E a proposito di relazioni, lui nel suo ministero a Brancaccio, nella città di Palermo, sta vicino ai bambini, alle famiglie, ai giovani. Per lui l'educazione ha un punto centrale nella missione, ma per quale motivo?
1: Perché abitare il territorio ed educare i giovani, educere, no? Cioè tirare fuori, far emergere ciò che hanno, e soprattutto la cultura, sarebbe stato un potenziale molto forte per la mafia, perché ragionare con la propria testa significa tante volte prendere delle decisioni anche contrarie a quelle che tu mi dici. Se fino a quel momento la regola, la legge era: si fa quello che dico io e nessuno può permettersi di fare niente, allora la cultura, l'intelligenza, l'educazione mi faceva essere un essere pensante. Quindi io potevo anche dirti: non sono obbligato a dirti questo, perché la mia vita, ecco la libertà e la dignità umana, prescinde ed è molto più importante di quello che tu mi dici. Allora ecco che Don Pino nel centro Padre Nostro, ma anche poi nell'educazione, lui attraverso l'ascolto, l'aiuto dei ragazzi, è riuscito a generare una vera cultura della libertà. una vera cultura della libertà. E oggi, purtroppo, quando pensiamo all'educazione, la pensiamo sempre come qualcosa che deve far crescere, deve far star bene il ragazzo materialmente. Cioè, tu devi studiare perché domani avrai un lavoro buono. No, tu devi studiare perché innanzitutto dovrai pensare, imparare a dare le tue idee, ad esprimerle, a costruire. E questo ce lo ha insegnato Don Pino 33 anni fa, ma ce lo ha insegnato il Vangelo. Cioè, no? La verità vi farà liberi. Cioè, la capacità di saper leggere e di saper attuare il pensiero, un pensiero intelligente, un pensiero vero, non un pensiero costruito. Quello di Don Pino era un pensiero fatto di testimonianza, di esempio. Lui era frugale, ma anche oggi, se si va alla sua casa museo, so che oggi, prima della diretta, che erano tanti oggi le persone che andavano a visitare i luoghi di Don Pino proprio per ricordarlo, la casa museo vediamo una stanza essenziale, proprio essenziale, perché lui andava al cuore delle cose. E la sua santità si è costruita proprio su questo rapporto con Dio. Ma io, quando penso a Don Pino, suora Emanuela, ma penso che tu sia d'accordo con me, pensiamo a tanti sacerdoti che nel silenzio oggi vivono questa esperienza.
0: Certo, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia e poi torniamo insieme.
2: Porto i segni di alcuni miei sbagli.

0: coraggio dei The Sun, questa musica che appunto, parlando di Don Pino Puglisi, ricordiamo che ci vuole coraggio per aver fatto quello che lui ha fatto,
1: tantissimo,
0: no, Don Maurizio?
1: Tantissimo, ma un coraggio che non è fine a se stesso, un coraggio che ha una base. Il coraggio parte dalla fede, parte da un cuore appassionato, un cuore innamorato che crede in un ideale, no? E quindi questo ideale è talmente forte, questo amore, questa passione, che poi ti porta anche a fare delle cose al di là della tua umanità e della tua fragilità, cioè riesci a mettere insieme la forza, la consapevolezza, anche la dignità, perché poi quando pensiamo a questi uomini nella Chiesa li dobbiamo pensare anche non tanto come dei supereroi o delle persone fuori, ma delle persone che hanno scommesso. Hanno scommesso qualcosa, l'hanno scommessa talmente tanto da superare anche i propri limiti. Io penso che Don Pino, ma parlo da sacerdote perché accade a tutti, a te da suora, che alla fine dopo una giornata, anche se siamo stati al di là forti, abbiamo portato tante cose a casa, poi ci diciamo ma come ho fatto, no? A me capita spesso la sera di ma come ho fatto a fare questa cosa oggi? Perché forse quando agiamo, parliamo, ci muoviamo e siamo innamorati, io parlo proprio di Gesù Cristo, a volte facciamo delle cose al di là delle nostre forze perché è lui che sta operando, e penso che in Don Pino sia successo proprio questo.
0: Certo, mi viene in mente San Giovanni Paolo II che diceva l'amore mi ha spiegato ogni cosa, no? È l'amore che ci spiega veramente ed è proprio quella forza che spinge, come dicevi tu, molte volte a fare cose che poi se le rivediamo a sera nell'esame di coscienza diciamo ma com'è possibile una cosa del genere. Ma torniamo a parlare di Don Pino. Il 15 settembre oggi nel 93, nel giorno del 56esimo compleanno, lui viene ucciso. Come possiamo leggere cristianamente quella morte senza ridurre la sua testimonianza solo al momento del martirio?
1: Io penso che oggi dobbiamo rileggerla come la sta rileggendo Brancaccio, ma come l'avrebbe riletta qualsiasi persona che ha compreso. C'era una testimonianza, leggevo questa mattina su Vatican News, è uscito un articolo per i media vaticani nostri, praticamente di Artale, no? Il responsabile attualmente dei progetti di Don Pino Puglisi, che parlava proprio di questo. Io a un certo punto, il giorno della morte di Don Pino, sono andato, ascoltato, ma non sono andato per vedere, proprio nell'intervista lui dice questo, non sono andato per vedere il prete che era stato ucciso, ma per comprendere i frutti che lui aveva lasciato, e da quel momento mi sono lasciato coinvolgere. Quindi io penso che rileggere Don Pino Puglisi in quella morte come il chicco di seme che è caduto in terra, se non muore non produce frutto, no? Lui diciamo che sapeva, era consapevole, anche perché lui quando dice all'attentatore me lo aspettavo, sapeva ogni giorno che qualcosa gli sarebbe successo, ma sono i frutti di Don Pino oggi, sono i frutti, quello che ha lasciato, quello che lascia nel cuore della gente, perché poi sappiamo che da quel momento in poi, da quel 15 settembre del 93, cambia il rione Brancaccio. Ed oggi, nell'intervista che stavo leggendo questa mattina, ecco, cambia talmente tanto che oggi sono stati fatti dei passi in avanti anche nel sociale, anche nel recupero, no? Leggevo del Artale questa mattina, parlava dei carcerati che escono dal Lucerdone, i quali o andavano da Santa Rosalia, dice lui, al Santa Rosalia, o tornavano dai mafiosi che avevano nel frattempo protetto le proprie famiglie. Quindi oggi Don Pino ci dice, da prete, il cambiamento ora è un passaggio di testimone che metto nelle vostre mani, nei vostri cuori, come sacerdoti, come laici, come giovani e come famiglie.
0: E per concludere, Don Maurizio, a distanza di 33 anni, qual è l'aspetto della figura di Don Pino che secondo te è più urgente riproporre alle nostre comunità cristiane?
1: La stabilità, suor Emanuela, la ferialità. Io quando penso a stabilità, penso a ferialità e lo starci, come ci ha ricordato Papa Leone, stare in me, come ci ricordava Papa Francesco. Quest'uomo è stato in mezzo al popolo, è rimasto lì. Quindi vuol dire che ha dato se stesso ogni giorno nella ferialità. Noi purtroppo a volte penso a noi sacerdoti che siamo pieni di incarichi, no? A volte ci sovraccaricano di incarichi e forse la comunità molto spesso viene trascurata. Invece oggi la gente ha bisogno di testimoni stabili, testimoni stabili che diano alla ferialità, diano lo sprone, penso a tanti sacerdoti anche in posti molto piccoli. Ecco, dove tante volte si dice c'è poco da fare, non è vero, io vengo da una comunità molto piccola, ma c'era tutti i giorni da fare, perché i sacerdoti mi avevano insegnato che un prete quando vuole il lavoro, quello che deve fare, lo trova. Allora ecco, oggi noi sacerdoti, le comunità devono ritrovare la capacità di relazionarsi, incontrarsi nella ferialità e stare nella ferialità insieme. Lo ha ricordato Papa Leone nel parlarci della relazione, lo stare insieme, il dialogare, il trovare anche quei progetti capaci in una parrocchia, nella comunità, che sia civile o religiosa, di cambiamento, non aver paura del cambiamento. Penso che Don Pino ci insegni anche questo. Molto spesso diciamo abbiamo fatto sempre così, perché dovremmo cambiare? E forse perché il Vangelo è anche apertura alla novità.
0: E poi il Vangelo è dinamico.
1: Certo.
0: Vino nuovo e notri nuovi, ma mi insegni.
1: Sì,
0: quindi.
1: Certo. Ed è bello a volte cambiare, guardare il mondo anche da altre prospettive, no? Diverse da quelle che noi ci eravamo fatte, perché poi Dio ha la capacità di rompere gli schemi.
0: Grazie Don Maurizio. Grazie. Diamo un piccolo spoiler: noi continueremo a parlare di Don Pino giovedì nella prossima puntata.
1: Sì, nella prossima puntata, e lì avremo una testimonianza molto forte, cioè di qualcuno che sta vivendo in questo momento ed ha ereditato da un anno tutti i frutti di Don Pino, che è Don Sergio Ciresi, che sarà nostro ospite.
0: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori già da adesso a seguirci giovedì allo stesso orario su Radio Vaticana alle 15.05. Nel frattempo noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Emanuela.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato, Don
1: grazie
0: Salvatore.
1: Grazie di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti, ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo su questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così.
1: Sì, l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà ecco, aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto, e l'olio dei catecumeni che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano questo olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato ecco, dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè, è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità, cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie, paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? Cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della Lapa Militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del crismato, indica però proprio questo. E c'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti. Quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405, e questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che è già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto,

0: anche noi cristiani dopo la confermazione possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio qui a Napoli, abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito che della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la Cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù. Allora.

0: Abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo. Tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
1: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti la necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione. Ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancora di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva, per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione. Molti sì. Molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino o da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
1: Grazie, grazie, buona giornata.
0: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: #popTheology

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto delle più belle canzoni degli anni 50. Riascolteremo oggi grandi canzoni napoletane, successi del Festival di Sanremo, canzoni appassionate e canzoni divertenti. Iniziamo con uno dei dischi d'oro da Sanremo del 1959, portata al successo da una interpretazione intensa di Iula De Palma. Tua, di Malgoni Pallesi, canta Iula De Palma.

Non dello stesso parere è la femmina di quest'altra canzone, che ha deciso di abbandonare il suo uomo. Ma la femmina è sicuramente la canzone più famosa scritta da Totò. Ascoltiamola nell'interpretazione di Luciano Tajoli.

Ma non tutte le donne sono traditrici. Questa che ci descrive Marino Barreto Junior sembra venga dal cielo, tanto è dolce. Marino Barreto Junior, accompagnato dal suo complesso, canta per noi Visino d'Angelo di Medini Rossi.

Siamo sempre in ascolto delle belle canzoni degli anni 50 ed ora la proclamazione aperta di una passione cieca, totale, tale da annientare ogni autonomia e tale da far vivere come parassita la donna fra le braccia dell'amante. Edera, canzone che ottenne il secondo posto nel Festival di Sanremo del 1958, vinto, se vi ricordate, dal travolgente Volare. Ora l'ascolteremo nell'edizione di Tonino Torielli, che la cantò in coppia con Nilla Pizzi. Eccovi, Edera, di D'Acquisto Seracini, la voce è di Tonino Torielli.

Com'è bello far l'amore quando è sera. Che volete che vi dica? È Claudio Villa che aveva queste preferenze e ve le confida in questa che fu una delle più famose serenate romanesche. Claudio Villa, l'interprete più famoso di Com'è bello far l'amore quando è sera, di Martelli Neri, Sinile, canta per noi.

Abbiamo sentito Claudio Villa in Com'è bello far l'amore quando è sera. Ebbene, non tutti i gusti sono uguali. Qualcuno non si pone problemi, né fa scelte precise per amare. Indifferentemente, sempre. Indifferentemente di Martucci Mazzocco, canta Mario Trevi.

ed ancora un grande successo dei fantastici anni 50. Mia cara Carolina è un motivo di Van Wood che esprime in modo divertente quanto Carolina sia sempre nei pensieri dell'innamorato. È un motivo allegro, interpretato simpaticamente da Van Wood. Mia cara Carolina, di Pisano, Van Wood. Ascoltiamo.

Avete sentito che chitarra, quella di Van Wood, che sa veramente parlare. E su questo ritmo oramai ci lasciamo per oggi. Grazie come sempre per la simpatia con cui ci seguite. Buona giornata a tutti.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del

0: Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Bentrovato.
1: Grazie, piacere.
0: Tanto grazie per essere con noi. E partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
1: sì.
0: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
1: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto.
0: Che è rimasto con te.
1: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona Casalmaggiore, e se vuoi vediamo anche come
0: ecco,
1: si
0: sarebbe interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tanto di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
1: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
0: Sono moltissime.
1: Sono moltissime ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi
0: certo.
1: Godono di
0: è
1: questo.
0: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
1: Sì, guarda,